0: dai, a tutti noi maramaldi dalla ganassa sbiellata, dalla birra facile, dal buttarla in cacciara quanto prima vantandosi, se un libro nella vita è capitato tra le mani, non poteva che essere un libro di Charles Bukowski, il perfetto rappresentante del sottobosco umano ultra underground, ultra ultra. Ma occhio, perché se credi che il buon vecchio Bukowski, il beone disincantato e allegramente nichilista, lo specchio dello spensierato disagio, sia l'artefice primo di cotanta fetta di letteratura, ricrediti. E non perché te lo dica io, ma perché te lo dice lui. Te lo dice Charles Bukowski stesso.
1: John Fante è il migliore scrittore che abbia mai letto. È il narratore più maledetto d'America. John Fante era il mio dio.
0: John Fante, nato all'alba del secolo scorso, è stato uno di quelli che gli americani al tempo etichettavano come WOP, Without Passport, ovvero persone nate sì in America, ma con un forte legame con le proprie origini, quindi de facto non considerate propriamente americane. Uno cresciuto con praticamente sulla spalla la zavorra di una povertà che ha pesantemente segnato tutta la prima metà del Novecento, immortalando quella scura fetta di storia con libri del calibro di Chiedi alla polvere, Aspetta primavera Bandini, Sogni di Bunker Hill e altri romanzi capaci di raccontare nella maniera più profonda e credibile l'oscuro mondo dell'emarginazione sociale, farcita di tutti quei personaggi che per l'appunto torneranno poi di prepotenza nella letteratura firmata Bukowski. Prostitute, alcolizzati e disperati assortiti popolano le pagine dei racconti di John Fante, un mondo in cui si specchia anche la sua stessa esistenza. Dopo decenni di indigenza, di povertà, quando finalmente comincia ad ottenere qualche riscontro economico con i suoi libri, John Fante si ammala di diabete, perde la vista, gli vengono amputate le gambe, ma continua a scrivere dettando i suoi romanzi alla moglie. Al suo capezzale ogni giorno si presenta puntuale una persona ed è quel Charles Bukowski, tanto devoto alla tragica poetica di Fante, quel Bukowski che anni più tardi chiederà espressamente al proprio editore di ristampare tutte le opere di John Fante, da anni ormai fuori catalogo, perché o si ristampano quei capolavori o non ci sarà più un altro libro di Bukowski. John Fante muore nel maggio del 1983, dando il là ad una ricchissima serie di pubblicazioni postume inedite.
2: Rete 3.
3: Ah, vedi chi c'è? Prego, prego, signora.

Hey, yo, Tim, man, it's the jump off right here, man.

0: Apri le porte di un sogno, sto portachiavi. Scegli un posto nel mondo, butta l'orgoglio e portachiami. La felicità, rispetto per se stessa. So per certo che lei non ti risponde se non la chiami.
1: Yo,

fuori. Ma tu mi sembri già tutta fuori. E io ti attraggo e tu mi attrai, ma siamo i fuori. E io mi attacco e tu te ne vai, ci spiamo i cuori. Lo sai già che a uscire dai guai non siamo buoni.

0: Caster.
1: I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
2: Quando si diventa dei professionisti e ti segue un uomo del livello di Angelo Dundee, sai che prima o poi arriverà il momento in cui dovrai veramente fare quello che in America si dice, anche se un pochino più recentemente del mondo degli afroamericani, walk the walk and talk the talk, ovvero sia, se parli, poi devi mantenere, perché così ti sarà permesso di parlare ancora. Cassius Clay lo sa benissimo e sa perfettamente che aver vinto tutti questi incontri contro giovani professionisti non basta. Ha bisogno di fare qualcosa di barbaro, di battere il più forte di tutti. Sta per succedere, ma prima che succeda, attorno a uno dei match più importanti della storia del pugilato, ci sono tanti episodi. Il match si tiene a Miami, nel febbraio del 1964. The Bear, l'orso, contro lo sfidante, Cassius Clay. Perché The Bear, un tronco d'albero con un destro e un sinistro che non ti lasciavano neanche ragionare, dovrebbe accettare di sfidare un ragazzino che sì, per adesso è imbattuto, ma non ha ancora battuto nessun grande per poter arrivare fino lì? Sono le 3:30 del mattino, Denver, Colorado. Listo, vive lì. Sente strombazzare sotto la sua finestra e scende in pigiama a vedere che cosa succede. Nessuno disturba The Bear, nessuno. C'è un ragazzo, che è Cassius Clay, con un pulmino dove c'è scritto The Most Colorful Fighter, il combattente, il pugile più colorato, più divertente. E Liston will go down. Will Liston fight him? E Liston andrà giù. Ma prima Liston deve combattere contro di lui. Anziché chiamare la polizia o semplicemente scendere in strada e metterlo a posto, Liston cominciò a scuotere la testa. Dice: ma che cosa vuoi? Voglio combattere, voglio batter te, perché io sono il più grande di tutti i tempi. Non si sa se Liston riprese sonno subito, probabilmente sì, perché questo certamente non lo spaventava. Fatto sta che, alla fine, nel 64, pochi mesi dopo questa comparsata, si salirà su un ring. Ma prima, il 18 di febbraio del 1964, sta per succedere qualcosa di particolare. I Beatles, i Fab Four, sono all'interno del loro primo tour degli Stati Uniti. È un'isteria collettiva, esattamente quella che avevano a casa, però gli americani, come al solito, sanno moltiplicare il tutto. E, per questioni promozionali, sono a Miami. Hanno cercato di portarli al camp, dove praticamente si sta allenando, di Sonny Liston. Quando Liston li ha visti entrare, ha detto: "Hey, who are those sissies?" Chi sono quei femminielli? Gli organizzatori hanno pensato: beh, forse allora proviamo con l'altro, andiamo a vedere Cassius Clay, sì, che forse questo qua è più adatto a parlare con noi, ce n'è un altro e parliamo con lui. Entrano al leggendario Fifth Street Gym, che è un posto di Miami che ancora adesso è un posto dove ci si allena. Ultimamente ci sono passato, per la verità si stava allenando Adriana Lima, la modella brasiliana, però di fatto è un posto di culto. Davanti ci sono i quattro neri da barbershop conversation, da conversazione che avviene dal barbiere, e tutti stanno dicendo la stessa cosa: e quanto mai potrà resistere questo bamboccio contro The Bear? Al massimo un paio di round, qui stiamo perdendo del gran tempo. Allora perché siete lì davanti? Però entrano i Beatles. Hey Beatles, noi due, anzi voi ed io, dobbiamo fare delle cose assieme, tipo dei road shows, diventeremo ricchi. Ecco, questa sì che è una cosa che colpisce sempre il piccolo Cassius Clay, perché il rivenditore, il concessionario della Chrysler e della Chevrolet di Louisville, lo vedeva sempre con quel suo naso schiacciato contro la vetrina che controllava le auto che un giorno sognava di guidare. Diventeremo ricchi, sì, diventerete tutti ricchi. I Beatles vogliono anche organizzare qualche cosa di pubblicitario, quindi si mettono su una piramide, di modo che lui possa colpirne almeno uno in faccia, e poi creano l'effetto domino. Il primo a prendere il pugno è Harrison, che lo passa a Ringo Starr, che lo passa a McCartney, e quello che lo accusa è il quarto, John Lennon. Una piccola pagliacciata. Quando i Beatles escono, la frase è sempre quella: who are these sissies exactly? Ma chi sono sti femminili in realtà? Sì, ma vista postuma si può dire, e lo dicono in tanti, che il 18 febbraio del 1964 siano di fatto iniziati gli anni 60, i favolosi anni 60.

mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Gioacchino aveva lavorato al motore della 158 ormai 13 anni fa e fu proprio quel motore a far brillare gli occhi a Enzo Ferrari. Nel dopoguerra lo chiamò e gli propose di passare alla Rossa per disegnare i motori delle sue vetture. Il V12 fu una loro intuizione, il Ferrari Colombo. Nelle corse però le cose non andavano come sperato. Le Ferrari arrancavano e sempre lui, il Drake, decise di cambiare, affidando i motori a Lampredi. Gioacchino lasciò la Rossa a inizio anno, tornando in Alfa Romeo. Iniziava il campionato, iniziavano le corse e Colombo si ritrovò di nuovo lì, sul suo 158, il suo gioiello. 7 gare, una in fila all'altra, e i 3 F, Fangio, Farina, Fagioli, uno in fila all'altro. Al 15° giro Ascari rompe un cuscinetto, fine della corsa. Farina torna avanti, Monza è sua. È il 3 settembre 1950 e Nino Farina, su un Alfa Romeo 158 con motore progettato da Gioacchino Colombo, vince il primo campionato mondiale di Formula 1.
7: Finale trionfale di Farina. Al traguardo, con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, il titolo di campione del mondo. Magnifico doppietto.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. 3, 3.

0: io arrivo. Se mi stavate aspettando, io sono qui. Vi ricordate ancora di me? Buongiorno.
1: Radio Televisione
0: Ma che bello ritrovarvi. Adesso ci salutiamo bene con il nostro saluto bello di rito. Prima lasciate che vi informi.
1: Rete 3.
0: Che sono le 6 in punto. Buongiorno. Buon mercoledì 19 agosto. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà in prevalenza soleggiata, poi dalla serata graduale aumento della nuvolosità e lungo le Alpi in Engadina un rovescio, uno solo, o temporale possibile in grado di raggiungere, teniamo le dita incrociate, a tratti anche il Ticino centrale. Oggi temperatura compresa minima tra 17 e 20 gradi, la massima ancora sopra i 30, ma qua ci torneremo dopo perché siamo probabilmente agli sgoccioli, eh? Nulla da segnalare invece per quanto riguarda il traffico. L'ultimo bollettino di Via Swiss che è giunto in redazione, infatti non segnala nulla di particolare, ma ovviamente, come sempre ripeto in questi casi, voi che siete i nostri principali inviati sulle strade potete aggiornarci in tempo reale e segnalare qualsiasi tipo di disagio scrivendo allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Ancora un annegamento si è registrato ieri pomeriggio in Ticino, si aggiunge ai due di lunedì. L'ultima vittima è una 52enne del Luganese morta nelle acque del Ceresio a Melide. Solo poche ore prima nel Locarnese era stato recuperato il corpo di una 72enne del Gambarogno disperso da lunedì davanti alla foce della Maggia. E sempre lunedì in una piscina privata di Magliaso era annegata una 64enne del Canton Zurigo. Torna a farsi largo in Svizzera l'idea di una tassa sull'immigrazione per rendere più appetibili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione del Consiglio degli Stati per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Sarebbero chiamati alla cassa i datori di lavoro in caso di forte immigrazione o aumento della disoccupazione. Prevista una tassa anche nell'ambito del ricongiungimento familiare. Infine il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è ridotto ai minimi termini e le poche navi in transito sono sempre bersaglio dei proiettili iraniani. È dunque stallo al termine della tregua di 2 mesi siglata in giugno tra Stati Uniti e Iran. Ora si apprende che Donald Trump ha deciso di bloccare del tutto i negoziati con Teheran, lo ha riferito la CNN citando un funzionario americano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato,
0: E allora, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto da Nico. Sono le 6 e 3 minuti di questo mercoledì 19 agosto. Cominceremo quest'ora in solitario, ormai siete abituati a questo format di parzialmente scremato Summer Edition. Poi dalle 7 arriverà anche la Tiki e vi terremo compagnia fino alle 9. Tante cose da dirvi, tante cose da dirci in questo periodo, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, non collegati. Quindi adesso andrò a farmi i fatti vostri. Come state? Avete dormito bene? Siete riusciti a dormire un po' di più in queste notti? Spero proprio di sì. Cominciamo però come sempre con la nostra musica e con i Simplas e la loro Unbreakable. Buongiorno.

0: Stiamo sentendo Gabriel Broggini in solitaria recentemente, in occasione, nell'ambito del brano MX3 Tutti per Uno, che per il mese di agosto è tra Milano e il mare, di Cura K o Cura K, che dir si voglia, che è il suo progetto solista, ma in questo caso lo abbiamo ascoltato in versione originale, tra virgolette, se così vogliamo, passatemi il termine, con Nissin Plus e la loro Unbreakable. Buongiorno! Vai, forza! Oh.
1: Buongiorno,
0: Rete 3. Ma buongiorno a voi, anche la tecnologia a volte fa un po' le bizze. Allora, torniamo al discorso del tempo, perché ho detto dopo ci torniamo, perché signore e signori, ci siamo. È l'ultimo giorno di caldo! Festeggiamo, abbracciamoci, vogliamoci bene, stringiamoci forte, perché finalmente da stanotte e poi domani via ci lasceremo alle spalle questo periodo infinito di canicola, di caldo, di appiccicature, di tutte queste robe terrificanti che hanno fatto, sono stati il leitmotiv degli ultimi giorni di questo mese di luglio, agosto, giugno, ma anche maggio c'erano già picchi di oltre 30 gradi. Mi commuovo quasi nel dare uno sguardo e sfogliare Meteo Svizzera, l'app, e vedere giovedì le massime di 24, venerdì 25, sabato 25, le massime, ci eravamo abituati alle minime di queste temperature. Io sono, e almeno da lunedì, no, da domenica che è venuta giù un po' di acquetta, è domenica che ha piovuto, non mi ricordo neanche più, però è da quando ho visto le prime gocce di pioggia che sono in amenissime scalmane, che sto gongolando, che me la sto godendo, e quindi oggi festeggiamo tutti quanti insieme l'ultimo giorno di caldo e di canicola. Evviva! Sono l'uomo più felice del mondo in questo momento, ma in tanti come me, soprattutto chi aspetta la pioggia anche per motivi seri, non semplicemente perché facesse troppo caldo, per cui evviva! È bellissimo! Ah, torniamo indietro al 1998, con Musti e la sua Horny 98.

piccolino, il Mac Ucciolo se la ricorda praticamente ogni volta che si accendeva la radio in macchina da qualsiasi altra parte. Allora, alle 6:11 minuti ci stiamo salutando, risalutando, perché effettivamente era da un po' che mancavo dal microfono. Bello, c'è chi curioso vuole sapere dove fossi stato. Da nessuna parte, cari miei, sono rimasto qua. Anzi, ringrazio l'azienda pubblicamente per essersi ricordata che esiste, che mi può pianificare. Sapete che io dopo un po' che sto a casa sento la vostra mancanza, l'ho detto, non l'ho mai nascosto, non ne ho mai fatto tesoro, cioè nel senso, mi mancate, io ho bisogno di questa mia dose di adrenalina quotidiana, del venire qua, parlare con voi, chiacchierare, tutto il resto, per cui quando poi mi assento per un periodo prolungato di tempo, se sono via è un conto perché mi rilasso, vado in vacanza, eccetera eccetera, ma se sono qua quasi mi dispiace non potervi sentire la mattina e tutto il resto, per cui adesso basta star qui a parlare di caldo che se ne va, di pioggia che arriva, perché immagino che lo abbiate già fatto nei giorni scorsi, dopo le prime pioggerelline se ne sarà già parlato. Però concordo sul messaggio di Mara che arriva allo 0798738073, che dice che nessuno si azzardi a lamentarsi della pioggia, delle temperature o a definire brutto tempo la pioggia. Io l'ho già detto, metto le mani addosso. C'è la prima persona che dopo due giorni di pioggia mi viene a dire però la pioggia è un po' rotto. Mamma mia. Mamma mia. Potrei non rispondere delle mie azioni. Io vi ho avvisato.

0: anche questa mattina, svegliandomi e guardandomi allo specchio, non ho notato nessuna somiglianza lampante con Adam Levine, ma piano piano comunque confido di riuscire a toccare quei picchi di figaggine che rappresenta che rappresentano il frontman dei Maroon 5. Chi è?
1: Scusa.
0: Cosa c'è? Cosa vuoi?
1: Una scusa, aspetta, dai la cuffia.
0: Ma sto parlando di una roba importantissima.
1: No, un attimo. È acceso.
0: Non spaccare le cuffie che costano un sacco di soldi.
1: È acceso.
0: Basta, hai fastidio.
1: Scusa, ho un'importantissima informazione di servizio. Non possiamo ignorarla. Chiedo scusa, sono entrata così, ma...
0: Devo preoccuparmi.
1: Adesso dovete andare a guardare il cielo. Soprattutto se siete nel Luganese. Guardate verso est.
0: Dov'è? Dove si
1: sorge? Dove si alza il sole? Okay. Dove si sta alzando il sole? Guardate il cielo, almeno nel Luganese, non so se da qualche altra parte. Guardate e ditemi: è rosa, c'è una luce rosa fuori.
0: Ma già adesso sarà diverso.
1: Mancano gli unicorni.
0: Allora vado a vedere anch'io.
1: Mancano i pony, quelli alati. E siamo a po'. Ciao, vado.
0: Se io adesso esco e vado a vedere, metto tre brani, ci sentiamo tra un quarto d'ora.
1: Ciao, guarda, dopo.
0: Vi faccio sapere anch'io. Madonna.
1: Ciao.
0: Ciao. Yeah, yeah, yeah.

0: Allora, perdonate l'interruzione di prima da parte della collega che paventava cieli magici con tramonti, no, cos'è, albe pazzesche, se non fosse per la foto di Francesco che ha mandato la prova provata che effettivamente il cielo avesse quel colore lì, non le avrei creduto, perché infatti anche dai vostri messaggi emerge questo.
1: Boh, da me è arancione più che rosa.
0: Certo, sono uscito adesso a vedere ed è normalissimo, cioè bisogna cogliere proprio quell'attimo lì, perché queste albe qui particolari con questi colori durano quel minuto e mezzo scarso, quella roba lì che, cioè, se ci sei te la godi apposta, perché eri tu lì in quel momento. Ancora.
2: Ma cosa c'è? Su cosa devi polemizzare adesso? No. L'hai perso tu, perché no, io quando sono uscita era tutto rosa.
0: No, io sto rispondendo alla gente che dice guarda che non è vero.
2: Adesso non è più rosa.
0: Infatti la foto di ho detto, se non fosse per la foto di Francesco, vedi la foto di Francesco testimonia che è più arancione che rosa comunque.
2: Ma
0: ragione.
2: Era rosa prima. Vabbè, siete arrivati in ritardo, ascoltano tutti col dub. Ciao.
0: Esatto, è quello il problema. È il ritardo sulla frequenza.
2: Sapete che c'è? Sapete che vi dico? Che se non avete visto il cielo pazzesco di ormai forse 6 minuti fa, 7, è perché non ve lo siete meritato. Ciao.

vedo e ascolto Doja Cat mi viene sempre in mente una sua partecipazione come artista in gara, un'edizione di un Emmy, non mi ricordo che anno fosse, dove a tutte le interviste, tutte le volte che veniva fermata sul, tra virgolette, red carpet, rispondeva miagolando, tenendo fede al suo nome d'arte.

Amiche e amici, oggi festeggiamo il compleanno del bassista, mi verrebbe da dire. Una figura sempre un po' bistrattata, no? Quella del bassista all'interno delle band, perché è quello sempre un po' meno noto, un po' meno appariscente. Non tutti, ovviamente, ci mancherebbe, però è sempre un po' quella figura lì. Ma tranne quando si tratta di John Deacon, sono 75 anni per lui oggi, la possiamo considerare cifra tonda? Più o meno, dai, 75 anni per lui, bassista, ovviamente figura chiave dei Queen, non ho bisogno di stare qui a presentarlo, lui che è passato alla storia per aver inciso e composto e scritto diverse canzoni proprio della band, a testimonianza appunto di quanto dicevo prima, che in realtà il bassista può rivelarsi una figura pazzesca per le band. Lui che dopo la scomparsa di Freddie Mercury è stato il membro dei Queen che ha subito di più il colpo, diciamo così, si è ritirato completamente dalle scene, non ha più partecipato alle varie reunion della band, nessuno sa che fine abbia fatto, se non che conduce una vita tranquilla, lontana dai riflettori. Allora noi decidiamo di omaggiarlo con questo pezzo storico dei Queen. I Want to Break Free, era il 1984. Tanti, ma tanti auguri.

scritta proprio da John Deacon, questa I Want to Break Free, per omaggiarlo nella giornata di oggi, come detto è la giornata del suo compleanno. Allora, addentriamoci nel primo mini argomento, primo mini spunto di discussione, di conversazione per di questa mattinata insieme. Allora, come si misura il grado di amicizia, di relazione comunque che c'è tra due persone o più persone al giorno d'oggi, secondo voi? Non dai favori che si fanno, si ricevono, non da soldi prestati, non da inviti a cena con le rispettive famiglie, non da inviti ad uscire, no. Si misura solo ed esclusivamente, per chi è possessore di account social, dalla quantità di contenuti spammati e inviati in maniera anche molesta, in alcuni casi, ai rispettivi profili social. Ragazzi, viviamo in quest'epoca qui, quindi se tu sei veramente mio amico o mia amica, io ti mando almeno una trentina, una quarantina di reel di contenuti Instagram quotidiani, anche se so che ti danno fastidio, anche se so che non li vedi, anche se so che non mi risponderai mai, perché in quel momento significa, quando io ti mando qualcosa, vuol dire in quel momento ho pensato a te. Ed è equivale, non so, forse allo squillo che si faceva nei primi anni 2000, perché chiamare, mandare messaggi si pagava ogni centesimi a lettera o a parola, non mi ricordo più, per cui diventava anche dispendioso, mentre lo squillino stava ad indicare il fatto ti sto pensando in questo momento e ti faccio uno squillo. Al giorno d'oggi si mandano i reel, si mandano le notizie, i video che fanno sorridere, eccetera eccetera. Perché ne parlo? Perché ho letto l'intervista che hanno fatto probabilmente a quella che è la coppia più in voga, più in vista, sulla bocca di tutti in questo periodo storico, che è quella tra Tom Holland e Zendaya. E proprio Tom Holland ha detto che lui usa poco Instagram e quelle poche volte che lo apre è inondato, ma letteralmente sommerso, dai reel e dalle cose che gli manda Zendaya, che è la sua compagna, penso siano sposati, la moglie, insomma, ok? E quindi lui dice che fa fatica a starle dietro, e io capisco perfettamente quella sensazione lì, perché anch'io nella mia lista di contatti ho quelle persone che ti inondano, ma io sono a mia volta uno di loro che inonda le persone di contenuti fino a dar fastidio, fino al nervoso. Ma correggetemi se sbaglio, non è un modo per dimostrare amicizia e affetto, ditemi che lo fate anche voi. Chiaramente questo è un discorso per chi ha i social, per chi non ce li ha cerco di spiegare un po' queste dinamiche, però per chi è possessore di social, confermate questo trend o no?

The Empire of the Sun con Walking on a Dream. Era il 2008, ragazzi, questa canzone. Vi dico solamente questa. È il tempo. È un discorso che facciamo spesso, no? Soprattutto quando ascoltiamo certe canzoni, ci rendiamo conto che il tempo passa velocemente. Mentre stiamo chiacchierando e cicciarando tra di noi sul come si dimostra al giorno d'oggi quanto si è amico o amica di una persona, ovvero, secondo il mio modestissimo parere, in base alle quantità di materiale che ci si invia sulle rispettive pagine social. E molti concordano con questa visione, allo 0798738073, ma ovviamente ci si divide, come spesso accade in questi casi. Poi c'è, per esempio, chi, come la nostra Ede, dice: io sono solamente per mandare messaggi utili, per il resto nulla, buon lavoro. Lo so, quello è vero. Invece Manu dice: confermo che inondo le persone di reel, ma lei poi aggiunge: la vera amicizia è quella che non ti giudica quando fai un put. Assolutamente sì, mai giudicare, anzi si deve rispondere con un'altra roba più forte, se possibile a tua volta. La vera amicizia sta proprio lì, secondo me. Ci sono queste piccole dinamiche, no? Che quando cominci a farle vuol dire che hai veramente abbattuto ogni qualsivoglia barriera che potesse in qualche modo dividere, no? Perché ogni tanto, soprattutto con le persone che non conosciamo bene bene, ovviamente, ci mancherebbe altro, tendiamo ad essere un po' più tranquilli, magari a non rivelare la nostra vera personalità, che poi invece emerge dopo che si conosce bene bene bene una persona, come è giusto che sia. Ormai, ragazzi, viviamo in questo periodo, ve l'ho detto, no? Ne parlavamo prima, in base a quanti, dimmi quanti reel mi mandi e capirò quanto siamo amici. È così. A me capita poi, col fatto che vado a letto molto presto, mi sveglio poi la mattina altrettanto presto e apro Instagram e vedo che sono stato inondato di reel o di post in generale, e me li sfoglio tutti uno ad uno, come se facessi una sorta di rassegna stampa. Ed è il momento bellissimo, il mio momento preferito della giornata, a mani basse proprio.

0: Gioia Marlene, My Little Secret. Lei è giovanissima adesso, è del 2003, sì, 23 anni ormai, l'età passa per tutto. Cioè, io giovanissima colloco una persona che si colloca, cioè metto una persona che si colloca tra i 17 e i 19 anni, 23. Fallo dire a Leonardo DiCaprio.
1: L'oroscopo.
0: Allora, l'oroscopo per la giornata di oggi. Mi era mancato anche leggere l'oroscopo, va detto, perché è l'appuntamento più atteso della mattina, no? È ancora così? Me lo confermate? Allora, per oggi, che è mercoledì 19 agosto, amiche e amici dell'Ariete, sentite il bisogno di accelerare, ma oggi la pazienza sarà la vostra migliore alleata. Alcune cose maturano meglio con il tempo. Toro, un piccolo cambiamento di prospettiva può fare una grande differenza. Guardate oltre le apparenze e coglierete nuove opportunità. Gemelli, la vostra energia sociale è al massimo, approfittatene per rafforzare legami che meritano maggiore attenzione. Cancro, una bella notizia potrebbe colorare la giornata di ottimismo. Accoglietela senza cercare subito spiegazioni o conferme. Leone, siete chiamati a prendere una decisione importante, fidatevi del vostro istinto, ma lasciate spazio anche alla riflessione. Vergine, qualcosa che sembrava complicato si rivela più semplice del previsto, a volte basta guardare il problema da una nuova angolazione. Bilancia, oggi è il giorno giusto per chiarire un malinteso, la sincerità sarà il ponte che vi riporterà alla serenità. Scorpione, le vostre abitudini si rivelano particolarmente acute, seguite le vostre intuizioni. Cos'è che ho letto? Le vostre abitudini? No, le vostre intuizioni si rivelano particolarmente acute. Seguite i segnali che la giornata vi offre con discrezione. Sagittario, un progetto personale torna a motivarvi. Dedicatevi a ciò che vi accende l'entusiasmo senza sensi di colpa. Capricorno, ma è lunghissimo, quando finisce? Capricorno, la concretezza è un dono prezioso, ma oggi lasciate parlare anche il cuore, non tutto può essere misurato con la logica, eh? Acquario, una coincidenza vi farà sorridere, a volte l'universo trova modi curiosi, non so leggere, per quello mi sembra lungo, modi curiosi per attirare la nostra attenzione. Infine i pesci, le emozioni profonde trovano finalmente uno spazio per esprimersi, non abbiate fretta di archiviarle, non finiva più, ma questo perché non vedevo l'ora che partisse questa roba qua. Oh, perché questa mattina è anche il compleanno di Joy Tempest, sono 63 anni per lui, voce e leader degli Europe, ce l'ascoltiamo bene quindi, o no? Senti qualche roba, ci sentiamo tra un bel po'.

0: l'estate che mancano un po' i Bundabash con le loro hit estive, ma vi dirò che a me va anche bene così. Questa era Per un milione, sono le 7, quasi un minuto, buongiorno! Oh, prima di... vabbè, tanto sei già entrato e hai fatto casino, quindi la gente sa che ci sei. Però prima di iniziare ufficialmente, fammi fare gli auguri a Ottavio.
1: Il nostro Ottavio?
0: No, perché compie 6 anni l'Ottavio in questione.
1: Ma Ottavio piccolino, auguri!
0: Senti che bello, ci ha scritto la mamma, è in piedi dalle 5:30 e ascoltando la radio mi ha chiesto: ma a me me li fanno gli auguri? Quindi tantissimi auguri, caro Ottavio!
1: Anche più auguri di quelli che facciamo di solito!
0: Ma certo, assolutamente sì!
1: Infinito più uno!
0: Auguri da tutta Rete 3, anche dalla mamma, dal papà ed anche dalla sorellina. Oh. Le previsioni del tempo!
1: Sì! Ci dicono che oggi sarà una giornata su delle Alpi in prevalenza soleggiata e poi dalla serata aumenterà la nuvolosità e arriverà qualche rovescio temporale che si estenderà prima dalle lungo le Alpi e poi potrebbe raggiungere il Ticino centrale. Quindi arriviamo alle temperature, perché comunque la massima oggi sarà sui 31 gradi, ma la minima 17-20, sì, è stati benissimo.
0: È l'ultimo giorno oggi, da domani crolla tutto.
1: Ma io domani è possibile che ho visto tipo massime di 21, 22, 23?
0: Sì. Oddio. Sono 3 giorni che non aspetto altro che giovedì, non ce la faccio più. Evviva!
1: È giusto, nella vita bisogna sempre aspettare qualcosa.
0: Ma certo.
1: Per quanto riguarda il traffico, ho altra ottima notizia. Circolazione fluida, nessun disagio da segnalare, avanti così, siamo padroni del mondo.
0: Anche qua questa è l'ultima settimana, poi dalla prossima già secondo me si torna piano piano alla normalità anche da quel punto di vista.
1: Non lo dire.
0: Ma godiamocela finché c'è. Oh, adesso le ultime notizie.
2: 3 news.
0: Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea la propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, già scartata in passato, ma che ora torna con una nuova declinazione. Terzo annegamento in 2 giorni in Ticino, ieri nel tardo pomeriggio nelle acque del Ceresio all'altezza di Melide, a perdere la vita una 52enne cittadina svizzera domiciliata nelle Luganese, rinvenuta priva di sensi nelle acque del lago ad alcuni metri dalla riva. Ieri era stato recuperato anche il corpo di un uomo, un 72enne domiciliato nelle Locarnese, annegato lunedì poco prima delle 15 in zona Foce alla Maggia nel Verbano. Sempre lunedì invece era stato rinvenuto anche il corpo senza vita di una 64enne residente nel canton Zurigo in una piscina di Magliaso. E infine il caso Zali. Dalle audizioni sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera sono uscite alcune incongruenze, e quanto emerso ieri dalle 2 sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate ad esercitare l'alta vigilanza. Un caso su cui anche il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione. Da capire però se tale inchiesta non andrà affidata ad un procuratore straordinario. Era l'ultima notizia, adesso lo sport.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'Hockey Club Ambri Piotta, che ha annunciato i suoi nuovi leader in pista per la prossima stagione. Il nuovo capitano sarà infatti Tommaso De Luca, affiancato dagli assistenti Nathan Borradori e Nate Schnarr. Stando al club, la scelta di De Luca e Borradori, entrambi cresciuti nel vivaio bianco-blu, incarna la nuova strategia societaria improntata sulla linea verde e che dà fiducia e responsabilità ai giovani del territorio, così recita un comunicato dell'HCAP. Per il calcio si sono giocati i primi 3 incontri dell'andata degli spareggi di Champions League. Da notare il pareggio 1-1 a Istanbul tra Fenerbahce e Lione, 2-2 tra Dinamo Zagabria e i norvegesi del Viking e 0-0 tra Levski Sofia AEK Atene. Intanto Brele Imbolo sembra vicino alla Premier League dopo aver rifiutato un'offerta giuntagli dal campionato americano. Il 29enne rosso crociato sarebbe vicino ad un passaggio all'Ipswich Town, formazione neopromossa nel massimo campionato inglese. Infine, ad Aquisgrana si aprono oggi i campionati del mondo di salto equestre. Per la nazionale svizzera, tra le favorite per le medaglie, l'obiettivo non secondario è quello della qualificazione per i Giochi Olimpici del 2028, riservata alle prime 7 nazioni classificate. Rossocrociati guidati da Steve Gerda, riduce da infortunio alla schiena con Dynamics, prima prova qualificativa oggi e dalle 10:30.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
0: Oh, gelo, mi era mancato da morire questa roba. ben arrivata, cara, come stai?
1: Bene, grazie, già sono contenta perché temevo di trovare la porta dello studio chiusa sapendo che oggi stavi con me. E invece no, era aperta.
0: Sì, perché io tendo comunque ad avere ancora un po' di timore nei tuoi confronti.
1: Fai bene, giustamente. Ma sì, certo.
0: Però poi ho detto, vabbè, ma bisogna fare un po' di terapia d'urto in questi casi.
1: Vero?
0: Quindi andare e sbattere la testa. Per cui eccomi qua, davanti a te, senza paura.
1: Ti sei pentito un po'?
0: No, sai che per ora no, però mancano ancora 2 ore. Quindi da qui alle 9 può succedere di tutto. Può veramente succedere di tutto.
1: Dai, non fare così. Tutto può cambiare, Nico. Cioè, non è che perché le cose sono successe per un sacco di tempo in un determinato modo poi debbano necessariamente andare avanti così.
0: Mamma mia, sei già partita con tutte le tue robe filosofiche sulla vita.
1: Elucubrazioni. Ma no, guarda chi c'è,
0: lo
1: che
0: so,
1: canta.
0: L'ho visto, tutto può cambiare, bravo.
1: Sì, Gotthard.

0: 333 perché ci ha fatto un bellissimo regalo e per il mio compleanno. Ciao!
1: Ma figurati, caro Ottavio, è stato un piacere per noi farti gli auguri di buon compleanno. Sono 6 anni, un'età importante. Comincia a pensare a cosa vuoi fare da grande, che lavoro vuoi fare. Perché è ora di prendere delle decisioni, eh. Non si inizia a 6 anni.
2: No, Nico. No, Nico, dobbiamo fare un corso intensivo di empatia. Io ti ho già prenotato una lezione per questa sera, caro. No, non è vero.
1: La vita,
2: Ottavio,
1: è dura e va affrontata da subito.
2: Il mondo è ancora apertissimo, hai tutte le possibilità davanti a te, non c'è bisogno ancora di escludere niente, vai libero e capirai.
1: Nico, sulla professione. Scegli una professione manuale, idraulico, elettricista, perché farai un sacco di soldi. Consiglio spassionato.
2: Ecco, ovviamente consiglio che arriva da Nico.
1: Ma certo.
2: Tra l'altro,
1: fatene
2: a proposito di mestieri che ripagano molto in termini economici, sì, è uscito il sondaggio per il 2025 o 20, non lo so, comunque o quest'anno o lo scorso, delle ricerche che vengono fatte online più frequentemente, quindi la cronologia Google, lo dico, informazione.
1: Sì.
2: E tra le domande che più vengono poste al nostro motore di ricerca c'è: qual è il lavoro che aiuta gli altri? Si cercano, una volta, fino a qualche anno fa, la domanda era: quali sono i lavori più pagati?
1: Sì.
2: E ti dava un'idea un po' della direzione dell'umanità.
1: Mm.
2: E adesso invece non c'è più quella domanda lì in testa alla classifica, c'è: quali sono i lavori che aiutano gli altri?
1: Cioè, stiamo diventando altruisti, stai dicendo.
2: Sì, non è bellissima questa cosa?
1: Sì, molto bello.
2: Aiutiamo gli altri, dipende quanto ti pagano.
1: Io dovessi rinascere, farei il radiologo.
2: L'hai letto anche tu,
1: certo.
2: Parliamone.
1: Vuoi mettere? Cioè, 90.000 franchi all'anno per lavorare un giorno e mezzo al 25%? Dove devo firmare?
2: Però dobbiamo chiedere a loro come stanno.
1: Beh, guarda.
2: Sicuramente hanno i soldi per curarsi bene.

0: Cucù Marie, ma certo, l'avete letta anche voi sicuramente la notizia che è comparsa ieri, no? Su Ticino Online, della professione del radiologo che grazie ad un attacco hacker ha svelato e ha rivelato alla popolazione quanto guadagnano questi come si chiama? Tecnico radiologo è il termine, o radiologo.
1: Non so se siano due figure diverse, forse il tecnico è un mestiere, il radiologo è un altro.
0: Forse sì, limitiamoci a dire radiologo.
1: Radiologia.
0: Perché qua cita proprio radiologia, in Svizzera Romanda, questo sì. Della Svizzera Romanda è lì che hanno appunto subito questo attacco hacker. Diciamo che abbiamo detto prima 90.000 franchi annui è per la percentuale di lavoro al 25%, quindi sarebbe tipo un giorno e mezzo all'anno.
1: Giusto.
0: Rapportato quindi ad un impiego a tempo pieno, lo stipendio sarebbe di 475.000 franchi.
1: Tolti i bonus forse.
0: Tolti i bonus.
1: Beh, cioè, allora, sono cifre che fanno rabbrividire, quando si fanno i conti in tasca si prova anche del fastidio, penso che sia del tutto umano, però qualcuno ci scrive 90.000 per un giorno e mezzo, dove metto la firma? Ne faccio anche tre di giorni. Beh, così l'anno dopo non devo lavorare.
0: Fantastico, ti porti avanti, ma mi sembra un'ottima idea, grande, perché poi accumuli le ore.
1: Oh,
0: basta, io ho dato, per così che ci sta. Vabbè ragazzi, è una allora, ridendo e scherzando, non deve essere una professione comunque facile, perché ha a che fare magari con gente che ha dei problemi di salute
1: ma
0: abbastanza
1: per
0: gravi.
1: Ma è quello che dicevamo, bisogna vedere come vivono con queste persone, quanto si sentono bene loro.
0: Però se posso permettermi, potrei dire, guarda, io faccio il radiologo, ma di persone che hanno da fare delle revisioni a traumi, quindi gambe che sono un po' rotte, risonanza magnetica al ginocchio, no vabbè, ginocchio, robe così, infortuni per i calciatori, per gli sportivi, sai che hanno quelle risonanze di routine da fare.
1: Bravo, bravissimo, per un calciatore che ha fondato tutta la sua vita sulla carriera del calciatore, ha un trauma a una gamba e gli viene detto non potrai mai più giocare, e ma tu assisti a quella scena lì.
0: Vabbè, non vuol dire che deve andare, cioè il mondo è pieno di opportunità, l'hai detto tu prima. Chiusa una porta, si apre un portone, può fare il procuratore. Sei.

0: mi sento quasi Bolzani in controcorrente, questo è un argomento strepitoso per lui, no? Allora, linee aperte, allora giusto 90.000 franchi l'anno per un tecnico, per un radiologo o tecnico radiologo alla fine?
1: Allora, c'è qualcuno che scrive: mi sa che la figura professionale di cui si è parlato nell'articolo di ieri, quindi 90.000 per un giorno e mezzo lavoro a settimana, dice, mi sa che quello è un medico con specializzazione in radiologia, cioè legge le lastre, fa le diagnosi, capisci che c'è una responsabilità. Il tecnico invece di radiologia è un altro mondo. Lei dice probabilmente si stava parlando del medico specializzato che ha comunque sul coppino la responsabilità di vedere quello che c'è da vedere.
0: Allora vabbè, diciamo che ci sta? O è troppo comunque?
1: Ci sta, non lo so, c'è qualcuno che scrive, vabbè, te magari avrà anche una vita stressante, un carico di responsabilità, quando anche le cose dovessero andare male per l'umore hai 500.000 l'anno per consolarti.
0: Che voglio dire, meglio piangere in una Ferrari che su una Panda, esatto, no? Un'altra frase che si sente ripetere spesso.
1: Un'altra frase che ripetiamo spesso da ormai un sacco di tempo verso quest'ora è che si gioca, torniamo,
0: ancora,
1: sì,
0: ancora
1: con
0: c'è sto gioco.
1: ABC, oggi giochiamo con la lettera T di Tiki, ovviamente.
0: Oh, ma guarda un po'.
1: Quindi 0848 030503 è il numero da iniziare già a comporre adesso.
0: Sì, chiamate subito.
1: Chiamate subito, prenotate la vostra linea, giochiamo insieme, 45 secondi di tempo, questo già lo sappiamo. Mi raccomando la velocità, io cercherò di essere super stringata, super veloce, ma anche voi non dovesse venirvi
0: in mente, esatto.
1: Mi raccomando.
0: Passo subito, se ti dico A e tu non hai in mente B, dimmi subito passo. Chiamate e poi giochiamo tra pochissimo.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Tra l'altro, come stanno andando le vincite? Si è vinto ultimamente o no?
2: Non ancora questa settimana.
1: Ecco, perfetto. Allora la prima sarà a Francesca. Buongiorno Francesca, benvenuta.
3: Buongiorno.
1: Oh, come stai?
3: Bene, bene, grazie.
1: Ti sento in un ambiente tranquillo, quindi deduco che tu sia a casa in questo momento, giusto?
3: Esatto, sono a casa.
1: Perfetto, e sì. Sono le condizioni migliori per giocare, perché non hai distrazioni, non hai niente che ti deconcentri. Per cui, Fra, dobbiamo arrivare a 12, la lettera T, è pronta la nostra Tiki a leggerti le domande, quindi io declino ogni responsabilità, se la vede lei. Quindi, appena ci sei, tu mi fai un cenno e io parto con il nostro countdown, va bene?
3: Benissimo, vai.
2: E allora, ogni cosa.
3: Tutto.
2: Fiore olandese.
3: Non ho capito, fiore
2: olandese.
3: A tulipano.
2: Di Aladino è volante.
3: Tappeto.
2: Veicolo del contadino.
3: Trattore.
2: Turner fu cantante.
3: Passo.
2: Treno regionale ticinese.
3: Tilo.
2: Con Silvestro nei cartoni.
3: Titti.
2: Pesce dei nostri fiumi.
3: Trota.
2: Cantone italofono.
3: Ticino.
2: Enrico di Lupo Alberto.
3: Passo.
2: Cantone di Frauenfeld.
3: Turgovia.
2: Sport di Vavrinka.
3: Non ho capito.
2: Gliela posso ripetere, però,
1: va bene,
2: scusami.
1: Va bene.
2: Sport di Vavrinka.
3: Non lo so, scusami.
2: Ma di cosa,
1: ma ci
2: Francesca?
1: Mancherebbe, ma stiamo scherzando, è colpa mia che ho detto che oggi avresti vinto tu, mi assumo le mie responsabilità.
2: Ma infatti tu la dovresti smettere con questa cosa.
1: Ma andate, perché... sempre la colpa a me.
2: E va bene,
1: colpa tua, hai letto piano. Allora, Fra, sono rimasta indietro, se non ho sbagliato, Turner fu cantante che è Tina. Enrico di Lupo Alberto.
3: Non avevo capito.
1: Ma non ti preoccupare, ma vedi, c'è sempre questo effetto quando poi le ripetiamo. Enrico di Lupo Alberto era la talpa, questa è un po' di nicchia, se non hai visto Lupo Alberto era difficile, io non ci sarei mai arrivato, non mi ricordavo che Enrico era una talpa, e Frauenfeld, no, ma quella l'avevi detto, Turgovia.
2: Sì, l'aveva detto, Turgovia.
1: E poi tennis e lo sport di Vavrinka.
3: Ah, lo sport, ho capito il porto.
2: magari ci avrà anche un porto, Vavrinka, da qualche parte.
1: Ma questo sai cos'è, Francesca? È la nostra linea telefonica che lascia un po' a desiderare. Allora, Fra, la cosa bella è che pur tu non avendo vinto, puoi riprovare quante volte vuoi, tanto noi siamo qua.
3: Perfetto, riproverò.
2: Ma brava! Fantastico.
1: Ti auguriamo una splendida giornata.
3: Grazie, posso salutare la mia nipotina Sveva?
1: Ma certo, ciao Sveva, anche noi ti mandiamo un bacione, grazie Fra, buona giornata.
3: Ciao Sveva,
1: ciao a tutti.
3: Grazie.
1: Ciao Sveva.
3: Ciao.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch

0: Esiste un nome più americano, statunitense, di Tucker Harrington Pillsbury?
1: Dove arriva, dal Kentucky?
0: Probabilmente sì. In arte, Role Model, che abbiamo appena ascoltato con Joy.
1: Allora, lo dobbiamo dire, è una consapevolezza. L'estate, io mi sento di dire che ormai è finita.
0: L'estate sta finendo, sì, evviva!
1: No, dai, seriamente, l'estate penso che al 19 di agosto, con le temperature che si annuncia, a meno che non arrivi il colpo di coda finale dell'estate.
0: No, non arriva.
1: A settembre, è già successo, potrebbe ricapitare, però io mi sento di dire che l'estate...
0: Ce la siamo tolta dalle scale.
1: Benissimo.
0: Molto bene.
1: Quindi facendo un brevissimo resoconto di questa estate, soprattutto al mare, confermo ancora una volta, per l'ennesimo anno consecutivo, che non ho ancora trovato una posizione comoda per leggere.

0: provato anche a mettermi di pancia col libro per terra, quindi io appoggio il mento sulla fine della sdraio, zona testa, appoggio e leggo sotto, ma dopo un po' mi rientra il mento.
1: Sì, è scomodissimo anche questo.
0: Cos'altro ho provato? Ho provato di fianco. Ho provato a star sul fianco tenendomi la testa con un braccio, ma anche lì va in cancrena, è finita. Ho provato anche a casa, sdraiata sul divano, di fianco, seduta. Non l'ho trovato.
1: No, ma perché a questo punto magari non esiste? Vuoi dirmi questo?
0: Penso che l'umanità non abbia ancora trovato una posizione comoda per leggere.
1: Quindi tu mi vuoi dire che io, quando in un noto supermercato del centro di Lugano, molto costoso, nel reparto degli oggetti di casa, ho trovato cuscino per leggere e ho speso una barca di soldi perché te lo metti dietro il collo seduto a letto?
0: Ma le braccia sono il problema, scusa.
1: Dov'è? No, vabbè, le braccia le appoggi, cioè le appoggi
0: sulla pancia, sul grembo.
1: Esatto.
0: E come ti tiene la testa questo cuscino?
1: Me la tiene dritta, sai perché non... Cioè, tu metti il cuscino che usi per dormire dietro la schiena e questo cuscino per leggere dietro il collo, perché è fatto in modo che ti avvolga tutto e ti tiene il collo dritto. Poi devi leggere, devi leggere perché devi tenere il... No, non si può, non esiste.
0: Allora, se qualcuno l'ha
1: fatto tutto da solo, vedi?
0: L'ho lasciato fare.
1: Vedi che parlare da solo dicono che funziona.
0: Ma sì, ma tu sei un altro di quelli che capisce quello che sta dicendo mentre lo sta dicendo.
1: Sì, esatto.
0: È bellissimo.
1: Quindi ho buttato via i soldi. La risposta è sì, molto bene.
0: Però se c'è qualcuno là fuori che sa, conosce una posizione comoda per leggere, ce lo dica.
1: Ce la dica, noi siamo qua a questo punto. Te la ricordi il balletto di questa?
2: Se partirò.
1: No, te lo faccio vedere adesso, aspetta.

0: quanto guarda.
1: Dici, spiegaci quanto.
0: Ma guarda, da 1 a 10 almeno 8 ero Mahmood in questo momento.
1: Era imbarazzante, però
0: sì.
1: Non ti hanno visto. Che peccato.
0: Ma arriverà il giorno in cui ci vedranno. E lì potrò finalmente svelare al mondo la mia la mia vera personalità.
1: E i tuoi grandi e tanti talenti.
0: Sì, io guardo.
1: Tra l'altro, stavamo parlando del fatto che l'umanità ancora non abbia scoperto un modo comodo per leggere. Una posizione comoda per poter star lì un'ora senza la necessità di doversi spostare, cambiare.
0: È difficile.
1: È difficile, allora ne abbiamo viste diverse. C'è anche la versione a pancia in giù, dove affondi i gomiti nel materasso.
0: Quella,
1: ma
0: secondo
1: dopo
0: me
1: non li senti più.
0: Quella secondo me è la più scomoda in assoluto. Pancia in giù è la, anche perché poi ti si inarca tutto qua, no.
1: Sì,
0: no.
1: Poi c'è la versione sul letto, con i cuscini appoggiati alla testiera del letto, un cuscino sulla pancia e le braccia che appoggiano lì, ma anche lì il collo dopo un po' parte.
0: Sì.
1: Ecco, sembrerebbe che ci sia effettivamente una posizione che è più efficace, però pone un altro problema.
0: Sempre di lettura di libri.
1: Sempre di lettura di libri, o che sia anche il tablettino per leggere, insomma, posizioni da lettura.
0: Mm.
1: Diciamo, una soluzione che pone un altro problema. Ci dicono, pare che più efficace sia in poltrona seduti con la schiena sul bracciolo. Quindi ti metti di traverso.
0: Ok.
1: Il mio problema è, mi chiedo, chi a casa ha ancora una poltrona?
0: Chi ha un arredamento anni 80-90 probabilmente avrà ancora quel bel poltronone nero in pelle.
1: Bellissimo.
0: Con la roba che si tira su per alzarti
1: i piedi,
0: le gambe.
1: La circolazione,
0: esatto.
1: Importante, certo. Allora, quindi andiamo avanti. Stanno arrivando. Cosa c'è? Cosa indichi?
0: Marianna ha la soluzione.
1: Cosa dice?
0: L'audiolibro.
1: No... No, ci ho provato. No,
0: sai
1: voglio...
0: che anch'io mi fanno brutto.
1: No, ti fan brutto?
0: Non mi piace, okay. L'audiolibro non mi piace.
1: Quindi adesso mi interessa quasi di più sapere chi ha casa una poltrona.
0: Foto, perché se non vedo la foto non ci credo.
1: Scrivete io, se avete una poltrona.

0: per riuscire a leggere in tutta comodità. Siamo reduci, penso la maggior parte delle persone, dalle vacanze estive. Il libro in spiaggia è un gran classico, quando si stacca veramente, non si ha da pensare alla routine quotidiana, ci si può concedere anche il piacere di una lettura. Il problema è che non esiste una posizione comoda per leggere, è una posizione da mantenere prima che si inizi a sentire dolore sparso in giro per il corpo.
1: Esattamente.
0: Allora, ci state scrivendo che esistono in realtà dei prodotti sul mercato, però secondo me non risolvono totalmente il problema.
1: No, anche perché intanto comunque arrivano fatto di poltrone, con mio grande stupore c'è gente che ancora oggi nel proprio complemento d'arredo del salotto predispone una poltrona. Voglio farvi sentire però, col tuo permesso, il messaggio di Valeria, che alla fine forse esiste il metodo per leggere le cose, ma presuppone anche qua un livello di estro e di fantasia non da poco.
2: Io ce l'ho, ma funziona solo se hai un tetto che arriva giù
1: a mansarda,
2: tipo mansarda.
1: Già il primo problema.
2: Anni fa mio figlio aveva costruito un leggio, quindi un asse di legno che scendeva con un altro asse sotto a T, con dei piccoli pezzettini di legno che potevi tirare su. Tu semplicemente appoggiavi il libro là sopra su questo leggio e poi ti sdraiavi nel letto, e visto che era in cascina e appunto il tetto scendeva a mo' di mansarda, adesso non so come dire il tetto,
1: sì,
2: era bello sdraiato tranquillo nel suo letto e poi girava le pagine su questo leggio attaccato al soffitto.
3: Non
2: era male, no?
3: Ma qua bisogna essere cos'è, ingegneri, scusami, anche devo essere MacGyver se voglio leggere comodo.
0: Allora, in realtà vendono anche dei leggi che sono fissabili, un braccio, una sorta di braccio che tu puoi fissare o al letto o al tavolo o al comodino, insomma dove preferisci leggere, metti il libro lì e ogni volta che devi girare pagina inumidisci rigorosamente l'indice,
1: certo,
0: e giri, però pone il problema del doversi girare le pagine da soli. Quindi io ho un'altra,
3: vabbè, amica mia, però
0: io
3: così
0: vorrei qualcuno,
1: lo sfogliatore,
0: io vorrei un uomo, io vorrei uno sfogliatore.
1: Ma poi un uomo perché?
0: Che mi sfogli il libro. Che lo sfogli per me. Scusa, che me lo tenga lì e che me lo sfogli.
1: Ma se fai un appello qualcuno lo trovi, eh. Te lo dico proprio così.

0: da quanto tempo non sentivo questa canzone di Katy Perry, sempre bello sentire. Allora, ci state regalando un sacco di belle perle. Tra l'altro,
1: sì,
0: ripeto, ci sono persone che hanno ancora la poltrona che io avevo quando ero piccolo, perché me la ricordo, a casa dei miei, del noto mobilificio svedese, quella in legno che dondola anche un po'.
1: Bella.
0: Quindi la fanno ancora?
1: Evidentemente
0: la fanno,
1: sì,
0: ancora. Oppure è un oggetto d'arte.
1: Cimelio ormai.
0: È un cimelio, esatto.
1: Allora sì, anche quella poltrona va bene, comodissima. Il problema è che se il libro lo tieni appoggiato sulle gambe, dopo un po' ti fa male il collo. Se invece il libro lo tieni appoggiato, lo tieni in mano, davanti agli occhi, con i gomiti appoggiati sul poggiagomiti, dopo un po' fanno male le braccia.
0: Sì.
1: Ok?
0: E ti si blocca anche la circolazione delle gambe.
1: Tra l'altro, vedi, non si riesce. Ma, allora, anzitutto ringrazio chi mi ha scritto per la Tiki. Possiamo anche sfogliare un libro, va bene? Va bene,
0: te l'ho
1: anche
0: detto io, ma io te l'ho detto che se lanci l'appello qualcuno risponde.
1: Forse dobbiamo superare il rigetto che abbiamo per gli e-reader, per gli e-book.
0: Sai che
1: quindi,
0: ci ho provato,
1: tablettino e via, ci ho provato anch'io. Però per gli amanti della lettura su tablet, ci sono un sacco di possibilità. La migliore che leggo è, oltre al braccio meccanico, che quindi tu puoi fissare alla poltrona, alla testiera del letto, al comodino di fianco, quello che preferisci, per avere il libro davanti agli occhi e guardare quindi comodo dritto, c'è anche il telecomando Bluetooth che ti permette di sfogliare,
0: no,
1: cambiare pagina. Quindi tu tieni le braccia giù lì, appeso morto lungo il corpo, guardi il tuo libro, leggi, poi fai clic, cambi pagina.
0: Come i colleghi del telegiornale che usano il telecomandino per leggere il gobbo delle notizie, quella roba lì.
1: Quella roba lì.
0: Però quasi,
1: dai, vi sto stuzzicando.
0: Qua c'è un livello di pigrizia che è veramente esagerato.
1: Ho capito. No, stiamo trovando una soluzione a un problema che nessuno è riuscito a risolvere. Questo stiamo facendo. Anche questo è servizio pubblico, ok?

0: Salutiamo Rick, avviamoci verso la chiusura di questa altra ora di Parzialmente Scremato. Scrive, una volta ho visto in spiaggia uno con degli occhialini particolari, lui era sdraiato sulla schiena col libro sulla pancia, tenuto sì. in verticale, indossava questi occhialini che gli permettevano di vedere verso il libro sebbene gli occhi fossero rivolti al cielo, quindi c'era una sorta di specchio.
1: Ma non
0: no?
1: fa
0: dove
1: strano.
0: Tu vedi davanti.
1: Ma a me sembra una roba stranissima da fare, cioè vorrei provare la sensazione.
0: Sì, cioè tu stai comunque comodo a guardare verso l'alto, ma vedi il libro.
1: Cioè, quindi
0: pazzesco. Ma
1: infatti, se li indossassi anche per camminare, cioè dovresti
2: con la testa all'indietro.
0: Vai, prova e poi raccontaci.
1: E poi cammini così, provate.
0: Comunque la migliore l'ho vista io, eh.
1: Dove, al mare?
0: No, in palestra.
1: Ok.
0: So che fa ridere sia il fatto che io sia stata in palestra.
1: Ma su questo
0: ma
1: io
0: soprattutto fa ridere la tizia. Beh, era una donna strepitosa, un corpo incredibile, quindi probabilmente questo era il suo segreto. Che era, come si chiama? Stepper, quello dove fai i gradini?
1: No, dove si continui... chiama in un altro, nello stepper, si chiama in un altro modo, ma non mi ricordo.
0: Vabbè, quel macchinario dove, che ti fa fare gradini in continuazione sì. All'infinito. C'era lei sullo stepper, su io lo chiamo così.
1: Sì, va bene.
0: Con una mano appoggiata per tenersi, giustamente, perché nell'altra stava leggendo un libro.
1: Ma il libro fisico?
0: Il libro fisico.
1: No.
0: Stava leggendo un libro mentre era sullo stepper. 30 minuti dopo era comunque alla pagina 17. Quindi secondo me era
1: finta.
0: Una poserona.
1: Ah, ok.
0: Però magari quello è il segreto per avere i risultati di un corpo come quello. Allora ci proverò anch'io.
1: Facci sapere i risultati, quando andrai tra un paio di mesi in palestra la prossima volta.
0: No, andrò a ottobre, non so ancora di quale anno.

0: Era Olly Mars con Dear Darling.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E con lui arriviamo alle 8 e un minuto in questo istante. Buongiorno da Tiki.
2: E da Nico, Rete 3.
0: Ci ha raggiunto anche in studio il caro Paltrax, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Stai bene anche tu? Sei bello fresco?
3: Per freschissimo per leggere. Io però io mi limito a guardare le immagini.
0: Ah, beh,
3: guardo le figure.
0: Funziona.
2: Ma tu fai bene, però anche quelle dopo un po', se non cambi posizione.
3: Sto proprio per dire che questa cosa aiuta anche nel caso che tu guardi solo le figure. Cioè devi trovare la posizione giusta.
0: Certo, non è
2: ma assolutamente. Bravo,
0: è più difficile guardare le figure perché devi interpretare poi a un certo momento.
3: Esatto. Cioè,
0: vieni
2: che ti abbraccio. Tu
0: ha bisogno di affetto.
3: Grazie. Meno vuoto dentro.
2: Bravo, non ti preoccupare.
3: Grazie.
2: Oggi sarà una giornata in prevalenza soleggiata, poi nelle ore centrali potrebbero arrivare dei rovesci o dei temporali lungo le Alpi. Verso sera anche sul Ticino centrale, soprattutto sul Sottoceneri. Per quanto riguarda le temperature massime, viaggeremo sui 32 gradi di massima e questo è. Poi sulle strade invece, Nico?
0: Nulla da segnalare, cara.
2: Bello.
0: Si scorre
2: bello.
0: Che è una meraviglia. Senza disagi, non c'è traffico, tutte le vie sono belle aperte, scorrevoli, per cui vi ricordiamo, godetevi questa, penso io, ultima settimana di pace e di tranquillità. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
4: Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi mesi con la restituzione dei dazi pagati ma poi dichiarati illegali. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri, si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali.

0: Sono tutte uguali, eh? Perché sono tutte uguali.
1: Che cosa?
0: Ma chi se ne frega? Le canzoni dei Pinguini, ma sono straordinarie. Cioè, fa venire proprio voglia di incantarle a squarciagola, di urlare. Sorry, scusa, lo siento. Oh, cambiamo argomento, dai.
1: Cambiamo argomento perché è notizia di questi giorni la nuova vincita incredibile a una lotteria in particolare che fino a qualche tempo fa era limitata agli Stati Uniti, si chiama Powerball.
0: Ok.
1: E poi si è aperta anche ad altri paesi. Ed è di questi giorni, di quest'ultima settimana, la notizia di un fortunato vincitore che ha vinto 1.040.000.000 di dollari. 1.040.000.000
0: però
1: di dollari.
0: Lì, cioè, capisci che...
1: No, non dire parolacce. Solo sentimenti positivi, siamo felici per lui, speriamo che comunque vada avanti tutto bene, che non faccia una brutta fine. Lui ha potuto scegliere tra 30 rate annuali,
0: okay,
1: o un pagamento immediato in contanti di circa 450 milioni di dollari. Ok, ante imposte, perché poi ci sono,
0: sì,
1: anche quelle. Andando a cercare le altre lotterie, sono incappata su un articolo in cui è stato fatto un sondaggio in mezzo alla gente, in mezzo a quelli come noi.
0: Ok.
1: E ci hanno chiesto: quale sarebbe, secondo voi, la cifra ideale da vincere a una lotteria? Quindi, con una pochissima spesa, quanti soldi vorresti vincere? E c'è stata una risposta che è continuata a tornare frequentemente, che hanno chiamato come la soglia economica della felicità.
0: Beh,
1: non la voglio dire adesso.
0: No, certo.
1: Voglio che si faccia anche noi un sondaggino. Quindi diteci allo 079-873-8073, potendo scegliere, quanti soldi vorreste vincere alla lotteria?
0: Seri però, diteci no, 300 infatti. Miliardi perché vabbè, siamo capaci tutti.
1: Se è vero 300 miliardi, ok, però qual è la cifra che vi renderebbe veramente contenti?
0: È un bel argomento, sono curioso.
1: Ce l'ha.

0: la cifra da vincere per farvi contenti, cioè una cifra che ti fa dire ok, io sono anche a posto così, va bene, sono contentissimo.
1: Arrivano i vostri primi messaggi allo 079 873 8073, che variano molto, diciamo che qua perlomeno non mi sembra di vedere una cifra che sia tornata più di una volta. Allora cominciamo da Manu che scrive: io ho giocato all'otto di questa sera che prevede 19 milioni, mi potrei accontentare.
0: Così magari mezzo sorriso lo fai, dai.
1: Poi si passa da un estremo all'altro, perché Angelo dice 600.000 franchi.
0: Bello.
1: Continuando a stare però sempre in affitto.
0: E continuando però anche a lavorare.
1: A questo punto è per 600.000 franchi, sì.
0: Ma cosa vuol dire con 600.000 franchi? Ah, beh, non puoi smettere di lavorare, no, effettivamente.
1: No, non credo, devi andare avanti. 20 milioni così sistemi la family e gli amici. Baci baci, Heidi.
0: Ecco, che bello questo pensiero. Sistemi la family, ok, ma anche gli amici.
1: No, gli amici si attaccano a...
0: Nico,
1: però la famiglia,
0: ovviamente.
1: Sì. La famiglia, sì.
0: Va bene. Poi qualcuno scrive 20-30 milioni investiti al 10%. Ah no, 2 o 3 milioni, corregge. Ok, 2 o 3 milioni potrebbe essere contento Davide. Poi abbiamo Chris, scrive 8.000 al mese per tutta la vita, se proprio ho la possibilità di scegliere.
1: Bello anche questo.
0: In realtà sarei già più che felice con 4.000 al mese per tutta la vita.
1: No, io no, non mi bastano.
0: Tu saresti più per la soluzione unica. Allora, per tornare al record planetario di vincita più alta, siamo sempre negli Stati Uniti, quindi c'è anche un discorso di tasse da fare, però si parla comunque di tanti soldi. Allora, potendo scegliere, il tizio, non so, che ha vinto 2 miliardi e 40 milioni di dollari nel novembre del 2022, ha scelto la soluzione unica, quindi tutti i soldi in botta subito.
1: E che saranno stati la metà alla fine, comunque, più o meno.
0: Che schifo, beh.
1: Beh,
0: è un miliardo e 20 milioni mi fa proprio schifo.
1: Ma quel miliardino.
0: Comunque, ha scelto la soluzione unica. Tu saresti più uno da continuità nel tempo, tipo ogni anno o ogni mese, o anche tu tutto subito e andiamo?
1: No, su questo le idee chiare, li vorrei spalmati, perché tutti subito non lo so, cioè mi fa un po' paura, sinceramente. Mentre so che mi dovessero arrivare spalmati, so che posso anche finirli in maniera molto veloce. Io ho detto vabbè, tanto al prossimo mese mi arriveranno quegli altri 10 milioni che butto giù.
0: Sai che anch'io penso, ma c'è qualcuno qua in ascolto che ha vinto cifre importanti?
1: Non credo che ascolti la radio a quest'ora chi ha vinto cifre importanti. Penso che sia magari in Costa Rica, da qualche parte.
0: Incasso e porto a casa.
1: Ma
0: hai ragione. Ma si sa mai, ci sono quelli che comunque continuano anche a voler lavorare per tenersi impegnati, utili.
1: Io lo farei, perché noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci piace, pur avendo i milioni in banca continuerei a farlo. Magari non a svegliarmi alle 4 del mattino.

0: mia, sono fan sfegatato di Peggy Goo. Allora, prima di andare avanti con la conversazione, mi voglio collegare a un messaggio che è arrivato adesso da Angelo per fare una dovuta precisazione.
1: Vai.
0: Lui dice: troppi soldi arrivano amici che neanche conosci. La regola, la prima regola è che non devi dire a nessuno
1: niente.
0: Io credo che lo direi solo
1: a me,
0: a mia moglie.
1: A me?
0: Anche a te, certo, ma perché di te so che mi posso fidare ciecamente. Quindi lo direi veramente a forse a due persone, perché so che tu ti fai gli affari tuoi, se non mi vieni a chiedere nulla, anche perché io sono molto generoso e tu lo sai.
1: È vero?
0: Non farei fatica. Ecco, a me vengono in mente quelle robe che trovi sui social, che a me fanno ridere, con scritto: se un giorno dovessi vincere la lotteria, non ve ne accorgereste, ma ci sarebbero dei piccoli segnali che ve lo farebbero capire.
1: Tipo? Il tuo?
0: Tipo che usciamo una sera, sì, siamo tutti quanti insieme, dico: oh, stasera faccio tutto io. Okay. Non toccate il portafoglio.
1: Segnale.
0: Offro io. Quello è il mio segnale che qualcosa è andato
1: è
0: bene.
1: È cambiato.
0: Esattamente.
1: Allora, ci eravamo lasciati con la domanda, perché questo è stato chiesto un po' ovunque negli Stati Uniti, proprio dopo la vincita che c'è stata settimana scorsa del 1.040.000.000 di dollari. Allora è stato chiesto alla gente: qual è la cifra vinta alla lotteria che ti farebbe proprio contento? Lo chiamano sweet spot, il punto dolce, quello che è proprio...
0: Ho capito. Beh, Swiss pop.
1: No, okay. Sweet spot, il punto dolce. E hanno detto, facendo la conversione in tempo reale del 19 agosto 2026, in franchi svizzeri sarebbero 10.943.571 franchi.
0: È quello che ti dicevo io, vedi.
1: Quasi
0: 10 milioni,
1: 11 milioni.
0: Secondo me è la cifra perfetta.
1: Potrebbe?
0: Perché ti permette assolutamente di smettere di lavorare.
1: Sì.
0: Puoi sistemare comunque magari familiari più stretti, dare una mano a qualcuno, E hai anche un bel margine, secondo me, che puoi investire in qualcosa, tipo magari ti compri un appartamentino, una palazzina che affitti, quindi hai le tue entrate più o meno stabili,
1: sì,
0: e vivi sereno, ti puoi togliere degli sfizi, ti compri magari la casa, la macchina, eccetera, eccetera, no?
1: Beh, ti sei già fatto il piano. Continua così, visualizza questa roba, fai del manifesting.
0: Io poi
1: la tua occasione arriverà.
0: La mia filosofia di vita è fake it till you make it. Io fingo di essere ricco sfondato, bellissimo, con savoir-faire, che prima o poi succederà. Prima
1: ma
0: o poi arriverò a raggiungere quel livello.
1: Prima
0: lì.
1: O poi ce la farai.
0: Oh, vedi? Ci metto anima e core proprio in questa mia visione.

0: Vedi, pensa quanto sei in pensa, mi è venuto pezza così, pezza quanto sei influente per il nostro pubblico, che addirittura tra gli ascoltatori c'è chi dice che se vincesse alla lotteria lo direbbe solo a te.
1: Dai, cioè, ma che cosa siete bellissima. Ma io poi direi questa cosa al microfono.
0: È vero.
1: No, non è vero. Allora sappiamo, la probabilità di vincere normalmente è bassa, ma non è vero neanche questo, perché uno può giocare per la prima volta nella sua vita e vincere tutto, però comunque ci vuole veramente moltissima fortuna.
0: Ma qualcuno ha provato a giocare a tipo l'Euro Millions con l'intelligenza artificiale?
1: Ah, chiedere i numeri, dici? Ah, io no.
0: Potrebbe essere.
1: Ma chissà quanti lo fanno.
0: Non so, certo.
1: No, però comunque è difficile. C'è un metodo molto più semplice per provare a diventare milionari nel giro di 10 anni. E ho capito, non è appetibile, appetitosa come possibilità.
0: Magari
1: però
0: c'è un ragazzo di 17, un ragazzo, una ragazza di 18 anni che ci sta ascoltando in questo momento, si può mettere a po' così, è arrivato alla soglia dei 30, c'ha 2 milioni da parte. Come deve fare?
1: Bisogna lavorare, perché era notizia di quest'anno della coppia tedesca di Kempten che ha per 10 anni svuotato i parchimetri della città di Kempten senza che nessuno se ne accorgesse mai, e dopo 10 anni sono stati beccati, sono stati processati, hanno rubato quasi 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri.
0: No,
1: però vedi, in questi ultimi 10 anni si è potuto fare, adesso che si paga via tutto via app non si può più fare neanche questo, porca miseria.
0: No, niente.
1: E niente.
0: Ma poi, ma scusami, ma perché processa? Cioè, uno si dimentica lì i soldi, devo andare a processo io?
1: No, non è che se li dimentica.
0: Eh sì.
1: No, perché scusami, sono quelli che tu butti dentro, poi vengono raccolti. E poi lui era un ex dipendente comunale.
0: Ah, io pensavo.
1: E aveva la chiave.
0: Ah, io pensavo che avessero raccolto, sai, quando magari paghi di fretta, vai via e trovi il resto lì. Quindi accumula 50 centesimi oggi, un euro domani, e in dieci anni metti
1: milioni.
0: Via la parte 2 milioni.
1: No. Lui era un ex dipendente comunale, aveva la chiavettina.
0: Allora
1: furbo, insieme, certo, tra l'altro con la complicità della moglie. È vero amore.
0: Diaboliche Deva Kent.
1: Partners in crime.
0: Sì.
1: E andavano a svuotare questi parchimetri e si tenevano le monetine. Però pensa anche a star lì a contare fino a 2 milioni con monetine da un euro.
0: Ma poi, cioè,
1: che lavoro, è giusto che venga retribuito.
0: Ma certo, ma infatti io sono favorevole a questa cosa.
1: Vero?
0: Se avessi la chiave anch'io lo farei.
1: No,
0: non è vero, scherzo. Chissà mai chi ascolta, poi mi

0: ai bei tempi degli anni 80, dove le canzoni duravano 18 minuti. Era Zucchero con Non ti sopporto più.
1: Abbiamo parlato di soldi, di vincite, di lotterie incredibili che sono state in grado di cambiare la vita alle persone. Abbiamo anche detto che sappiamo che non è semplice vincere a una lotteria. Abbiamo visto una possibilità, quella di svuotare fin tanto che si può fare,
0: non ti beccano, esatto,
1: i parchimetri, come ha fatto una coppia tedesca. Tra l'altro è stata beccata quest'anno, quindi è in gabbia e paga per quello che ha fatto. Ci sono altre attività che pare abbiano un tasso di fallimento bassissimo e grandi ritorni economici. Ve ne dico giusto due che sono i principali se qualcuno fosse in cerca di un'idea imprenditoriale.
0: Vai.
1: Pare che autolavaggi e lavanderie pubbliche, quelle con dentro le lavatrici, asciugatrici svariate, sì, ma non c'è nessuno perché di per sé non devi assumere nessuno, ecco, pare che siano le due attività commerciali con il più alto tasso di successo, quindi il minimo di fallimento non si arriva neanche al 2%. È chiaro che richiede una somma importante iniziale per avviare l'attività.
0: Tutte attività che nei film e nelle serie TV vengono usate da grandi criminali per camuffare i loro grandi incassi, come Walter White in Breaking Bad, che compra l'autolavaggio.
1: Ma il motivo è quello: fai i soldoni velocemente, quasi subito.
0: C'era sia l'autolavaggio sia la lavanderia, in effetti, vedi?
1: È vero.
0: Brava, dici cose vere.
1: Incredibile, dici cose vere. Ma pazzesco, chi l'avrebbe mai detto?
0: Bello, quindi apriamo una lavanderia, dai.
1: Apriamo una lavanderia o un autolavaggio automatico. Però in questi ultimi 20 minuti abbiamo parlato di soldi, ma è brutto parlare di soldi, vero? Cioè, ci sono delle esperienze che valgono molto più di qualsiasi cifra.
0: Eccola lì, sì.
1: È vero?
0: Ma guarda, per me no.
1: Per esempio, andare a vedere il concerto del tuo idolo è impagabile come esperienza. Tu, una volta che riesci a comprare quel biglietto, e magari non è semplice, non lo venderesti nemmeno per la cifra più alta che ti puoi immaginare, se è il tuo idolo.
0: No, parliamone.
1: Ma dai, Nicola, ma fai,
0: prego,
1: veramente.
0: Parliamone.
1: Guarda.
0: Parliamone.
1: Vabbè. Fa niente.
0: Allora, il concerto su di me fa meno effetto, però ti faccio
1: tu cosa
0: un altro...
1: vuoi? Cos'è,
0: allora,
1: che funziona?
0: La mia squadra del cuore va a giocare.
1: Aspetta,
0: va a giocarsi la finale di Champions League dopo tanti anni per la prima volta. Compro il biglietto, arriva uno, mi dice: ti do 1 milione. Tieni, ciao.
1: Te ne do 10.
0: Milioni?
1: Ah no, tieni, glielo dai.
0: Ma certo!
1: Te sei veramente orribile.

0: scrive sogna, Nico.
1: Sì, no, sono consapevole, però siccome è una roba talmente assurda e poco realizzabile che se dovesse succedere e uno mi dicesse guarda ti do 1 milione se mi dai il biglietto e rinuncia a tutte le... ma tieni il biglietto, vai, prendo 1 milione e scappo.
0: Ma non c'è una roba per la quale non dare di questa, senza tirare dentro familiari,
2: no,
0: eccetera,
2: okay,
0: che non si vendono, però una roba che ti possono offrire la cifra, una cifra esorbitante, tu comunque ti terresti, non so, il tuo biglietto del concerto lì o della partita là decisiva della
1: vita. Ti svelo un segreto.
0: No,
1: tutti abbiamo un prezzo.
0: E se una cosa è gratis, il prodotto sei tu.
1: Bravissima.
0: Quella roba lì, mamma mia.
1: Vedi che sì.
0: Devo farmi la ceretta, vai, che peli come sono tirati.
1: No, li vedo anche da qua. Li vedo anche da qua. È una roba incredibile, vai, aria.
0: Comunque, sì.
1: Tu quindi invece mi vuoi dire che se tu avessi il biglietto del concerto della tua vita, dei tuoi sogni, che non so, tipo un festival che unisce tutti i cantanti e le band che tu hai sempre sognato di vedere, sì, tutti quanti insieme, prendi il biglietto per quella roba lì, mm-hmm, arriva un signore che ti vede fuori, ti do tutti i soldi che vuoi, ma dammi il biglietto, tu dici no, mi tengo il biglietto.
0: No.
1: Metti il braccio così, per favore.

0: Allora, adesso andiamo avanti ancora, snoccioliamo, voglio andare a fondo a questa tua convinzione che mi pare che tu abbia, che per quanto ti riguarda, lo ripetiamo, dovessi tu riuscire ad avere il biglietto per l'evento musicale, quindi festival musicale, concerto, che riunisse tutti i tuoi artisti preferiti, e tu riuscissi ad avere questo biglietto, dovesse arrivare una persona fuori che ti chiedesse: oh, il biglietto, ti do tutti i soldi che vuoi, sparo una cifra, io te la do, tu dici no, no, col cavolo, vai via.
1: Esattamente.
0: Ok, prima domanda.
1: Sì.
0: Sei solo tu in quel momento, no?
1: Sì.
0: E raggiungi i tuoi cari, la tua famiglia con cui sei a vedere questo. Uh-huh. E tu racconti: mi hanno fermato fuori e mi hanno offerto tutti i soldi del mondo per i nostri biglietti. Io ho detto di no. Uh-huh. Loro cosa dicono?
1: Mi guarderebbero come mi hanno sempre guardato da quando mi conoscono, quindi non sarebbero sorpresi.
0: Però potrebbero avere un po' di dubbi sul fatto.
1: Sì, ma non direbbero nulla. Ma non mi interessa poi. Ma chi se ne frega?
0: Ah, sì, ma frega. Perché se fosse successo. No, ma io andrei fuori di testa. Io direi: ma sei pazza.
1: Allora, se io sono riuscita a ottenere quel biglietto lì, a comprare quel biglietto lì, significa che probabilmente per l'intensità dell'evento, per come lo vivrei io emotivamente,
0: sì,
1: significa che ci ho messo almeno 5-6 ore, magari lì ferma a fare refresh per cercare di accaparrarmi un biglietto per andare lì.
0: Ok.
1: Per me, non, mi dici un milione, io non lo voglio il tuo milione. Se l'evento è quello a cui sto pensando io e che voglio vivere io, non lo voglio il tuo milione.
0: Ma col milione te lo organizzi tu l'evento e chiami tu la band e li fai cantare nel tuo giardino?
1: Ma è impossibile, come fai se veramente è così articolato, complesso, che capita l'occasione unica della vita e tu cosa fai, rinunci all'occasione unica della vita? Io no.
0: Per un milione sì. Cioè, non mi convincerai mai. Ma sarò veniale? Sì.

0: mi permetto di dire che, giunti quasi a conclusione di questa mattina,
1: grazie.
0: Schiacciavi tu il bottone sbagliato?
1: No,
0: sì.
1: Era spento.
0: Mi permetto di dire, siamo quasi alla fine, come detto, che ho vinto io, quindi la gente la pensa come me, basta.
1: No, io penso che c'è semplicemente una visione diversa. Speranza scrive, già il nome, voglio dire, la dice lunga, dice: vivere l'attimo, se anche è unico nel suo genere, non ha un prezzo che valga. E qualcuno mi dice: ma probabilmente Tiki è ricca. Sì, infatti sono qua io comunque a lavorare perché non so come riempire il mio tempo.
0: Ma l'abbiamo sempre sospettato. Grazie,
1: vero,
0: per averlo confermato.
1: Vero. No, ci sono delle cose nella vita che io non venderei a nessun prezzo, continuando a provare a cavarmela nella vita di tutti i giorni, come meglio riesco. È così. Nessuno giudica nessuno.
0: Ma no, per carità, cioè non sono qui a provare a convincerti a cambiare, cioè a cambiare modo di vedere la vita, è semplicemente una considerazione, un modo di vedere le cose in maniera... Io sono comprabilissimo, uh-huh. Tu non sei comprabile.
1: Ma sapete che, parlando di questa cosa, dei concerti, delle lotterie, sono incappata su una notizia che riguarda il Giappone. Allora, in Giappone ci sono tantissimi eventi musicali, spettacoli, roba di richiamo, ecco, diciamo, che si basano su dei sistemi a lotteria, quindi è la fortuna che decide chi potrà acquistare o meno un biglietto.
0: Ma che brutto. Come, però.
1: È terribile, tant'è che i giapponesi, alcuni giapponesi, tanti giapponesi, vanno al tempio, c'è un tempio in particolare, il santuario del Fukutoku Jinja.
0: Si conosco, sì.
1: Hai sentito parlare? Dove si va lì per pregare per riuscire a vincere, ad accedere ai biglietti dei concerti. Ci sono persone che fanno dei pellegrinaggi per riuscire ad arrivare al santuario, lasciano dei doni di vario tipo, anche economici, per riuscire ad andare a quel determinato concerto lì, partecipare a quel determinato spettacolo lì. Quindi capisci? Non sono io la folle, ci sono cose che valgono molto più del tuo milioncino. Poi se me lo dai so benissimo cosa fare.
0: E lì volevo arrivare.
1: Ho capito, se li vinco alla lotteria li voglio. In cambio dell'evento della vita no.
0: Bene, questa è la tua risposta definitiva.

0: ma non è la... cioè, metti un cartone animato dove il protagonista si chiama Francesco, che fa cose nel mondo. Questa sarebbe la sigla perfetta.
1: Ho già idea del tipo di film, però. Sai, di quelli non particolarmente impegnati.
0: Ma è ovvio.
1: Io ho fatto una cosa che probabilmente non avrei dovuto fare. Perché questa è non è Francesco e lei è Amélie.
0: Sì.
1: C'è invece un altro tizio che si chiama Lucio Battisti.
0: Sì.
1: Che ha scritto non è Francesca.
0: Sì, scritta forse da qualcun altro.
1: E sto paragonando i due testi. Cioè, ok, Mogol, Battisti. E... no, ho capito, però ascoltami. È un segno anche dei tempi che cambiano, cioè okay. Si sta parlando da per esempio di Mogol Battisti, quell'altra è bionda però non è Francesca, era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca, non può essere Francesca, c'è tutta la sofferenza del mondo in quel pezzo lì, incredibile. Arriviamo al 2026 con Lui non ti giudica, sa la grammatica. Vorrei ballare, ma se lui non lo sa, non sente neanche la musica, ma fa solamente dire sì. Oh, lui, misterioso e sexy, come il grande Gatsby.
0: Stai rappando.
1: Scusa se ti do del tu, ma non so il tuo nome. Marco, Luca, Alessio, Davide, Roberto. Sicuro non è Francesco.
2: Meraviglioso.
1: Questo è, ma fa niente. Sono fuori contesto io.
0: Ma
1: sono
0: va
1: già
0: bene,
1: troppo vecchio.
0: Vabbè, no, non devi assolutamente dire una roba del genere. Per oggi abbiamo concluso.
1: Sì.
0: Cara Tiki, bene, domani tornerò io. Tu domani non ci sarai. Con chi sarò? Con l'altro, con che adesso è in giro a regalare i gelati.
1: Lui non ti critica, non sa cos'è OnlyFans. È stato in Africa e persino in Oriente. Va dallo psicologo, non fa l'isterico, è uno che sa quel che fa.
0: Vabbè, almeno è uno che sa quel che fa, e su questo siamo
1: ottimo,
0: tranquilli.
1: Ottimo, questo è il 2026.
0: Perfetto. Con queste perle e con l'analisi del testo di Non è Francesco di Amélie, ci salutiamo da Tiki
1: e da Nico.
0: Buona giornata a tutti, a domani, ciao.
1: Ciao.

0: George Ezra lo può fare solo lui, cantare in modo così sciallo e giulivo di un fucile. Cioè,
1: lode al fucile.
0: L'ho capito, cioè, però lui è George Ezra e lo fa sì, così, dice certo. No, ma boh, ma si fa solo per cantare.
2: Tanto per cantare.
0: Buongiorno, le 9:01. Ci siamo, ce la stiamo facendo, ce la è mercoledì. Allora, diamo uno sguardo alla meteo. Che per la giornata di oggi ci dice che qualche velatura qua e là, ma tutto sommato sarà una giornata ancora soleggiata, serena, con 32 gradi di massima. Da domani in teoria dovrebbe arrivare questa perturbazione, coperto domani con frequenti rovesci temporali in estensione a partire da sud-ovest, accumuli localmente anche abbondanti. Nella notte su venerdì poi fenomeni in attenuazione e probabile passaggio a tempo asciutto con schiarite. Le massime domani saranno sui 25, le minime attorno ai 19. Per venerdì fino a metà pomeriggio nuvoloso con alcuni rovesci ancora temporali, a partire da metà pomeriggio probabile passaggio a tempo asciutto, però staremo a vedere. Adesso vediamo che cosa ci dice il bollettino del traffico arrivato 10 minuti fa, un bollettino che è arrivato vuoto, il che mi lascia così presupporre che non ci siano difficoltà di rilievo da segnalare per quanto riguarda le condizioni del traffico sulle strade della Svizzera italiana. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
3: 3 News.
4: Stati Uniti e Canada hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore dei dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni da dedicare alla finalizzazione dell'intesa. Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea la propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera, un'idea non nuova, già scartata in passato ma che ora torna con una nuova declinazione. E infine il caso Zali. Dalle audizioni sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera sono uscite alcune incongruenze, quanto emerso ieri dalle 2 sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate ad esercitare l'alta vigilanza. Un caso su cui anche il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione, da capire però se tale inchiesta non andrà affidata ad un procuratore straordinario.

come si dice, se parla come l'estate, se si muove come l'estate, se cammina come l'estate, sarà l'estate. Taste like summer, dunque ha il sapore dell'estate. James Blunt che arriva con un brano estivo, un po', forse un po' al limite, no? Perché infatti è stato pubblicato venerdì, il 14 agosto, pochi giorni fa è uscito ufficialmente. Arrivi proprio alla fine dell'estate con un brano molto bello. Diciamo che non è proprio la classica canzone allegra, spensierata, un pochino più tristina, però molto bella. E il suo ritorno dopo un bel po' con un brano impeccabile, bellissimo. James Blunt, Taste Like Summer. Come sta andando? Come ve la passate, amici e amiche? Se vi va di farmelo sapere, io sono sempre qui pronto a interfacciarmi con voi tramite il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073. Anche questa mattina insieme, se vi va, fino a mezzodì, a partire dalle 10:30, grosso modo 11:15 arriverà anche a farci visita Paolo Guglielmoni, che arriverà con un altro dei suoi temi curiosi. Sono già passati quasi 10 anni. Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, Volare.

Beh, lei era una voce pazzesca, era la voce, una delle voci del pop con questo genere, con questo soul molto patinato, molto raffinato. Questa era lei con i Cold Cut, che anche loro erano uno dei grandi nomi di quel periodo per questi remix vagamente dance, diciamo. People Hold On era il 1989, il primo anno di vita della radio che state ascoltando, fa impressione dirlo adesso, Rete 3. Io sono Paltrax, 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp, se vi va di chiacchierare come stiamo facendo già in compagnia degli amici e le amiche che chiamano, che mandano messaggi, si può fare tranquillamente. Continuiamo con la musica svizzera, uscito quest'anno questo bellissimo Forget Me Nots, Nick Mellow.

0: vivo.
1: Beh, il se volete sentirvi l'originale,
0: come vuole, non dà nessuna spiegazione.
1: Andate a ascoltarvi vivo, appunto, del cantautore Andrea Laszlo di Simone, dal quale Fabri Fibra ha preso un pezzettino per fare la sua versione. Molto bello, molto evocativo. Torniamo un po' indietro nel tempo, sì, 20 anni quasi, fa impressione dirlo ancora una volta, anche quando si parla dei pezzi del 2000, e però il 2000 era veramente l'inizio, era 20 anni fa. Questo del 2007, Seal, Amazing.

amazing lui, amazing la sua musica, bellissimo questo singolo. Spero che la vostra settimana, la vostra giornata stiano andando così, il riflesso di questa bella atmosfera di questa canzone. E poi è un po' sparito anche lui. Diciamo che ha fatto tante, tante belle cose verso la fine degli anni 80, tutti gli anni 90, e poi appunto è andato avanti ancora qualche annetto nei 2000. Secondo me è anche bello che poi uno che ha già dato tanto e ha fatto sicuramente molte belle cose, sbagliando poco, tutto sommato poi si goda anche il meritato riposo. Invece per niente, non riposo per la musica dalla Svizzera italiana, perché ci sono tanti gruppi, tanti artisti che fanno delle cose incredibili, bellissime in questi ultimi anni. In questo caso ci stiamo per ascoltare un brano che io personalmente adoro. Abbiamo avuto a che fare anche il privilegio di ospitare Artiglio, Luca Tavaglioni come DJ anche sulle nostre frequenze per tante volte, molto bravi anche i due altri produttori e DJ che hanno collaborato a questa realizzazione, dunque Massimo Ferrari, Mapo e Andrea Realini, detto Rea, che costituiscono questa bella realtà musicale svizzera, della Svizzera italiana, elettronica, raffinata, dance, Hidden Hands con Glue Valley. Questa è Missing You, con una voce pazzesca, bellissima.

tepre, leggera, che galleggiava un po' su tutta la musica degli anni 90. Io lo dico spesso, del resto lo so, sono un disco rotto, ho vissuto diverse epoche musicalmente parlando, ma anche non solo musicalmente parlando, anche a livello geologico, e però dico appunto, c'è stato come una specie di risposta all'allegria, non la spensieratezza degli anni 80, degli anni 90, è tornato tutto un po', è rientrato un po' tutto quell'entusiasmo ingiustificato che ha portato a delle produzioni di musica e da parte di gruppi che si ispiravano un pochino di più forse a una visione un pochino, un ciccinino più cupa della realtà, ma comunque molto bella, molto, molto poetica, molto dolce, anche se un po' romanticamente, come dire, un po' tristina. Continuiamo con la musica invece di quest'anno. Lui è uno di quelli che è uscito da un gruppo che a sua volta è uscito da un talent, e ne stavamo parlando ieri qui tra colleghi, insomma, parlando di diversi artisti che ogni tanto troviamo sulle nostre frequenze, nelle nostre scalette curate amabilmente dalle nostre fatine dei dischi, e ti capita di trovare degli artisti, ogni tanto qualcuno c'è che sopravvive e qualcuno c'è. Proprio i grandi, grandi talenti che, nonostante il fatto che poi saltano fuori dai talent, tanti dicono talent, pilotati dalle major, è tutto in parte vero, comunque, o del tutto vero quello che si dice su questi programmi che sono fatti apposta, no, per puntare su determinati artisti, però poi non tutti rimangono, non tutti permangono, e invece lui è un altro discorso. Stiamo parlando di Harry Styles, Dance No More.

0: Ma non è vero, Harry, non è vero. Occasionalmente sì. Ogni tanto i DJ, anche loro danzano, ballano, però ovviamente quando sei un DJ, sei lì a fare una serata e stai mettendo i dischi, è difficile che tu ti possa abbandonare al brivido, all'ebbrezza delle danze. Però è anche vero che i DJ spesso e volentieri, quando li vedi poi anche dietro la console, si muovono e si agitano, e anche parecchio, spesso trascinati dal ritmo della loro stessa musica. Quando non sono i soli a muoversi è meglio, quando c'è il resto della gente che può apprezzare la musica che stanno mettendo, ancora meglio. Oh, che bello, ritrovo un artista del quale stavo leggendo ieri. Non ne leggevo per quanto riguardava lui, cioè sì, ma perché stavo leggendo, ero finito a leggere un articolo su Vasco Rossi, sulla lunga carriera di Vasco, tutto quello che ha fatto, quando è iniziato. Bollicine era già, se ci pensate, il suo sesto album, una cosa assurda, l'album che probabilmente gli ha regalato il successo definitivo, quello più ufficiale, più solido. E leggevo che tra le tante cose in quell'articolo molto bello, lui negli ultimi anni, eccetera, eccetera, non è uno molto charliero, però qualche endorsement l'aveva fatto, qualche artista l'aveva preso, non dico sotto la sua ala, ma l'aveva anche promosso, diciamo, sopra gli altri, per quanto riguarda il talento, per quanto riguarda la figura, per quanto riguarda anche l'interpretazione della musica. Uno di questi è Lucio Corsi, questo ragazzo esile gracilino, con però una presenza anche dal punto di vista del look molto molto azzeccata. È uno che ci pensa su un bel po', secondo me. Anche lì dimostra un sacco di ironia e una capacità tutta sua, molto particolare, secondo me, di qualità, di scrivere e di realizzare brani molto carini e molto divertenti. Infatti, si è fatto notare, Vasco diceva, secondo me lui è un genio, uno dei pochi che è uscito da Sanremo negli ultimi anni. Staremo a vedere poi nel corso degli anni. A me piacciono molto comunque le cose che ha già fatto. Lucio Corsi, volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: sono altro che Lucio.
1: Beh, non sono altro che Lucio, beh, boh, ci sono dentro tante cose, per esempio nel testo di questa canzone qui, a parte che la struttura proprio musicale del brano ricorda vagamente alcune ballad anche di Vasco, secondo me dimostra anche il fatto che il ragazzo di musica ne ha ascoltata tanta, ha imparato molto, ha un suo stile, il suo stile e la sua voce sono caratteristici, e il testo poi è bellissimo perché porta proprio quel tipo di messaggio lì, molto simile anche a quello, capisco, perché poi Vasco ne parli bene, probabilmente ci si ritrova un po' di quello, un po' dei loser, no? Di quelli che hanno capito che non è necessario sentirsi speciali perché non si è speciali, ma lo si è spesso e volentieri di più quando si capisce che non lo si è. Non so se mi sono spiegato, semplicemente si sta tranquilli, si cerca di avere a che fare con la propria vita senza voler fare gli splendidi o i poser, e si affrontano i ciotolini una volta quando ti si posano davanti. Meraviglioso, un ragazzo umile anche nelle interviste, un po' riservato, veramente adorabile. Vabbè, continuiamo. Vampire Weekend, Unbelievable.

Unbelievers, i non credenti, non saprei neanche come tradurlo. Allora, tante cose questa mattina abbiamo già chiacchierato, si parla anche di musica, c'è chi fan di Lucio Corsi si sente soddisfatta se ne parlo, a me fa molto piacere, lo sapete, mi piace parlare di musica. Parliamo anche di viaggi. Ha un viaggio, comunque è una trasferta che in tanti hanno richiesto in queste ultime settimane, quando il nostro Joas con l'Anfra erano in giro a distribuire il bello fresco, e oggi lo ricordiamo per chiudere questo ciclo di uscite con l'auto piccolina, la Microlino. Saranno in Val Bregaglia e in Val Poschiavo. Infatti Joas e l'Anfra percorreranno le due valli italofone del Canton Grigioni per l'ultima distribuzione ufficiale di bello fresco per questa stagione, l'esclusivo nostro gelato, il ghiacciolo dell'estate di Rete 3. Il viaggio avrà inizio tra poco, per questo ve lo sto dicendo, tra una decina di minuti, dalle 10 circa, da Brusio, da dove partiranno, per poi toccare le Prese e Poschiavo. In seguito, entro il primo pomeriggio, il sudato sorriso di Joas e gli ambiti gadget, anche soprattutto di Rete 3, varcheranno Bernina e Maloia per una distribuzione estesa al fondo Valle Bregagliotto. Per cui ecco, passeremo tutto il giorno anche in collegamento con loro per vedere un po' dove si trovano, con chi avranno il piacere di parlare, di incontrarsi. Sicuramente avranno preparato anche delle tappe, quelle che ci sono, che vi ho già detto, ci saranno sicuramente, poi magari anche degli incontri, chi lo sa, è un po' una sorpresa anche per noi. Comunque, appunto, come dicevo, fra 10 minuti in teoria dovremo cominciare a sentirli, probabilmente ci collegheremo con loro per sentire se tutto va bene. Però ecco, se siete in zona e se volete andare a trovarli, sappiate che dalle 10 circa partiranno, si troveranno ovviamente a Brusio, partiranno da lì per questo tragitto, per questa giornata che si dividerà tra la Val Bregaglia e la Val Poschiavo, due zone meravigliose che finalmente torniamo a trovare. Ecco, lui, talento giovane inglese pazzesco, io lo adoro, Sam Fender con Olivia Dean.

Vabbè, ma che voci. Lui proprio incarna questo timbro proprio inglese, anche lei, bravissimo, Olivia Dean. Numero uno, era numero uno in Inghilterra, 62 settimane nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, insomma in Inghilterra il gusto per la musica, che è stata un paese pazzesco, se ci pensate la grandezza dell'Inghilterra non è un paese immenso, però ha dato vita e i nativi a alcuni dei più grandi musicisti e delle più grandi musiciste di sempre, per quanto riguarda ovviamente la storia della musica rock e pop. E mi fa piacere vedere che insomma questo testimone viene ereditato da artisti come appunto Sam Fender, giovanissimo, Olivia Dean, anche lei ha un talento incredibile, sta voce meravigliosa con un timbro tutto suo, riconoscibilissima, per cui ecco, ci sono diversi tipi di nostalgia. Negli ultimi giorni abbiamo parlato tanto di musica degli anni 90, c'è anche però la nostalgia dell'inizio dei 2000, perché le generazioni si susseguono e il tempo avanza, per cui voglio dire, anche la generazione Z comincia a crescere, i millennials ormai sono gli adulti di oggi, per cui ecco, sicuramente c'è qualcuno che riascoltando i brani dell'inizio del 2000 gli viene giù la lacrimuccia, cioè, ah, me la ricordo questa, lo dico perché le nostre fatine ancora una volta colpiscono secondo me nel centro e ci godiamo questa Viaggio insieme a me degli FL65, lo storico gruppo di Gabri Ponte.

0: di jojoba un po' dappertutto. Sì. Oh, Nico, ma ti è piaciuto questo massaggino?
1: Moltissimo.
0: Eri un po' teso, visto che eri un po' teso.
1: Vero? Si vede tanto, eh.
0: Sì,
1: nonostante non i giorni dire... a casa.
0: Bravo.
1: Ma vedi che alla fine è vero, uno Bravo. Si stressa di più a casa che sul posto di lavoro.
0: Sì, sì.
2: Radio televisione.
0: È la mezz'ora delle boiate.
3: Sì, evviva.
0: Sono le 10:02.
2: Rete 3.
0: Paltrax al microfono, qui fino a mezzogiorno, poi tra poco appunto dovremmo collegarci in teoria con i ragazzi, con Joas e Lanfra, che oggi saranno tra la Val Poschiavo e la Val Bergaglia. Con me, lo avete sentito, ci ha raggiunto in studio Nico per le informazioni, però prima diamo uno sguardo ancora una volta alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Oggi dovrebbe essere ancora una giornata soleggiata con massime piuttosto ancora elevate, 32 gradi meno rispetto alla settimana scorsa e ai giorni passati. Da domani poi dovrebbe arrivare questo fronte piovoso con accumuli anche, dicono qui, localmente piuttosto abbondanti, con massime in, direi più che discreta diminuzione, massime sui 25, minime attorno a 19. Venerdì dovrebbe proseguire questa tendenza con le massime ancora un pochino più basse, 24 gradi, poi staremo a vedere. Adesso il microfono, come ha detto Anico, per le informazioni.
2: 3 News.
1: In Ucraina è scattato un blitz dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione nei confronti di un'organizzazione guidata da un deputato e un ex parlamentare. L'operazione, secondo il Kiev Independent, coinvolgerebbe anche alti funzionari dell'ufficio del presidente. La stampa preannuncia a breve altri dettagli. Lo scorso dicembre erano stati incriminati 5 esponenti del Parlamento della fazione di Zelensky, accusati di aver ricevuto denaro in cambio di voti. OpenAI, la società di ChatGPT per garantire la sicurezza, ha rallentato lo sviluppo di Astra, il suo più avanzato modello di intelligenza artificiale. A metà luglio, infatti, un sistema si era attivato spontaneamente per hackerare un'azienda. Infine, per l'attualità regionale, un branco di cavalli ha aggredito ieri pomeriggio una famiglia di 3 persone sul versante italiano del Monte Generoso. Gli esemplari, che vivono allo stato brado, hanno calpestato e morso il loro cane. Sul posto è stato inviato un elicottero dei vigili del fuoco di Como, che li ha recuperati e riportati a valle. Secondo una prima ricostruzione, gli animali potrebbero essere stati spaventati dal rumore di una moto da trial.

0: andare controcorrente, andare in salita, che è un po' il concetto che ha sempre animato la vita, il destino di Joss Balmelli. È vero o no?
1: Che è un amaro destino,
0: certo.
1: È un amaro destino.
0: Scalatore.
1: Il destino felicissimo ostacolato da un paio di incidenti che abbiamo trovato sulla strada che da Comano porta alla Valposchiavo, perché siamo rimasti bloccati una mezz'oretta all'altezza di Domaso, località splendida sul lago di Como. Adesso siamo quasi a Tirano, cioè abbiamo quasi fatto a raggiungere il confine.
0: Dunque siete un po' in ritardo.
1: E certo, siamo un po' in ritardo, considera che dopo una pausetta che la nostra età ci richiede, dopo 3 ore di viaggio, arriveremo a Brusio più o meno tra una mezz'oretta. Mezz'oretta, tre quarti d'ora, zona Brusio, e poi saliremo verso le prese e in seguito Poschiavo, dove raggiungeremo la meravigliosa piazza. Quindi l'appello è quello di scriverci via WhatsApp allo 079 873 8073 e continuare a seguirci anche su Instagram, perché o scriverci sulla pagina Instagram di Rete 3, perché noi ve lo portiamo anche a casa se necessario il bello fresco, o quantomeno possiamo aggiornarvi sulla posizione. È una giornata splendida anche in Valtellina, splende il sole, mi sa per l'ultimo giorno, dopo arriverà un po' di pioggia anche da queste parti, e ripeto, tra poco si entra in Valposchiavo con un carico di bello fresco che non avete un'idea. Speriamo che in dogana non avremo problemi.
0: Se mai menzionate il Berna, eventualmente
1: menzioniamo
0: il Berna, i contatti,
1: certo, si va sempre sul sicuro. Allora magari ti chiedo di poterci riaggiornare dopo, proprio per dare un'idea un po' più concreta alla popolazione poschiavina, e in seguito Bregagliotta lo faremo con Simo, della nostra posizione.
0: Sì, perché io vi dico già, ci hanno scritto, c'è già qualcuno che ha detto no, ma che ora arriva? Gli ho detto grosso modo, ecco, dalle 10 via Brusio, però per fortuna che l'avete detto e ci siamo aggiornati dal punto di vista geografico di dove vi trovate. Ci vorrà ancora un pochino, Joss, come l'avete detto.
1: Siamo in ritardo, è ufficiale, ecco, siamo in ritardo causa traffico.
0: Qualche gabola del traffico.
1: Alle 7. Sì, anzi io colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Alex Lanfranconi, senza di lui non sarei manco riuscito a caricare l'auto di bello fresco.
0: Ma del resto lui è
1: davvero Alex.
0: È quello che serve, lui è il muletto, no? Alex è un po' il muletto della...
1: non sminuirlo. Stanno militando in realtà. Ciao Luca,
0: ciao Lanfra.
1: Dai, Valposchiavo, arriviamo, dai. Ci siamo, Brusio.
0: Esatto, dai, ci sentiamo ancora dopo allora, ragazzi. Stanno arrivando, non vi preoccupate.

una bellissima realtà della musica italiana, Santa Maria, che tra l'altro sono stati anche qui nella Svizzera italiana un mesetto fa, grosso modo, simpaticissimi. La nostra Alice ha avuto la fortuna, e un po' l'ho invidiata, di intervistarli, super disponibili. Loro arrivano da Palermo, sono bravissimi, fanno dei pezzi meravigliosi, scoprite la loro musica. Questa è Tornado. E invece adesso torniamo indietro negli anni Ottanta per un gruppo che ha fatto la storia sicuramente della musica punk, poi vabbè anche del pop, perché loro sono sempre stati considerati un po' punk, ma hanno fatto tante cose anche proprio non squisitamente punk, tipo questa divertentissima, Train in Vain. Loro sono i Clash.

Pink, Walk Me Home. Allora, 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp, è sempre quello, non cambia mai, per fortuna. Lì ci potete sempre raggiungere e possiamo sempre chiacchierare. Spero appunto, come ho già anche detto prima, che questo mercoledì mattina stia andando bene, questa metà settimana non vi stia dando inghippi di nessun genere. Poi, come già detto anche ieri, a partire da grosso modo magari le 11:15 arriverà a trovarci anche Paolo.

0: Allora, purtroppo la notizia risale già qualche oretta fa, sei, se non sbaglio, io l'ho ricevuta adesso dalle nostre fatine che stanno sempre molto attente anche a queste notizie purtroppo tristi e che però ogni tanto ci colpiscono perché il mondo della musica non è immune alle leggi della natura, come tutte le altre realtà che compongono il nostro mondo. E dunque ogni tanto ci tocca di annunciare la scomparsa di un musicista, in questo caso appunto Frank Beard, che magari non molti conoscono col suo nome, però sicuramente la sua figura, la sua musica l'avranno sentita in tanti e tante, e sono sicuro che in molti oggi piangeranno la scomparsa di un personaggio importante per la musica pop, rock, sicuramente per quanto riguarda il panorama soprattutto della musica americana degli Stati Uniti. Lui era il batterista da sempre degli ZZ Top, di questo gruppo particolare con un look tutto loro, queste barbe bionde. Lui era il batterista, era sempre un po' dietro, con una storia musicalmente parlando intensa, molto lunga. Infatti lui aveva fondato all'inizio la Little Old Band from Texas, sostanzialmente texano d'origine, e insieme agli ZZ Top sicuramente incarnava col loro stile, sempre molto asciutto, molto binario, se volete molto semplice, incarnavano quello stile, no? Lo stile un po' smargiasso, un po' arrogante di quella cultura sfacciata, sempre appunto un po' flamboyant, della cultura texana. Per cui niente, vogliamo ricordarne la figura annunciando la scomparsa purtroppo oggi. La notizia, lo ripeto, risale a 6-7 ore fa. Frank Beard scompare oggi a 77 anni, il batterista degli ZZ Top. Ce li ascoltiamo con La Grange.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

il rock blues inconfondibile di ZZ Top, la loro musica era così, chitarra e batteria, rock, rock blues molto semplice, dal Texas, con il loro look inconfondibile anche quello, barbe lunghe, questa icona che poi c'era nei loro video, c'era sempre quest'auto con le fiamme, come detto appunto incarnavano un po' lo spirito di questa cultura degli Stati Uniti. Molto dreadneck, se volete. Dal Texas li abbiamo ascoltati, perché normalmente li ascoltiamo perché vabbè, bella musica la loro, sempre divertente, mettere di buon umore, ma poi anche per ricordare e dare l'annuncio purtroppo della scomparsa del loro batterista Frank Beard, che appunto oggi è scomparso all'età di 77 anni.

0: Balmelli è veramente in Valposchiavo?
1: Stava per arrivare, sì, a Brusio. Erano un po' in ritardo perché hanno avuto problemi col traffico in Italia. Sono stati ritardati un po', ma arriveranno.
0: Poi anche in Val Bergaglio vanno.
1: Esattamente.
0: Ok, distribuire, sì, gelati. Bravo. Oggi Valposchiavo.
1: È quello che dovrebbe fare
0: di lavoro. Certo, certo.
1: Questa è la verve incontenibili di Paolo Guglielmoni, un uomo, certo, di mezz'età che però ha ancora alcune frecce al suo arco.
0: Diciamo, la mia forza di adulto è non prendere mai una responsabilità mia e dare la croce addosso agli altri.
1: Ovvio, questo è un po' il segreto della vita in generale.
0: Ecco. Caro Paltrax,
1: dimmi, caro Paolo.
0: Soprattutto caro pubblico, oggi parliamo di cinema e fumetti in modo piacevole, scorrevole.
1: Sì.
0: Perché dico ciò? Mm. Qual è il tema nello specifico? Stamattina parlerò degli aiutanti degli eroi, dei,
1: sì,
0: compagni degli eroi, quelli che vivono nell'ombra. Hai in mente quando si dice del circo CNI, un applauso per quelli che lavorano,
1: certo,
0: nell'ombra?
1: Certo, certo. Io ho fatto una giornata tanti anni fa fuori col circo CNI tutto il giorno, sì, perché volevano mandarmici, poi sono riuscito a fuggire, però li avevo seguiti per tutta una giornata e devo dire, dalla mattina appena si svegliavano, si svegliano prestissimo.
0: Sì. Ma adesso scusa, mi stai svisando il tema e parliamo,
1: no,
0: del circo.
1: No, nel senso volevo parlare di quelli che lavorano nell'ombra.
0: Sì.
1: E lì, perché tu normalmente puoi avere un'idea anche più o meno vaga di quello che fanno, però mi sono accorto di tutto il lavoro che c'era dietro, ecco, ed era una roba pazzesca. Vabbè, vai, continua.
0: Non, scusa, è vero, hai fatto bene a dire questa cosa, ti chiedo scusa io, perché è proprio questo il centro della discussione. Mm. Cioè c'è l'eroe che prende tutta la vetrina, prende tutta la luce dei riflettori,
1: esatto,
0: ma ci sono anche gli aiutanti che fanno tanto per l'eroe, che gli portano l'acqua con le,
1: sì,
0: orecchie.
1: Sì, esatto.
0: In inglese gli aiutanti dell'eroe si chiamano sidekicks.
1: Bravo.
0: Allora, facciamo degli esempi di spalla dell'eroe. Robin di Batman, che fondamentalmente, sì, è un poro, no? Non ha mai avuto un vero ruolo. Oppure Kit Carson per Tex Willer.
1: Mamma mia.
0: Oppure
1: Sancho per Zacco. Però quella è la spalla,
0: no,
1: comica.
0: Chico per Zacco.
1: Scusa, non Sancho.
0: Chico, vero nome completo, Felipe Cayetano López Martínez y González.
1: Beh, grandissimo.
0: Poi c'è Sancho Panza per
1: Don Chisciotte, sì.
0: Oppure per tornare al cinema, cosa sarebbe Gru di Cattivissimo Me senza i Minions?
1: Mamma mia. E poi i Minions sono diventati.
0: Hai visto il secondo film,
1: no, no,
0: dei Minions?
1: Me lo sono perso.
0: Molto carino, è uscito quest'estate, molto carino. Oppure cosa sarebbe, visto che abbiamo questa musica sotto, Harry Potter,
1: sì,
0: senza Hermione Granger e Ron Weasley?
1: È vero, è vero.
0: Perché loro sono importanti. Dopo ci arriviamo. Sì. Cosa sarebbe qui? Qui veramente butto un carico. Cosa sarebbe Marty McFly di Ritorno al,
1: no,
0: futuro?
1: Vabbè, senza Doc. No, grande Giove.
0: Fermi, grande Giove. Allora, pubblico, scatenatevi e diteci con un vocale, soprattutto allo 079-873-8073, chi è il compagno dell'eroe che vi piace di più? La,
1: dai,
0: spalla dell'eroe che
1: hai
0: vi piace di più.
1: Hai avuto una bella idea.
0: Ma
1: Paolo,
0: è bella.
1: È molto carina.
0: Ma è bella.

0: Allora, noi siamo quella generazione che ha visto Ritorno al futuro al cinema.
1: Certo, ma non quando era stato replicato, no. quando era uscito.
0: E chiaramente eravamo ragazzini anche noi, sì, come il protagonista Marty McFly, e per noi era un idolo lui.
1: Assolutamente.
0: Però aveva bisogno di una spalla Doc. Senza
1: ma
0: Doc.
1: Sei d'accordo con me?
0: Doc era il Gandalf di Marty, praticamente.
1: Bravissimo. Ma poi la premessa di quel film lì era così assurda, cioè non si capiva nemmeno quale fosse la natura del rapporto tra Doc e Marty. Cos'è? Marty era uno suo studente, un amico, era uno di famiglia, non si capisce, però il film sta in piedi lo stesso, è bellissimo.
0: Allora, attenzione, cosa ci dite? Quali sono gli aiutanti degli eroi che preferite? Luisa da Bironico, che tra l'altro ti saluta, avete fatto magari qualche grigliata insieme.
1: È probabile. Adesso così su due piedi non mi ricordo di nessuno, Luisa è grigliata, però.
0: Però dice: vi ricordate gli aiutanti del comandante Mark? Gufo Triste e Mr. Bluff? Non te li ricordi? Il fumetto, roba? Il comandante Mark,
1: no,
0: della Bonelli? Niente.
1: No, non me lo ricordo.
0: Vabbè, facciamoci del male. Manuela Dairolo, Ciuchino e il gatto con gli stivali per Shrek.
1: Meraviglioso. Ciuchino
0: numero uno, ma anche il gatto con gli stivali che viene introdotto a un certo punto del franchise. Manuela Dairolo dice questo. Nanda da Noranco cita C3PO, C1PO,
1: sì,
0: i robottini. Avrei una richiesta per te.
1: Vai.
0: Mi fai C1P8, il robot alto, quello di latta, quando dice: credo che moriremmo tutti, padron Luke. Mi fai l'imitazione?
1: Credo che moriremo tutti, padron Luke. Non lo so, aveva una voce un po'.
0: Bravo, mi fai Chewbacca anche. Vabbè, fai Darth Vader per chiudere.
1: Beh, Darth Vader respirava e basta.
0: L'imperatore?
1: L'imperatore non
0: va bene.
1: Potere assoluto! Però questo era già nella nuova serie, quando poi si scopre che Palpatine era cattivo.
0: Giovane Skywalker, tu morirai. Almeno
1: e
0: per
1: ora, giovane Skywalker, tu morirai. E lì poi Darth Vader c'è il momento. Gli ripiglia la coscienza, si ricorda di chi era prima Anakin Skywalker, e la saga più o meno si chiude.
0: Luca da Maggia cita Slot dei Goonies, che tra l'altro ti assomiglia vagamente. Ricordiamo Slot, che fa parte della banda Fratelli.
1: C'è lo stesso fascino un po' particolare, un po' tenebroso mio.
0: Continuate a segnalarci appunto gli aiutanti dell'eroe che vi piacciono di più. Lisa da Bioggio ci fa un assist clamoroso tirando fuori Cato. L'aiutante dell'ispettore Clouseau,
1: che prima di essere l'aiutante dell'ispettore Clouseau, lo voglio dire perché sono un nerd di questa roba qui, Cato era l'aiutante del Calabrone Verde
0: Green Hornet,
1: che era una vecchia serie televisiva degli Stati Uniti, aveva avuto un grande successo, e Cato nella sua versione originale in questa serie era sotto la maschera, c'era Bruce Lee.
0: Ah.
1: Cioè, per cui tutte le mosse, le cose appartenevano a uno che ha fatto la storia di quel genere lì. Che poi in quella serie era relegato a sidekick, per dire. Una roba.
0: Io anch'io lo so fare, cazzo. Stupido idiota giapponese.
1: Meraviglioso.
2: Residenza dell'ispettore Clouseau. Un momento, prego. Il commissario Dreyfus.
3: Ma Keto, hai la bottega aperta?
0: Perché poi finivano sempre i film dell'ispettore Clouseau con tutte le loro lotte, perché Cato, l'aiutante dell'ispettore Clouseau gli aveva detto di prepararlo alla lotta, quindi quando Clouseau entrava con una donna in casa, Cato gli arrivava addosso e lui diceva: no, stupido idiota giapponese.
1: Gli faceva delle imboscate pazzesche.
0: Allora tra poco torniamo con il tema degli aiutanti degli eroi, che a volte prendono anche un ruolo più importante e diventano quasi protagonisti.

0: fumetti. Stiamo parlando degli aiutanti, degli eroi, dei compagni degli eroi che sono molto importanti per noi che amiamo sia il cinema che i fumetti, ma anche sappiamo che anche voi là fuori amate molto queste due forme d'arte. Allora diteci allo 079 873 8073 qual è la spalla dell'eroe che preferite. Una cosa importante da sottolineare è che ci sono molte spalle donne.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: non,
1: sì.
0: Non è che è l'eroe, perché l'eroe a volte l'eroe è donna e a volte la spalla è donna, per esempio Penelope per Ulisse, adesso sì, che c'è fuori l'Odissea.
2: Esatto.
0: Cosa sarebbe Ulisse senza Penelope?
1: Esatto. E qualcuno ha detto cosa sarebbe mio marito senza di me, una nostra ascoltatrice.
0: Certo, ma quella è, cioè io che è chiaro, quello lo sappiamo noi. Per esempio, l'uomo, hai visto l'ultimo film dell'Uomo Ragno, appena superato i 2 miliardi di dollari di incasso.
1: Aiuto, mamma mia.
0: E anche perché c'è una spalla per l'Uomo Ragno importante, interpretata da Zendaya, che è Mary Jane
1: che
0: Watson.
1: Che ritroviamo anche in Dune, no? E anche lì sì, fa una parte molto importante di fianco.
0: Però stiamo su Mary Jane, quanto è importante Mary Jane?
1: Beh,
0: perché poi l'Uomo Ragno...
1: In tutti i fumetti anche.
0: Per noi che siamo cultori.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Ci sono.
0: Sì, ok. Per noi che siamo cultori, cioè, l'uomo ragno è fondamentalmente all'inizio della sua storia un ragazzino,
1: sì,
0: un adolescente complessato.
1: Sì.
0: Noi siamo ancora lì a livello.
1: Ma quando lui le qualità ridimenti.
0: La sua prima ragazza, Mary Jane, è fondamentale per lui,
1: sì,
0: lo aiuta tantissimo. Poi, per esempio, c'è Money Penny per James Bond, o le Bond Girls per James Bond, che non sono mai tappezzeria, ma sempre delle
1: sì,
0: tipe.
1: Sono delle tipe anche parecchio. Poste dentro.
0: No, sto usando
1: nel
0: un altro
1: mondo.
0: Aggettivo.
1: Sì.
0: Esatto. Poi ci sono anche c'è anche la categoria amici, cioè quando tu nella vita hai bisogno di un amico, no?
1: Sì.
0: Quando sei veramente giù e c'hai bisogno di un amico, come dice la canzone di Toy Story, per esempio Buzz Lightyear per Woody.
1: Sì,
0: è fondamentale.
1: Sì, quella è, come dici tu, è una di quelle spalle che ti dici sì, spalla tra mille virgolette, perché alla fine Toy Story è il rapporto.
0: Hai visto
1: loro due.
0: Toy Story 5?
1: No,
0: è
1: no,
0: uscito quest'estate, bellissimo, so, molto carino.
1: Non hanno mai sbagliata una di quella serie lì, pazzesco.
0: Tutti bellissimi. Però l'amico che tu vuoi avere nella vita,
1: sì,
0: è Sam di Frodo.
1: Ma vabbè, bellissimo.
3: Coraggio, padron Frodo. Non posso portare l'anello per voi, ma posso portare voi. Coraggio!
0: Questa scena qui cos'è?
1: Mamma mia.
0: Stanno andando.
1: Oh, anche la colonna sonora.
0: Stanno
1: di...
0: andando sul Monte
1: sì,
0: Ceneri.
1: Monte, è più o meno
0: Monte Fato. E praticamente, cioè, senza Sam non c'è niente, non
1: no,
0: c'è il Signore degli
1: Anelli. No, ma ci sono tutta una serie di considerazioni molto carine. Ci sono delle lettere
0: Palle,
1: che poi Tolkien aveva scritto.
0: Tu eri lì mentre lui le
1: no,
0: scriveva.
1: No, mi sono visto un sacco di video di loro su YouTube, dove c'è gente che ne sa molto più di me, e praticamente dicevano appunto che Tolkien aveva proprio previsto questa cosa qui, la stessa presenza di... ovviamente l'ha scritto, per cui aveva già pensato a tutta l'architettura, però anche per esempio la presenza di, come si dice, Gollum, no, all'interno, e la dinamica che c'è tra Gollum, Sam e Frodo, che poi Frodo si ritrova a difendere Gollum mentre Sam fa, no, è un romanzo nel romanzo, cioè è una storia nella storia. Poi c'è l'epica gigantesca delle tra il bene e il male, con Sauron che troneggia soprattutto sta roba qui, ma quella storia lì di amicizia e di crescita umana è stellare, bellissima.
0: E arriviamo alla fine, quando l'anello sì, viene gettato nel Monte Fato. Ce l'abbiamo.
3: È fatta.
4: Sì, padron Frodo. Ora è finita.
0: Sai che mi dispiace che adesso arriva David Guetta a rovinare tutto.
1: Ma non sai, no. Ma la cosa bella anche che Tolkien aveva usato questo termine, eutragedia. Lui diceva ci vuole
0: eutragedia.
1: Eutragedia.
0: Ah, pensavo che fosse sardo.
1: Eutragedia. No, l'eutragedia che della quale lui parlava, diceva la roba assurda che alla fine del Signore degli Anelli tu trovi Sam che guarda Frodo che non riesce a buttare l'anello, così come Isildur non era riuscito a buttarlo. E lui dice Sam è l'unico che testimonia del fondamentale fallimento di Frodo, perché Frodo non ce la fa, se lo tiene l'anello, se non fosse arrivato Gollum Frodo falliva, e però Sam questa cosa se la tiene dentro, chiaramente non la dirà mai a nessuno, perché alla fine comunque la storia ha un lieto fine, ma è una roba strana se ci pensi anche il rapporto che c'è, e lui è l'unico testimone dell'estrema ultima debolezza di Frodo, che però si è fatto un viaggio pazzesco. Vabbè, bello questa
0: no,
1: cosa
0: no, per una volta stavo veramente
1: ho delle cose ancora
0: no, c'è i tuoi momenti, ma adesso arriva David Guetta
1: adesso
0: che rovina tutto l'ambiente
1: con Mike Bosner.

0: Beh, il nostro pubblico, io lo dico sempre, sembra piaggeria. E poi di fatto lo è anche, perché io sono un lecchino di base, però. Voi avete delle uscite, delle considerazioni che io trovo assolutamente geniali. Qualcuno ci dice la moglie del tenente Colombo, che è veniva tirata in ballo quasi come una figura mitologica, perché tu non la vedi mai. Però
1: mai.
0: Da come ne parla il tenente Colombo capisci che la adora, capisci che è una persona fondamentale in tutto il suo impianto personale, emotivo, anche professionale, ed è una presenza che tu non vedi mai, ma ha una sua realtà precisa e profonda.
1: Pronto?
0: È bellissima sta cosa, sì, vai, dimmi. Ma lo dici così a caso? Io mi farei vedere se fossi in te.
2: Solo per darti fastidio.
0: Lo so, ho capito, però sai, io mi preoccupo per te, sai, certo. Cominci a dire delle parole che non te ne accorgi. Le 11. Paolo Guglielmoni e Paltrax con voi fino alle 12. Ci ha raggiunto in studio anche Nico, che
3: pronto?
0: Però
2: buongiorno.
0: È diventato un bot anche lui. Allora diamo uno sguardo alle previsioni. È stato riprogrammato dall'ignoranza naturale di Paolo, cioè l'intelligenza artificiale. Vai.
2: È importante questa meteo, perché certo. Potrebbe essere l'ultimo giorno di gran caldo oggi, con temperature massime sui 32 gradi. E poi da domani che piove, ci sono i temporali, temperatura massima solo 25. Questo sì. È importante. Quindi pazienza oggi, che poi domani si respira un po'.
0: Vedremo. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
4: 3 news.
5: La Confederazione riprende i rimpatri verso l'Afghanistan in casi particolari. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma che in presenza di circostanze individuali favorevoli il rinvio di richiedenti l'asilo è possibile. Immediata la reazione dell'aiuto svizzero ai rifugiati, con una nota diffusa poco fa, contesta la sentenza, ritenendo inaccettabile il respingimento verso il paese guidato dal regime arbitrario dei talebani. E preoccupano i risparmi della città di Coira sull'insegnamento bilingue. La Progrigione Italiana e l'associazione che rappresenta i genitori di lingua romancia chiedono di preservare e potenziare l'offerta per salvaguardare identità e cultura. Domani il municipio del capoluogo dell'unico cantone trilingue illustrerà nei dettagli il pacchetto dei tagli durante una conferenza stampa. Il 3 settembre si esprimerà invece il Parlamento cittadino. Infine, in Italia sono state arrestate 10 donne, comprese alcune minorenni, accusate di aver compiuto un centinaio di furti all'aeroporto di Milano Malpensa. Rubavano i portafogli, contanti e oggetti di valore a viaggiatori e turisti negli ascensori affollati.

0: non c'è problema con tutte quelle che hai fatto in vita. Ci citano?
1: Sì.
0: Addirittura Eddie come compagno dell'eroe, come sì, spalla dell'eroe, la lampadina di Archimede Pitagorico.
1: Meraviglioso, è vero.
0: Eddie. Ci citano anche la macchina di supercar Kit come compagna di Michael
1: Knight. Ci citano Dory per Nemo, che è importante. Un compagno così improbabile,
0: una compagna
1: pure così fondamentale, perché poi alla fine diventano di fatto un duo, no? Più
0: che Dory c'ha un po' le cose che hai tu, che tende
1: esatto,
0: a dimenticare,
1: esatto, quegli svanimenti improvvisi. E poi qualcuno, Mauri, mi tira fuori questa cosa qui che io avevo già preparato, perché questa,
0: vai, facciamo sentire questa, Mauri,
1: esatto,
0: cosa dice.
1: Facciamo sentire cosa dice.
0: Vai Mauri, che è il tuo momento. Vai.
2: Che sarebbe Alfred, Batman. Voglio dire, Batman senza Alfred.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, sì, da Basilea, Maurizio.
1: Sì, ciao Maurizio, ma mi fa piacere che lo dici, perché secondo me Batman è stato un po' rivalutato grazie alla trilogia di Nolan, che io trovo sempre bella, anche da rivedere. E lui ha puntato tantissimo su questo rapporto tra Alfred e Batman, perché ha capito che lì si poteva andare a scavare proprio di sponda sulla psiche, sostanzialmente un po' malatina,
0: un po' disagiata di Batman,
1: di Bruce Wayne. E sentiamo questo monologo, che secondo me è bellissimo e anche molto toccante, e ogni volta che lo sento mi scende la lacrimuccia, tra Alfred e appunto Bruce Wayne nel Cavaliere Oscuro il Ritorno.
3: Porterò questa al signor Fox, ma niente di più. L'ho ricucita, le ho sistemato le ossa, ma non voglio seppellirla. Ho seppellito fin troppi membri della famiglia Wayne.
4: Vuoi lasciarmi?
3: Lei vede solamente una fine per il suo viaggio. Andarmene è l'unico mezzo che ho per aprirle gli occhi. Lei non è più Batman. Deve trovare un'altra strada. Un tempo voleva farla finita, parlava di una vita fuori da quella grotta.
4: Alfred, Rachel è morta. Sapendo che avevamo deciso di stare insieme, quella era la mia vita fuori dalla grotta. Ora non posso ricominciare. Lei non l'ha fatto, non ha potuto.
3: E se avesse potuto?
4: Lei non può più, è così e basta.
3: E se prima di morire avesse scritto una lettera in cui diceva di aver scelto Harvey Dent e non lei?
1: Aia. E qui c'è la rivelazione.
3: E se poi io, per risparmiarle il dolore, avessi bruciato quella lettera?
1: No, vabbè. È incredibile questo monologo.
0: Ma quindi
1: è
0: anche cornuto Batman?
1: No, in realtà lei,
0: cioè, oltre ad avere le gabole che ha, c'ha pure le corna.
1: Mi piace come riduci sempre tutto. Giustamente, ha una dimensione molto più truculenta, pacciarotta, cioè, è bellissimo.
0: Già si ammazza e si strugge.
1: No, ma no,
0: e in più la tipa aveva scelto.
1: Ma lei ne aveva un po' piena le scatole di aspettare uno psicopatico che si veste da pipistrello gigante e va in giro a menare la gente di notte. Dai, mi piacere, no. Con tutto che io adoro Bruce Wayne e Batman, questa dicotomia però è veramente è strana come roba. E Alfred qui si toglie i guanti, perché da, in fin dei conti, figura paterna che era rimasto lui, vedendo questo bambino, l'ha visto crescere fin da piccolo.
0: Ci dovevamo fermare perché qualcuno ha cambiato su Rete 2.
1: Bello, bello. Allora recuperiamo subito. Aerosmith, Crying. Io piango sempre quando vedo quella scena lì.

Aerosmith. Fra pochissimo, dopo il prossimo brano di Lugenea Carré, giocheremo al Movie Quiz. Preparatevi, preparate il vostro Meneghelli, il vostro telefonino con Wikipedia e Google, perché ci sarà una domanda che riguarda il film di questa sera. Tra poco, eh.

0: Movie quiz.
1: C'è la sigla, per cui penso
2: movie
1: di sì.
2: Movie quiz,
1: lo dice anche la sigla stessa.
0: Ultima data, Cinema Castelgrande.
1: Sì. Domani ci sarà una pausa.
0: E poi riprenderemo con Cinema al Lago Lugano. Per regalare appunto serate sotto le stelle. E stasera al Cinema Castelgrande a Bellinzona c'è Il Diavolo Veste Prada 2. E qui voglio fare un excursus.
1: Vai.
0: Allora, il film è uscito all'inizio dell'anno scorso, 2026, sì. Però hanno cominciato a girarlo nell'autunno del 2025, ok? E praticamente...
1: Pronto?
0: Pronto. Da quando hanno cominciato a girarlo, di questa notizia si è appropriata Rosy Nervi. Che ne ha parlato
1: legittimamente,
0: sì,
1: anche.
0: Ma senza esagerare, Rosy Nervi ha tirato l'argomento Diavolo Veste Prada 2 almeno per 9 mesi, che è la gestazione che porta alla nascita di un bambino, senza percepire nessun dividendo dalla Disney che produce il film. Questo è eccezionale, però.
1: Solo sulla scorta della sua infinita passione per il mondo della moda. E va benissimo.
0: 9 mesi, cioè quando è uscito il film, il pubblico era praticamente
1: questa si chiama hype, creare l'hype.
0: Sì, è un hype veramente continuato, sì. Però la domanda naturalmente di stasera è sul Diavolo Veste Prada, sì. 2 che parla di moda, come sappiamo, con Mary Strip protagonista. Il film è stato girato in 2 capitali della moda, che sappiamo che le capitali della moda sono 4. Allora c'è Parigi, c'è Londra e poi ce ne sono altre 2 che dovete dirci allo 079 873 8073. Dovete dirci Parigi, Londra e poi altre 2 città che sono capitali della moda per vincere 6 ingressi stasera.
1: Bello. Dateci dentro, vediamo, qualche minuto a disposizione per rispondere. Aggiungete anche nome e cognome, di modo che poi noi lo si possa
0: adesso
1: mostrare.
0: Arriva Lady Gaga, che è il pezzo del film. Okay. Di Lady Gaga Rosy Nervi ha parlato solo 8 mesi.

0: c'è anche nel film Il Diavolo Veste Prada 2 e fa la colonna sonora praticamente per conto suo. Il film stasera Cinema Cassa e Grande. Vi abbiamo chiesto quali sono le capitali della moda. Parigi e Londra non ci sono state riprese del film, che è stato principalmente girato a New York e Milano. E Milano praticamente sono andati alla sfilata di Dolce & Gabbana, quella vera, con Meryl Streep che faceva Miranda Priestly, cioè un gioco, no, tra vero.
1: Hanno sfondato
0: e
1: un po' la quarta parete, quasi.
0: La quarta parete, tu hai sfondato altro stamattina.
1: A me piace, soprattutto quando sei tu. Se io so che ho fatto una cosa di te, è meraviglioso.
0: Pronto.
1: È ancora più bello.
0: Chi ha vinto?
1: Allora hanno vinto Lisa, Marcelo e Dragon, che però credo non sia il suo semplice nome, per cui ti prego, carissimo, mandami nome e cognome. Forse, esatto. Non lo so, però mandami il tuo nome e cognome. Allora, complimenti a voi tre ragazzi che questa sera potete andarvi a vedere il film con un compagno, no, compagna vostra,
0: certo,
1: con qualcuno.
0: Questa certo.
1: Mando la clip?
0: Sì, perché parliamo sempre di aiutanti, degli eroi, e dobbiamo aprire il capitolo Harry Potter.
2: Harry Potter, hai combattuto con valore. Sentito che i tuoi amici morissero per te piuttosto che affrontarmi tu stesso. Questa notte unisciti a me e affronta il tuo destino.
0: Ma eri tu che facevi i rumori sotto?
1: No, sei tu che facevi il bovino. Non ho capito bene perché, ma ci sarà una sua ragione drammaturgica. Tu
0: come
1: non fai mai niente, quasi mai, no, niente a caso.
0: Come ogni eroe fantasy che si rispetti, Harry Potter, adesso parliamo veramente di tantissima gente che ha letto i libri, ha visto i film. Harry
1: Potter mondiale
0: ha una sua parte oscura. Quando Voldemort pronto?
1: Pronto?
0: Quando Voldemort tenta di ucciderlo, sì, quando lui è bambino, poi gli rimane la cicatrice, un frammento dell'anima di Voldemort si lega accidentalmente a Harry, questo lo sapevi, no?
1: Sì.
0: Questo illustra anche perché Harry, rispetto agli altri maghi, ha delle capacità particolari che gli altri non hanno, e soprattutto nella scena all'inizio del film, dei libri, quando nella sala grande di Hogwarts il cappello parlante sceglie la casa per i maghetti del primo anno, praticamente il cappello sta per scegliere Serpeverde per Harry.
1: Ah.
0: E alla fine Harry,
1: perché continua, viene tratto in inganno un po' da questa tendenza che lui sente.
0: Lui c'è dentro, è un po' come Luke Skywalker, che alla fine lui, invece di scegliere il lato oscuro, sceglie
1: la forza.
0: Adesso stiamo, esatto, parlando veramente, sì, di cose ovvie,
1: alte.
0: Attenzione, allora, noi vogliamo veramente spezzare una lancia per Ron Weasley, Hermione Granger,
1: sì,
0: che non solo sono gli amici di Harry che lo sostengono quando lui sbarella, perché lui sta male, ovviamente.
1: Al di là del fatto che poi, se tu pensi a un ragazzino di quell'età di vivere quel tipo di cose, che avventure affascinanti finché vuoi, ma di una violenza anche.
0: Ma se ci ricordiamo anche i film,
1: sì,
0: mano a mano che la storia avanzava, diventava sempre meno una saga per bambini.
1: Totalmente.
0: Perché era molto, molto forte, sì, emotivamente, sì, sì, soprattutto, sì, perché Harry sta male, e loro due, Ron e Hermione, lo sostengono e anche lo scuotono.
3: Credi che non sappia cosa si prova?
4: No, tu non sai cosa si prova. I tuoi genitori sono morti. Tu non hai una famiglia.
3: Fermi, Ron.
0: Niente, questa non ti ha emozionato, invece a me mi ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Beh, sì, bon, effettivamente, basta. Poi una constatazione.
0: Adesso chi arriva a rovinare tutto? Che canzone arriva a rovinare
1: l'ambiente? No, vabbè, non puoi dirmi niente. Questo è un classicone degli anni 90. W,
0: vai.
1: Please don't go.
0: Quella?
1: Oh. E allora?
0: La cantava Fiorello.

0: Torniamo sul nostro tema, vai. I compagni degli eroi.
1: Mi affascina, mi sta appassionando davvero.
0: Sidekicks, gli aiutanti degli eroi che a volte sono nell'ombra, però sono importanti, come ci viene segnalato.
1: Scusa, possiamo parlare di Alan Silvestri, di questa colonna sonora?
0: Ma dopo non andiamo fuori tema.
1: No, ma c'è.
0: Sì. No, è stato bravo.
1: Era meraviglia. Vai, scusa, sì. Scusa.
0: No, no. Ne parliamo in vita? È ancora in vita, sì. Alan Silvestri, ok. Afrodite A per Mazinga Z,
1: sì.
0: Importante, abbiamo detto delle,
1: sì,
0: donne.
1: È vero.
0: Poi ci viene segnalata anche la serie Walker Texas Ranger.
1: Sì.
0: Io a volte mi sveglio la mattina, metto su Walker Texas Ranger.
1: Così un episodio a caso.
0: Adesso mi sto riguardando Baywatch, mi sto riguardando la mattina.
1: Tutto Baywatch.
0: Sì, è veramente brutto.
1: Io sto riguardando i Sopranos.
0: Allora, ci viene segnalato in mente l'altro ranger che aiuta Walker, mm-hmm, Chuck Norris, Trivet.
1: Ok, vedi che io non l'ho
0: Giovanni
1: mai sentito.
0: Trivet.
1: Ok, Giovanni Trivet, non era Piero Trivet.
0: Ci viene segnalato anche dalla parte dei cattivi, perché ci sono anche gli aiutanti dei cattivi, Minimè per il Dottor Male in Austin Powers.
1: Grande sidekick, anche lì. Che assurge a livello di coprotagonista anche quello, perché poi alla fine tutti se lo ricordano Minimè.
0: Allora, dobbiamo affrontare il rapporto tra Doc Brown e Marty McFly. Partiamo da questa clip.
1: Sì.
2: Attento! Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
3: Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile?
1: Non fa una grizza.
0: Ecco, nella categoria saggi, no? Sì, Doc Brown è un, sì, po' un secondo padre per Marty, perché suo papà c'ha un po' di problemi a trovare una vera personalità. Il papà McFly.
1: Sì, sì.
0: Pronto?
1: Un po' tanto.
0: C'è? Pronto? Pronto?
1: Sì, esatto.
0: C'è qualcuno
1: McFly,
0: all'interno?
1: C'è qualcuno lì dentro. Per quello, te vederti abbinato con Biff è perfetto. Per il bullismo.
0: Doc Brown è veramente un personaggio di contorno che però è rimasto, sì, nella storia del cinema.
1: Se poi le premesse di quel film sono veramente assurde, perché lui, il film si apre con Marty che va a trovare Doc a casa. Non si capisce bene perché. Si erano dati appuntamento per una qualche ragione. Forse Doc gli aveva detto: vieni che ti devo spiegare una cosa importante.
0: Perché già... Ma perché arriva... si conoscevano?
1: Appunto.
0: Cioè, magari non ci ricordiamo qualcosa noi.
1: Sai che.
0: Ci facciamoci aiutare dal pubblico. Da dove viene la conoscenza tra Doc e Marty? Perché si conoscono,
1: se
0: che non ce lo ricordiamo
1: che
0: più.
1: Ce lo spiega bene nel dettaglio, io sono felice, perché ti dico: se vai a indagare le premesse, ci sono tanti. Tante cose, tanti elementi che sono lasciati. Sono stati lasciati lì un po' così. Perché non veniva reputato importante spiegarli, però il film sta in piedi benissimo comunque, ma sono un po' di misteri.
0: Un po' la storia di Rete 3, se
1: sì, anche tante, esatto, non si, cioè, tante cose non si spiegano.
0: Però nel cinema fantasy che abbiamo toccato molto oggi, c'è la categoria saggio, no? C'è l'eroe, sì, ma c'è il saggio che sa guidarlo quando l'eroe scantona. Adesso abbiamo citato prima Gandalf per Frodo, tu dicevi giustamente il dottor Spock per il capitano Kirk, sì, di Star Trek. Sì, importante.
1: Che gli faceva da contraltare logico e freddo, perché il capitano Kirk era abbastanza un focoso, un impetuoso, no? E invece Spock gli dice: no, tacca, ecco, lì che ti faccio il calcolo delle probabilità che ci abbiamo. Lo tirava fuori sempre dalle gabole Spock.
0: Ma vogliamo citare veramente come saggi e aiutante dell'eroe? Cioè, abbiamo un poveraccio, neanche ventenne, Luke Skywalker, che sì, quando si guarda per terra non capisce neanche se si è allacciato le scarpe o no. E ha da una parte Obi-Wan Kenobi, cioè parliamo veramente di gente preparata. Cioè,
1: Mister Alec Guinness nella sua versione originale.
0: E dall'altra parte c'è Yoda.
1: Cioè, ciao.
0: Allora sono buono anch'io.
4: Sempre per te non può essere fatto. Tu non senti ciò che dico.
5: Maestro, spostare delle pietre è una cosa. Questo è del tutto diverso.
4: No, non diverso. Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato.
5: D'accordo, ci proverò.
4: No! Provare no. Fare. O non fare.
1: Non esiste.
4: Non c'è provare.
1: Che bello, occhio. Mamma mia.
0: Continuate a segnalarci gli aiutanti degli eroi che preferite. 079-873-8073. Tra poco poi torniamo con le vostre proposte.

0: Allora, qualcuno fa riferimento anche a una serie di cartoni animati che poi io non ho visto, che credo sia arrivata dopo il successo enorme, gigantesco della trilogia di Ritorno al Futuro. Dice: sono arrivati i cartoni animati e lì si capiva un pochino di più qual era la natura del rapporto tra Marty e Doc, e di fatto Marty probabilmente a tempo perso, perché era un appassionato a modo suo
1: nerd
0: di scienza, nerd, faceva l'aiutante nel laboratorio di Doc.
1: Quella è la natura del, cioè, perché si conoscono, si spiega così.
0: In teoria sì. Poi qualcuno dice: se ti dico metti la cera, togli la cera,
1: certo, Miyagi.
0: Cos'è stata per la nostra generazione quella semplicissima frasetta lì?
1: Il respiro,
0: metti la cera,
1: lo prendi dal naso,
0: togli la cera. Pronto? Mamma mia, metti la cera, togli la cera. Dici: ma perché questo ragazzo che non capisce questi lavori estenuanti, faticosi, noiosi, e in realtà servivano a sviluppare la famosa memoria muscolare. E sì, poi se ti dico la Blue Steel,
1: sì,
0: ti dico le Tigre.
1: Allora, prima di andare su Zoolander, dobbiamo dipanare un dubbio.
0: Vai, dipana.
1: Cioè, ci dicono: ma chi è l'aiutante o la spalla tra Bud Spencer e Terence Hill? Chi è il protagonista e chi invece gioca il ruolo di aiutante?
0: Ti dico la sensazione che avevo da bambino, perché io i primi film, giustamente, li ho visti al cinema.
1: Andavo con mio cugino all'Iride, all'oratorio Iride.
0: Sì, mi ci portava mio papà.
1: Sì, perché ti lasciava lì per
0: giocare a tennis. Tornava perché lui era un mordì del tennis.
1: Sì.
0: No, li guardava anche lui super volentieri. Si divertiva tantissimo. Io avevo la sensazione, che ancora oggi ho, che forse Terence Hill fosse un pochino più quello che tirava la carretta, perché aveva
1: più bello,
0: qualche battuta, qualche linea in più. E invece Bud Spencer era il compagnone che comunque faceva la differenza quando si trattava poi di menare le mani con più di 20 avversari, cosa che regolarmente succedeva.
1: Adesso tu devi tiri fuori veramente la bugada, come si dice in dialetto,
0: sì,
1: cercare di capire tra Zoolander, il modello Zoolander,
0: Derek Zoolander, va un casino quest'anno,
1: e il suo amico lì deficiente, l'altro modello interpretato da Owen Wilson, come
0: esatto,
1: si chiama?
0: Sì,
1: Ansel, si chiama
0: Ansel, perché è un po' una storia simile a Woody e Buzz Lightyear, che all'inizio sono avversari e poi dopo, per questione di forza maggiore, diventano amiconi, diventano inseparabili. E anche se Zoolander è il protagonista, poi di fatto Ansel si ricava e si ritaglia una bellissima porzione, però di fatto Ansel è un po', sì, il sidekick.
1: Sì.
0: Lo dico perché poi avevamo in scaletta questo brano bellissimo che fa parte della colonna sonora di un capolavoro, secondo me.
1: Devo dire, forse la scena più, il secondo Zoolander, uno dei film più brutti della storia,
0: sì,
1: del cinema. Orrendo.
0: Inutile
1: e orrendo. Ma il primo Zoolander, una delle scene finali, quando gli chiedono di estrarre i file dall'iMac.
0: E sotto c'è questa musica e loro che, regredendo a livello di primati ancestrali, distruggono il computer cercando di estrarre i file dal suo interno.
1: Che era quel modello di iMac, il primo. Quello col testo,
0: meraviglioso. La Blue Steel ha fatto la Blue

0: i Bad Book.
1: Vai. Mi stavi raccontando una cosa.
0: Sì, una cosa. Hai in mente chi è Jackie? Jackie il bassista,
1: sì.
0: dei Bad Book. Lui l'ho incontrato a Cari quest'estate. Mm-hmm. Sta facendo un percorso di fede. Cioè, nel senso che lascia la vita sedentaria, sta camminando tantissimo con degli amici sulle montagne sopra Cari.
1: È sempre una bella cosa.
0: È dimagrito tanto, Jackie.
1: Mm-hmm. Sì.
0: Jackie dei Vad Vuk. Okay. Cioè, sembra impossibile, ma è dimagrito tanto. E ha un sogno sportivo nel cuore, non diciamo quale.
1: Non lo vuoi dire?
0: Cioè, però lui. Però lui ha un sogno nel cuore.
1: E questa
0: grande
1: è una cosa
0: Jackie
1: bella.
0: Dei Vad Vuk.
1: Bella, una cosa bella.
0: Vuoi salutarlo?
1: Sì, ciao Jackie dei Vad Vuk.
0: Ecco, mio amico.
1: Buon sogno.
0: Allora, concludiamo la nostra carrellata degli aiutanti degli eroi. Il nostro pubblico veramente oggi è stato encomiabile, come diresti tu. Ci segnala Bubu di Yogi.
1: Sì, meraviglioso.
0: Mi fai...
2: Bubu, Yogi...
1: Però non è una voce, francamente non so
0: signor
1: come
0: Ranger.
1: Diamine facessero i doppiatori dei cartoni animati degli anni 70 a non soffocare o non perdere completamente l'utilizzo della voce. Sono dei professionisti.
0: Lavoro.
1: Sì,
0: come tu fai il DJ, loro fanno i doppiatori, no?
1: Però era veramente pazzesco le voci. Poi c'è qualcuno che ci dice: io direi più un corollario di aiutanti, perché, per esempio, nel telefilm Hazard c'era tutta la famiglia, c'erano Boy Luke, che chiaramente
0: era il protagonista.
1: Però c'era la cugina di
0: Daisy, che viene
1: noi adolescenti, ovviamente, anche per mille altri motivi,
0: insieme a Margot di Lupin,
1: ispirazione,
0: grande ispirazione,
1: e lo zio Jesse.
0: Sì, completamente rincoglionito.
1: E senza quei due lì, Boy Luke, non so, cioè sì, se la sarebbero cavata, però in realtà lo zio Jesse
0: era Cooter, il meccanico.
1: Che,
0: e poi tutti dall'altra parte, poliziotti, Inos, Roscoe Picoltrane, Boss Hogg, e siamo qui ancora a parlare di Azzar, che l'abbiamo fatto 30.000 volte.
1: Poi, è vero.
0: Barney di Fred.
1: Sì.
0: Assolutamente, ma anche Vilma di Fred, direi.
1: Sì, è vero. Questo per quanto riguarda i Flintstones e i cartoni animati.
0: Morpheus di Matrix.
1: Neo, lui è stato praticamente il coprotagonista, lui è stato, quello fa parte anche un po' del novero dei saggi, come dicevi tu. Poi, per quanto riguarda le serie moderne, mi verrebbe da dire Rick e Morty, anche se sono due coprotagonisti.
0: Prego?
1: Una serie di cartoni animati meravigliosa che tu non conosci perché secondo me è avulso.
0: Ho capito.
1: Rick e Morty, che si ispira vagamente anche un po', se volete, a Marty e Doc, infatti Marty, eccetera eccetera. Però lì siamo già a livello di coprotagonisti, forse magari si potrebbe pensare che Rick Sanchez, questo nonno disgraziato, assolutamente scellerato, pervertito.
0: Frankie per il piccolo Ranger.
1: Frankie per il piccolo Ranger, mi stai... E io ti sto parlando di una serie contemporanea, tu mi butti indietro qua, cos'era, anni 30, no?
0: No, sono i fumetti che compravamo noi. Piccolo Ranger, Mister No,
1: sì, no,
0: Zagor.
1: Hai ragione, è vero. No, Piccolo Ranger, mai Zagor.
0: Eva Kant per Diabolik.
1: Sì, ecco, quello è...
0: Il problema è che siamo anziani, ma proprio quando finisce la trasmissione vengono
1: fuori. Cominciamo a carburare.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Paolo. Domani torniamo con tutti i nostri pronto. Fra pochissimo arriverà invece a farvi compagnia Fritti. Yeah. Simo.
0: Ah, Simone.
1: Simo Tichi era fatto questa mattina. Paolo, vai a riposarti adesso, è il momento.
0: Grazie.
1: Di fare il pisolino sotto l'albero. Noi torniamo domani, io dalle 9, Paolo come al solito dalle 10:30 grosso modo.
0: Ciao,
1: buon appetito.
3: Listen.

0: ufficialmente, principalmente Polpettino per averci traghettati fino a mezzogiorno, e poi anche il suo mozzo Paolo Guglielmoni, subentrato dopo, per avermi portato da me, per aver loro, per aver portato voi da me. Ecco, io sono Simo Fritti, sempre Radio più confusa e felice, per citare la cantantessa. Mezzogiorno!
1: 3, 3.
2: Ragazzi, è mezzogiorno! Guarda, è ora di pranzo!
0: Un'altra bella pausa pranzo insieme tra le 12 e le 13, poi entreremo nel vivo del nostro programma che vi tiene attivi anche dopo il carbocoma.

ancora aperto, poi aprirò il nostro servizio di messaggistica 079 873 8073, il numero da comporre per chiacchierare con noi, e lo facciamo sempre molto volentieri. Altra cosa che facciamo sempre molto volentieri, e qui mi rivolgo proprio a tutti noi di Rete 3, è venire a trovarvi, raggiungervi, incontrarvi e portarvi cose buone, cose dolci. Oggi la nostra squadra eccezionale, composta da Joas ed Alex, sono in direzione Val Bregaglia e Val Poschiavo, quindi se siete da quelle parti, e anche le due valli italofone del Canton Grigioni per l'ultima distribuzione ufficiale del Bello Fresco, quindi se siete da quelle parti cominciate a prenotare il vostro gelato, perché loro potrebbero pure portarvelo. Ricapitoliamo, quindi Val Bregaglia, Val Poschiavo. Joas e Alex percorreranno le due valli italofone del Canton Grigioni per l'ultima distribuzione esclusivo gelato dell'estate di Rete 3. Il viaggio avrà inizio, è già partito questa mattina, hanno incontrato un po' di difficoltà di traffico e via di seguito, poi la previsione è di arrivare alle prese Poschiavo, in seguito entro il primo pomeriggio il nostro team porterà gadget eccetera, varcando il Bernina e il Maloia per una distribuzione estesa al fondo Valle Bregagliotto. Ma chi sono io per elargire dettagli dei quali so poco, quando invece tra pochissimo ci collegheremo con il nostro equipaggio e quindi avremo tutti i dettagli del caso.

0: me ne vado perché io mi sento parte di questa squadra, io dallo studio e loro in giro. Un giro notevole quello che avete, state affrontando oggi, e quindi raggiungo il mio equipaggio in esterna già a Sedales, carichi di gelati, purtroppo gli ultimi della stagione. Ragazzi, dove siete?
1: No, sì, sono gli ultimi e si stanno anche sciogliendo. Siamo in una Poschiavo caldissima, oltre che meravigliosa, bellissima, come sempre. Siamo a Poschiavo Downtown e ringraziamo subito la Cristina e l'Adriana che ci hanno lasciato parcheggiare l'auto davanti alla vetrina del loro negozio, l'Artefatto, proprio qui a Poschiavo. Oggi, il mercoledì a Poschiavo, è il giorno del mercato, quindi c'è un sacco di gente in giro. Abbiamo trovato i turisti che indovina da dove vengono, non dall'Australia ma dal Canton Ticino. Ciao, come ti chiami, da dove venite?
2: Ciao, mi chiamo Claudia, veniamo da Vaglio, sono qua in famiglia e stamattina abbiamo deciso di venire a visitare i ghiacciai, il giardino dei ghiacciai qua a Poschiavo, a Cavaglia precisamente, e adesso abbiamo deciso di fermarci a Poschiavo a mangiare i pizzofferi o quello che offrono, vedremo.
1: Ecco, le specialità della zona, insomma, quindi vedi che è anche una delle mete preferite dalle famiglie ticinesi. Sì. Poschiavo, e beh, col caldo che ha fatto da noi, anche qui a Poschiavo si dice che abbia fatto un'estate particolarmente calda, ma è subito fatto a salire un pochino e raggiungere quei posti che ha descritto la nostra amica di Vaglio poco fa. Consiglieresti, per chiudere, a ticinesi all'ascolto, di venire in vacanza a Poschiavo?
2: Ma direi di sì, è proprio una bella cittadina, e poi è caldo ma si sta decisamente meglio rispetto che da noi in Ticino in questi giorni.
1: Grazie mille, assunta da Poschiavo Turismo. Grazie mille a voi ragazzi, evviva. No, sono stati gentilissimi, è una giovane famiglia che, quando ho visto arrivare me e Alex con lo sventolino da lontano, hanno gridato: ah, lo sventolino di Rete 3!
0: Evviva, evviva!
1: Un po' meno forte, però insomma è scattato subito l'entusiasmo. Anche tante poschiavine e poschiavini abbiamo incontrato, a partire da Brusio, e adesso noi ci apprestiamo a chiudere il nostro giro al mercato, facciamo gli ultimi acquisti anche per noi, questo devo dirlo, perché abbiamo visto dei bei prodotti, anche culinari, oserei dire, quindi approfittiamo del frigo box che abbiamo usato per i gelati, siccome adesso è vuoto, anzi a metà, perché metà è per la bregaglia, per infilarci in qualche salame e due pezzi di formaggio e cominciare ad inforcare la nostra auto per varcare Bernina e Maloia e andare in bregaglia. Ok, Simo?
0: Ok, allora non dimenticatevi di me se vi sfugge magari qualche salame da mettere nel frigorifero, ne sarei ben felice.
1: È la Simo, vero?
0: Allora, avete sentito la settimana scorsa come funziona? Se volete Joas e Alex a domicilio con i gelati e vi ritrovate dalle parti che hanno appena annunciato, quindi adesso a Poschiavo e poi si sposteranno, scrivetemi a 079 873 8073, organizzeremo un bel delivery, giusto?
1: Assolutamente sì, noi siamo qua per voi anche per la consegna a domicilio. Considerate anche svizzero italiani all'ascolto che vivono in Engadina, che tra poco attraverseremo latte Engadina, quindi se proprio c'è una qualche richiesta sulla strada, sul fondovalle, non facciamoci andare in cima a Valli Strane, veniteci un po' incontro, noi vi portiamo il bello fresco anche a voi, perché sono tanti anche gli svizzeri italiani che risiedono, si trovano in vacanza in Engadina, quindi già che ci siamo noi passiamo di lì, sappiatelo.
0: Io prendo nota, date un'occhiata anche alle pagine ufficiali di Rete 3 su Instagram, dove trovate tutta la storia ben dettagliata anche con i luoghi che loro stanno raggiungendo. A più tardi, ciao!
1: Ciao Simo, a dopo!
0: Mi raccomando, il mercato anche per me, ok?
1: Simona? Simona!

Lo diciamo sempre, però l'orgoglio prevede anche l'essere ripetitivi. E dunque, visto che non manca mai la musica svizzera all'interno dei nostri palinsesti, all'interno delle nostre playlist, un po' di orgoglio nostrano a Maya Glor, svizzera, con Can't Get Over Me. La scena musicale elvetica sta producendo tanta roba, niente male assolutamente.

Bene, bene, stanno cominciando ad arrivare i vostri messaggi per prenotare i vostri gelati delivery. Siamo in strada per la Bregaglia, se dovessero avere tempo e voglia fateci sapere l'orario di passaggio. Ebbene, io questo messaggio lo girerò direttamente ai ragazzi, a Joss e Alex, e staremo a vedere se riuscirete appunto ad incontrarvi.

vedete quanta qualità. Anche qui siamo in Svizzera con Gioia Marlene, My Little Secret. Allora, ci sono dei tormentoni e forse è questa la prerogativa del tormentone, ci si aspetta che possa durare un poco, una stagione, due. Ce ne sono alcuni invece che sono molto longevi, è sicuramente il caso di uno dei tormentoni più longevi degli ultimi 10 anni. Chi la mette ancora in playlist d'estate? Beh, noi sicuramente. Tra pochissimo, nella nostra sala pausa, nel nostro localino, momento dedicato alle informazioni.

0: una speranza per alcuni. No, no, no, mai, mai vana la speranza. Le 12:32 minuti. È arrivato il momento del nostro spazio dedicato alle informazioni. Partiamo dunque dalle previsioni del tempo per vedere come butta in tutto il paese oggi. Stando all'ultimo bollettino diramato da Meteo Svizzera, vi posso dire che tutto il paese sarà generalmente soleggiato a partire dal pomeriggio nelle Alpi. Sviluppo di cumuli seguito da qualche possibile rovescio temporale. Verso sera non del tutto escluso anche sul Sottoceneri. Avremo una temperatura massima compresa tra 30 e 32 gradi circa. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 5 km di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Ed ora i titoli del radiogiornale intero che potete sentire sulle frequenze di Rete 1.
1: 3 News.
0: Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione, e allora il governo stanzia quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. Si profila un dibattito parlamentare urgente su canicola e siccità, lo chiedono 4 gruppi parlamentari su 6. A determinate condizioni la Svizzera potrà rimpatriare i richiedenti l'asilo afghani, lo stabilisce una sentenza definitiva pubblicata oggi. Dopo il tonfo dei primi 3 mesi dell'anno si riprende la produzione industriale, più 5,5%, bene la farmaceutica. Sempre più preoccupante il fenomeno dei femminicidi in Italia, da domenica ad oggi ce ne sono stati 4. Ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Brutta storia nel tennis con Nick Kyrgios, sospeso una via provvisoria per essere risultato positivo alla cocaina in un controllo antidoping. L'australiano è scivolato nel dimenticatoio della classifica ATP, addirittura al 919° posto, e questo a causa dei numerosi infortuni. Nel calciomercato, Michel Ebischer lascia la Serie A dopo 4 stagioni e mezza per la Bundesliga, dove giocherà con l'Union Berlino, la squadra diretta, lo sapete, dal campione svizzero con il Thun Mauro Lustrinelli. Firmerà un contratto pluriennale, la 29enne, dopo gli inizi con lo Young Boys, si era trasferito alla Bologna nel gennaio 2022, nell'ultima stagione ha giocato invece nel Pisa.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 14, e di nuovo un buon pomeriggio, un buon pranzetto a tutti voi se ve lo state concedendo.

pezzo, anche qui siamo nell'ambito dei tormentoni estivi, che ha ormai 6 anni, va in prima elementare. Ognuno ha le sue strategie, c'è chi ci gira intorno e chi lo chiede esplicitamente.

a chiedere le cose, c'è cioè chi le chiede invece in maniera molto diretta e gentile allo stesso tempo. Kiss Me, Ariana Grande. Non manca mai un momento dedicato, anzi ci saranno più momenti dedicati agli anni Ottanta da qui alla notte, perché all'interno delle nostre playlist non manca mai la musica degli anni Ottanta. E arriva dunque il nostro momento anni Ottanta, un decennio che continua a suonare incredibilmente moderno, lo si dice sempre, e che soprattutto ci ha regalato artisti capaci di cambiare la storia della musica. Uno di questi è senza dubbio Michael Jackson. Nel 1979, a soli 20 anni, poco prima di compierne 21, pubblica Off the Wall, un album che segna il suo passaggio definitivo da ex bambino prodigio dei Jackson 5 a superstar capace di camminare con le proprie gambe. Dietro le quinte c'è Quincy Jones, il produttore che aveva conosciuto sul set di The Wiz, con cui nascerà uno dei sodalizi più importanti della storia del pop. Il brano che dà il titolo all'album è un invito semplice ma sempre attuale: lasciare da parte per un attimo le preoccupazioni, uscire, muoversi, respirare e perché no, godersi il momento.

programma itinerante nomade che mi ha vista protagonista nell'arco di questa estate in svariati momenti della giornata. Pochi giorni fa è arrivata un po' di pioggia, alcuni non riuscivano nemmeno a pronunciare più la parola pioggia, sta piovendo, è una cosa che non riuscivamo più nemmeno a immaginare, e chissà che anche questa canzone dei Negramaro con Giovanotti non ci porti un po' di fortuna per la pioggia serale.

bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

Mighty Oaks. Come on. Ciao. Sono le 13, l'ora in cui il caffè dopo pranzo diventa un atto di sopravvivenza.

0: In ufficio si torna alla scrivania fingendo di non aver mangiato troppo.
1: Simoviti, il programma che tutti piace con Simona.
0: Eccoci qua fino alle 15.

0: prosegue il nostro viaggio, un viaggio che ci porterà a consegnar gelati, sorrisi, sventolini e ciabadito a chi incontreremo. Equipaggio, dove siete?
1: Allora, ci siamo fermati, sosta a Pontresina, perché come promesso ci ha scritto un nostro ascoltatore e ha detto, svizzero italiano ovviamente, ha detto: io vivo in Engadina, sono dalle parti di Pontresina, quindi eccoci qua, entrati ormai nella meravigliosa Engadina e stiamo aspettando il nostro amico Beppe. Dopo abbiamo già una consegna prevista per St. Moritz, zona Bad, quindi per chi fosse da quelle parti, beh, non esitate a scrivere, anche rispondendo se volete alle storie Instagram postate dal grande incommensurabile Alex Lanfranconi, e poi appunto scenderemo dopo una breve pausetta a St. Moritz in Val Bregaglia, quindi anche lì preparate, scaldate i congelatori, fate spazio per il bello fresco di Rete 3 oltre ai gadget da te elencati. Una giornata meravigliosa anche qua, fa caldo, fa piuttosto caldo, ma è quell'aria di montagna che ti fa davvero star bene, anzi ti rivitalizza, cara Simo.
0: Sì, immagino, sento comunque che hai un tono fresco e gioviale. Allora, come avrai notato, io ti inoltro tutti i messaggi che ci arrivano, che richiederebbero la vostra presenza per un gelato delivery. Continuate a farlo, 079 873 8073. Io vi sto stalkerizzando chiaramente sulle pagine Instagram, sempre ben documentati i vostri viaggi, devo dire, ed è anche un metodo per riuscire a capire esattamente dove vi trovate.
1: Fai bene, cara Simo, è anche un metodo per scoprire alcune facce, alcuni sorrisi che speriamo riusciamo a regalare al nostro pubblico che vive un po' più lontano da dove siamo noi, da dove trasmettiamo solitamente noi. È un modo per portare idealmente l'abbraccio non di me e Alex, ma di tutta la Rete 3, tutta la Svizzera italiana che ci ascolta e ci vive su Instagram. Allora, Simo, rimaniamo che se ti va ci aggiorniamo quando ci avviciniamo alla Val Bregaglia, d'accordo?
0: Assolutamente, quindi se siete sul percorso, no? Adesso dove siete esattamente? Siete in Engadina?
1: A Pontresina. Esatto.
0: Direzione Val Bregaglia.
1: Saremo a St. Moritz Bad, esatto, okay. Poi andremo in Val Bregaglia.
0: Quindi se siete su questa tratta in questo momento, vi trovate da quelle parti, 079 873 8073, così da farlo sapere a Joss ed Alex, vi raggiungeranno con il loro carico di gelati. A più tardi.
1: Molto bene, a dopo.

Piace un errore super tollerato nella lingua italiana, non quando dovete scrivere un tema, chiaramente, perché altrimenti vi viene annotato l'errore, però rende bene l'idea, no? Proprio quando te gusta una cosa dici a me mi piace e in qualche modo enfatizzi il momento. 079-873-8073, che state utilizzando perché siete a caccia del nostro equipaggio Alex e Joas in giro con il nostro ultimo carico di gelati, e ne vale la pena. Quindi se siete sul loro tragitto in questo momento, Pontresina, quindi sono in Engadina direzione St. Moritz, mi scrivono da Zuoz, che è tipo a 25 minuti da St. Moritz, a vedere se siete troppo fuori strada oppure riuscite ad arrivare. Quindi c'è uno scambio di messaggi oltre ai collegamenti che sentirete, che ci daranno modo di uscire un po' dai nostri studi e di immaginarci anche noi assieme a Joas ed Alex in questi bellissimi villaggi, su questo bellissimo territorio che loro oggi toccheranno. Allora è il momento di a proposito di questo scambio di messaggi, di salutare da parte di Beppe, che è lì con i nostri ragazzi, di salutare Elena ed Elio. Ok, Elena ed Elio, che vi arrivi un nostro caloroso abbraccio da tutti noi.

Allora, io sto inoltrando tutti i messaggi che arrivano al nostro servizio di messaggistica per avere vicini vicini il nostro Joas e il nostro Alex. Cercheremo sicuramente di fare del nostro meglio. Facciamo del nostro meglio anche quando festeggiamo i compleanni di artisti che ci stanno molto a cuore. Allora, oggi è il 19 agosto e quindi vogliamo festeggiare il tipo con la voce più famosa dell'hard rock che compie 81 anni, Ian Gillan, la voce di Smoke on the Water. Un paio di chicche prima della canzone: sapete chi doveva fare Gesù nel film Jesus Christ Superstar? Beh, lui aveva già cantato la parte nel disco originale del 70, poi i produttori lo volevano per il film, Gillan disse sì a una condizione: pagare anche tutta la band, perché le riprese confliggevano con un tour. I produttori rifiutarono e prese in un altro. E poi a novembre ha rivelato di avere solo il 30% della vista rimasta e ha detto candidamente che se perde l'energia si ferma, perché non vuole essere un imbarazzo per nessuno. 81 anni, ancora in tour, a dirlo con questa lucidità. Per la cronaca, il suo cognome viene storpiato in continuazione in Gillan e lui ci ha pure scherzato sopra in una canzone. Comunque, buon compleanno Ian Gillan, e ci ascoltiamo chiaramente un brano dei Deep Purple, Away Star.

classico assoluto, potremmo dire, del rock, con questa voce inconfondibile di Ian Gillan. E Highway Star, che è del 1972, continua ancora ad avere un motore che gira come se fosse stato acceso ieri.

Body Isn't Ready. Come può capitare quando ti svegli la mattina che cigoli e ti dici: ma come faccio a muovere questo corpo che non è pronto? Magari ti sei preso un turbo cocco, non lo so. Una domanda me la sto facendo da quando è uscita la canzone di Gali, Turbo Cocco. Che aspita ci vuole raccontare Gali con Turbo Cocco? Perché il titolo sembra appunto il nome di una malattia o di una bibita energetica molto molto efficace. Turbo Cocco, non lo so. Poi sono andata a cercare un po' di interviste, ma proprio per togliermi la soddisfazione, no? La curiosità. Allora, in realtà Gali ha spiegato abbastanza chiaramente il significato del titolo. La chiave è questa frase dell'artista: Turbo Cocco è il mio modo indefinito di essere alle prese con appuntamenti, famiglia, lavoro, musica. Il mio cocco, la testa va a mille e quindi turbo.

Turbo Cocco, i grandi classici. Quando esci di casa, insomma, dopo 10 minuti ti chiedi se hai chiuso la porta, oppure quando ti svegli alle 3 del mattino e il cervello decide che è il momento perfetto per ripassare tutte le figuracce fatte dal 1998 ad oggi. È assurdo come ti si stampano in testa. Io ne ho alcune memorabili legate, insomma, proprio a delle cose che proprio non avrei dovuto dire, non avrei dovuto fare e probabilmente non avrei nemmeno dovuto pensare. Ma il Turbo Cocco talvolta prende il sopravvento, sei un po' in agitazione, e io quando sono in agitazione vado in modalità figuraccia, oppure in modalità chi se ne frega, e dico tutto quello che mi passa per la testa. Poi c'è quello delle vacanze, valigia pronta, documenti pronti, tutto pronto, improvvisamente il dubbio, ma ho preso il caricatore ed è una roba che ti fa impazzire.

0: Allora, per chiacchierare un po' nel corso della giornata, ogni tanto vi lancio quando viene un temone, un argomento sul quale surfare per un po' allegramente qui con la Simo. Quindi prima abbiamo approfondito quello che è il significato di turbococco, che alla fine è un neologismo, no?
1: Che
0: abbiamo ascoltato dalle parole di Gali, questo cervello che decide poi di andare dove gli pare a un certo punto per l'agitazione, per la confusione. Capita ad ognuno di noi, ci sono diverse occasioni che magari stimolano di più questa cosa del turbococco, no? Gli esempi li abbiamo fatti anche prima. Non so, a me capita a volte di avere una lista di cose da fare piuttosto lunga, che passo più tempo a organizzare la lista che a fare le cose, e poi le cose non le faccio. Dico, allora forse non conviene neanche fare la lista, facciamo le cose una alla volta, un passo alla volta. Oppure non so, quando vado, il grande classico del mio, chiamiamolo alla Gali, turbococco, e quando vado in un supermercato a fare la spesa perché ho bisogno del latte ed esco con tutto ma non il latte. Qual è la situazione quotidiana che vi manda in modalità turbococco? Voglio saperlo da voi. Qual è la situazione quotidiana che vi manda in modalità turbococco? 079 873 8073, per chiacchierare un po' con Simo Fritti, che sono sempre io.

0: quando devo rispondere a un messaggio importante e nella mia testa
1: occhio malocchio prezzemolo finocchio.
0: Sì, appunto, c'è occhio malocchio prezzemolo finocchio. Nella mia testa ci sono diverse variazioni, allora magari dovrei semplicemente scrivere un messaggio ok, no, perché mi va bene, invece comincio, cancello, riscrivo. Quando sono sotto la doccia di solito lì mi arrivano svariati pensieri, mi ricordo una bolletta da pagare, una scadenza, una cosa da comprare, tutte insieme, non mi godo la doccia. Quando, grande classico, sono al ristorante, il cameriere arriva e io non ho ancora deciso cosa ordinare, vado in confusione. Ci si può lavorare, c'è chi pratica la meditazione, io pratico la meditazione, la respirazione e soprattutto l'ascolto di buonissima musica.

meglio farsi portare via dalla corrente prima di farsi dare del deficiente da Calcutta. Pesto, il brano che stimola un grande appetito. Ma già il profumo del basilico apre l'universo della fame, dell'appetito. È proprio il profumo perfetto per cominciare a cucinare, cominciare ad immaginare che cosa mangiare magari questa sera. Come state? In che fase siete? Mi è arrivato un bel messaggio, una foto di un tramonto, già di ritorno al lavoro, però una settimana a Creta, ecco un sole al tramonto, bellissimo. Buon pomeriggio a te Luigi dalla Romandia. A prescindere dalla vacanza che avete deciso di fare, se l'avete già fatta e se siete andati via, c'è chi di questi tempi è in detox perché magari è andato in viaggio in posti, in terre dove si mangia da Dio, e poi la dieta ciccia cucù, si recupera poi a casa forse.

Questo brano super anni 90, fine anni 90, la dance correva veloce, ma ogni tanto spuntava qualche canzone impossibile da incasellare, perché come nel caso dei Touch and Go londinesi, loro mescolavano elettronica, jazz, pop con decisamente un grande stile. Il loro biglietto da visita era stato Would You? Ricordate, Would You? Uno di quei brani che appena partono le prime note di tromba ti riportano immediatamente a un'epoca. Ci rilassiamo? Ma sì, dai.

California. Andiamo in Italia. Coma Cose, questo gruppo che ha raccontato l'amore in tutte le sue forme, quando vola altissimo, quando si inceppa, quando bisogna trovare il modo di ripartire. Beh, adesso la loro storia ha preso un'altra direzione, certe canzoni sembrano quasi un po' un album di fotografie.

0: un brano uscito da un mesetto. Sono le 14, buon pomeriggio a tutti voi da Rete 3, da Simo Fritti e da Joas ed Alex in esterna oggi a portar gelati. Poi ci collegheremo con loro per capire esattamente quali sono le loro coordinate. Ora uno spazio dedicato alle informazioni, partendo dalle previsioni del tempo fino a questa sera in tutto il paese. Generalmente soleggiato a partire dal pomeriggio nelle Alpi, sviluppo di cumuli seguito da rovescio temporali. Verso sera probabilmente anche sul sottoceneri, fenomeni intensi possibili. Temperatura massima compresa tra 30 e 32 gradi circa. Uno sguardo anche al tempo di domani, che è giovedì. In tutto il paese nuvoloso e nettamente più fresco, con ripetuti rovesci temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. Avremo delle temperature massime domani comprese tra 24 e 26 gradi. Ed ora l'attualità con Paltrax.
1: 3 News. A Berna si prospetta un dibattito urgente su canicola e siccità da inserire nella sessione di metà settembre. Lo chiedono 4 gruppi parlamentari su 6. L'imposizione individuale approvata dal popolo in primavera entrerà in vigore nel 2032, l'ha deciso il Consiglio federale, concedendo ai cantoni il termine massimo per ridefinire tariffe e deduzioni e procedere a eventuali votazioni. 4 giovani francesi sono stati fermati nel fine settimana dopo una spericolata corsa in auto cominciata in Svizzera e terminata poco dopo la frontiera. Nel baule della vettura di lusso rubata a Bienne sono stati rinvenuti strumenti di scasso

0: Legheremo quindi con il nostro equipaggio carico di gelati. Joas ed Alex in questo momento stanno sostando a St. Moritz a mangiare il capunz.
1: Non so che cos'è.
0: Poi

0: esattamente dove sono, così da capire se magari possono arrivare anche dalle vostre parti. Ma solo io mi chiamo Simona Giorgia Raffaella, sì, immagino di sì, nel senso che in pochi hanno tre nomi.
1: Buongiorno Giorgimona!
0: Giorgimona va bene, cioè così li sintetizziamo. Come on, role model, Joy!

0: potente autostima, perché se mi vuoi domani sarà un giorno migliore. Luna Pop 1999. Allora, è arrivato il momento, quel preciso istante nel corso di questi pomeriggi che stiamo trascorrendo insieme, in cui è bello anche dare il benvenuto ai nostri amici confederati che sono in vacanza dalle nostre parti.
1: Oi Simona, Giorgia, Raffaella, hast du Deutsch curso?
0: Io certamente Giorga Raffaella sarebbe. Allora, non è che io proprio con lo svizzero tedesco me la cavi benissimo con lo Svizzera Twitch, però mi ci sto impegnando, anche perché a volte incontriamo appunto i nostri confederati turisti in giro per le nostre strade, ci chiedono dei ragguagli, ci chiedono delle informazioni e bisogna pure essere gentili. Allora, una cosa che abbiamo assolutamente imparato e ormai interiorizzato è Herzlich Willkommen in Tessin, che funziona sempre molto bene, oppure Ciusame, a dipendenza di quale regione volete accontentare. E poi un'altra espressione che mi piace moltissimo per dare ancora di più il nostro caloroso benvenuto a tutti gli amici della Svizzera tedesca che stanno trascorrendo qualche giorno in Ticino, buone vacanze e benvenuti nel sud della Svizzera, schön sie, allora ce la faccio, schön sind sie da. Schön sind Sie da. Ed è questa la seconda frase che impariamo oggi. Herzlich willkommen in Tessin, tschüss zusammen e schön sind Sie da. Però mi ci sono impegnata.

0: maestrino che mi aiutano, mi migliorano, perché se tu non correggi mai le persone non migliorano. E gli accenti nelle lingue sono molto importanti, perché le parole, a dipendenza di come le pronunci, schön o schön, vogliono dire delle cose completamente diverse, non è vero Peter?
1: Primo disastro, te che di? Siete qua di nuovo.
0: Siete qua di nuovo.
1: Tu devi dire schön sind sie da, perché schön vuol dire di nuovo.
0: Schön sind sie da, ok? Schön sind sie da. Mi piace un sacco. Schön sind sie da. Ci sta, Peter? Ho preso due, però. Vabbè, fa niente. Mi rifarò nel prossimo esperimento, sorella.

0: quando si impara una lingua straniera, a volte abbiamo amici, insomma, che ci chiedono, no? Se non parlano italiano, se faccio degli errori dimmelo. Però poi dopo ci si perde via e non si ha magari anche il coraggio perché hai paura di offendere, invece è soltanto correggendo che si impara poi veramente una lingua.
1: Ciao Simo, sono Max.
0: Ciao Max.
1: Volevo dirti che sei veramente mitica con le lingue straniere.
0: Vero, però.
1: Niente, io sono da 34 anni nella Svizzera tedesca. Comunque volevo solo dirti esattamente, si dice schön sinzida. Un abbraccio, ciao,
0: l'abbiamo imparato. Schön sinzida, mi sa che l'abbiamo veramente imparata per bene. Me la cavo meglio in norvegese, devo dire.

0: viaggio dei nostri Joas ed Alex. Erano in Engadino, St. Moritz, a mangiare il capunzo, se ho capito bene. Non so neanche che cos'è. Ah, l'ignoranza di Laga.
1: Il capunz.
0: Ma cos'è?
1: Il capunz e i pizzoccheri. Sono due piatti fitness tipici della zona.
0: Diet, light.
1: La verità, le ventinesi, le ventinesi, sì, valtellinesi, però sono... dei pasti succulenti che contribuiscono insomma il tuo corpo a sopravvivere al freddo che solitamente attanaglia queste zone meravigliose.
0: Certo.
1: Allora, siamo appena ripartiti da San Moritz Bad per la Bregaglia, quindi l'appello per bregagliotte e bregagliotti all'ascolto, stiamo arrivando da voi, è ufficiale, scenderemo il Maloja tra poco e poi cercheremo insomma di raggiungere tutti. Non è, noi ci vogliamo già scusare con chi, i pochi e le poche che non siamo riusciti a trovare, perché chiaramente noi abbiamo una strada da percorrere, non possiamo proprio fare deviazioni troppo grandi. Ci ha scritto qualcuno da Suoz, vado a memoria, che era un po' troppo, era un po' troppo in giù per noi, era un po' troppo fuori portata, e insomma ci stiamo provando. Bregaglia, arriviamo alla fine, se scendete sulla strada principale da qualche parte ci incrociamo e un qualche bello fresco ve lo lanciamo più che volentieri.
0: Ma a St. Moritz Bad siete riusciti ad arrivare da EMA oppure no, non vi siete incrociati?
1: Certo, aspetta, magari faccio confusione con... No, abbiamo incrociato Beppe l'abbiamo trovato,
0: okay.
1: E lo ringraziamo ancora, salutiamo ancora Elio e Elena, che sono grandissimi ascoltatrici nostri, ci ascoltano dalla cascina.
0: Ok.
1: E poi forse non, è vero Alex? Ema no, vero?
0: Ema
1: non l'abbiamo trovato.
0: In zona Ova Verva, in piscina, fa niente, insomma, ci si prova, come dici tu, nel limite del possibile, ecco, perché avete un tragitto, ci sono ancora tanti chilometri da fare.
1: Assolutamente sì, adesso noi con calmissima, con calma estrema appunto scenderemo la Bregaglia, quindi ti aggiorniamo, magari ci sentiamo con un saluto poi più tardi, quando tu ormai avrai finito, però insomma noi attendiamo i vostri messaggi dalla Bregaglia per dei pit stop, e però ecco, l'obiettivo è quello di fermarsi in tutti i posti e anche di lasciare il gelato, lo ricordo, a chi sta lavorando, perché abbiamo lasciato anche Uber. Abbiamo lasciato tanti gelati a operari che lavoravano sulla strada o ad aziende, garage, eccetera. Ecco, il rinfresco è valido anche in Poschiavo, in Gadina e Bregaglia.
0: Joas, ti leggo un paio di messaggi che stanno arrivando in diretta. Bello fresco,
1: vai.
0: Venite a trovarmi, ho bisogno di rinfrescarmi. Daniele da Stampa Bregaglia, può starci?
1: Passeremo a Stampa, certo.
0: Ci può stare
1: passeremo
0: come percorso?
1: Passeremo a Stampa, visiteremo. Sì, magari ci possiamo trovare alla sede del, non so se è proprio un museo, comunque il locale dedicato a Giacometti, a Stampa, si trova proprio sulla strada principale. Tra l'altro percorriamo delle strade che qualche tempo fa sono state percorse, oltre che da Giacometti, anche da Giovanni Segantini, da grandissimi artisti, da menti geniali. Certo, cara.
0: Quanta cultura!
1: È bella particolare. Quindi tra una mezz'oretta, tre quarti d'ora, ci troviamo a Stampa in zona Giacometti. Okay?
0: Benissimo, Daniele, quindi ti è arrivato il messaggio. Poi Stefania invece ci scrive, anche lei ci pone una domanda: ma i due autisti, così vi hanno definiti, quanti gelati si mangiano nel frattempo? Potete rispondere?
1: Lo so perdere, Simo.
0: Onestamente.
1: Simo, oggi abbiamo rinunciato perché volevamo goderci il capunz, che in realtà hanno le stesse calorie dei pasti abituali di una settimana di una persona normale, però no, abbiamo già fatto scorpacciata settimana scorsa, ma qualche gelatino ogni tanto ci sta.
0: Beh, ci sta, rinfresca.
1: Siamo tra quattro a testa oggi, credo.
0: Poi come dicono quelli a dieta, è tutta acqua, cosa vuoi che sia un gelato, no? In fondo.
1: Ma poi comunque sia, Simo, la dieta comincia sempre lunedì, oggi è mercoledì.
0: Ma figurati, detto da uno che si è appena mangiato capunza e pizzoccheri. A più tardi allora.
1: Ciao Simo, a
0: ciao.
1: Più tardi.
0: Abbiamo perso Alex, nel frattempo sta digerendo, immagino.
1: Sì, no, Alex sta facendo una corsetta per digerire.
0: Vai, vai, tienilo d'occhio.
1: Ciao, ciao Simo.
0: Ciao.

di malinconia in questa Nevermind di Dennis Lloyd, malinconia che spesso accompagna i pezzi di James Blunt, che da poco è uscito con un nuovo singolo. James Blunt, che conosciamo tutti, quello delle grandi ballate romantiche, dei cuori infranti, delle giornate un po' grigie. E poi c'è il James Blunt che ogni tanto decide di aprire le finestre, fare entrare anche un po' di sole. La sua nuova canzone si chiama Tastes Like Summer e già dal titolo si capisce dove vuole portarci, no? È una canzone che parla di attrazione, di quei momenti che profumano di vacanza e di quella persona che per qualche motivo finisce per assomigliare a

80, poi rilanciata nel 2008 grazie a quel bellissimo remix di Guru Josh Project, che dopo mi ascolterò sicuramente. Non voglio nuovi friend. Lo sapete che facciamo spesso, ve lo dicevo anche prima, ve l'avevo detto, facciamo spesso dei saltini indietro nel tempo. Adesso facciamo un salto nei primi anni 80 con una canzone che molti conoscono, cantano, ma di cui pochi conoscono davvero la protagonista. Per tutti lei è Lio, un'icona della new wave francese, interprete di Amoureux Solitaire, ma all'anagrafe si chiama Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Nata in Portogallo, cresciuta in Belgio, diventata una star in Francia. Già la sua carta d'identità sembra un romanzo. 1980, quando incide Amoureux Solitaire, ha appena 17 anni, la canzone con il suo ritmo bello, leggero e quel testo che racconta la solitudine sentimentale dell'epoca moderna, diventa immediatamente un piccolo classico della pop francese e continua ad avere ancora oggi quel fascino. Non lo so, scopriamolo subito perché ce l'ascoltiamo. Arriva Lio.

Yacto ed Eli Medeiros ed era stata interpretata dal gruppo punk francese Stinky Toys prima che Lio la trasformasse in un successo pop. Amo vostri di terra e via, la lasciamo andare per lasciare il passo.

0: Sober. Noi siamo carichi di gelati ancora per poco. Ultima giornata per riuscire a distribuirli e ci stiamo per sganciare dal punto di vista della diretta dal nostro team. Joa Salet in giro oggi, un po' distanti da noi e quindi non hanno preso la mini macchinina che abbiamo conosciuto la settimana scorsa. E poi andremo avanti a seguirli sui social, dove comunque potrete stabilire un contatto con loro per avere il gelato delivery. Siamo alle battute finali.
1: Ciao,
0: almeno per la diretta. Ciao Joss.
1: Ciao, ciao, sono l'Ale.
0: Ah, ciao Ale, finalmente.
1: Volevo solo aggiungere una cosa, che è vero che non abbiamo qua la macchinina elettrica, però abbiamo sbagliato la riservazione dell'auto aziendale, abbiamo preso quella elettrica comunque. E c'è il grosso rischio che con la microlinea non ci siamo mai bloccati per mancanza di elettricità.
0: Sì.
1: Mentre con questa è probabile che possa succedere.
0: No.
1: Del caso.
0: Allora, sicuramente verranno in vostro soccorso un sacco di persone che non vedono l'ora di incontrarvi. Alex, ho visto in una storia che hai postato su Instagram, tra l'altro bravissimo, che ti manca la vicinanza con Joas, questa vicinanza che si era creata all'interno del microlino. Ma a me è mai possibile?
1: Ma perché si era creato una sorta di effetto ventosa fra il mio braccio sinistro e il suo destro, no? È come una sorta di sindrome di Stoccolma.
0: Sì.
1: Mi manca questo contatto.
0: Ci credo.
1: Però cerco di avvicinarmi il più possibile. Adesso un po' meno, perché dopo la pizzoccherata, che praticamente era più burro e aglio che raggio, forse il Joss non mi vuole più.
0: Ma tanto
1: avete
0: mangiato la stessa cosa. Quindi è doveroso a questo punto, anche se poi appunto l'avventura non finisce qua, finisce solo sulle dirette di Rete 3, ma poi va avanti sui social, doveroso fare i ringraziamenti.
1: Noi dobbiamo ringraziare davvero tante persone, caro Simo, a partire da Fabrizio Casati, Pierre che ci ha aiutati con la logistica, chi ha fabbricato i gelati, grazie di cuore Walter, tutte le colleghe e i colleghi, la Lori, la Manu, che si sono adoperati in questi 10 giorni e anche per questo 11° giorno di distribuzione bello fresco, soprattutto tutte voi e tutti voi che siete venuti in sulle strade, ci avete fortemente cercati, ogni tanto anche trovati, come la famiglia Semadeni, che è l'ultima che abbiamo incrociato, una famiglia poschiavina in Engadina con due bimbi. Noi abbiamo conosciuto Amy, simpaticissima davvero, ed è stato bello, ci hanno detto ma che bello che venite anche da queste parti.
0: Sì.
1: E possiamo vedere le vostre brutte facce, l'aggettivo ce lo metto io, dal vivo, non solo sentire la vostra voce, quindi davvero è stata un'esperienza davvero arricchente, ma per tutta la rete, non solo per me e Alex che eravamo in giro, perché davvero è stato un lavoro di squadra. Simo, grazie a te infine per il tempo concessoci e i numerosi collegamenti. Ti porteremo gli ultimi due bello fresco, forse sciolti,
0: sì,
1: che avanzano dalla Bregaglia, ok?
0: Assolutamente, beh, per me è stato un onore e un piacere, perché è sempre bello uscire dai nostri studi per andare in giro per la Svizzera italiana, ed è davvero il caso di dirlo. Qui sono partite le scommesse su quando resterete senza batteria e dove.
1: In un bel luogo, magari sul lago di Como, se non proprio entro i confini nazionali, almeno in riva al lago di Como,
0: sì,
1: un bel baretto magari ci va bene al limite.
0: Perché no?
1: E casomai domani mattina alle 6 va poi in onda Saldagna da solo, no?
0: Probabilmente sì, ma ce la farebbe lo stesso, figurati.
1: Decisamente,
0: allora,
1: decisamente.
0: Vi lascio proseguire il vostro viaggio, seguiteli sulle pagine di Instagram, pagine ufficiali di Rete3, dove si possono vedere tutte le immagini, anche le ultime che abbiamo appena raccontato in diretta. Ciao! Buon gelato.
1: Ciao
0: a tutti!
1: E bregagliotti fuori tutti in strada,
0: fuori.
1: A bordo cantonale,
0: sì,
1: fuori tutti!
0: Che poi se vi vedono vi mandano, vi lasciano, vi lanciano magari anche un gelato. Ciao!
1: Come on! Ciao, Simo!
0: Olè!

domani si abbassano notevolmente le temperature. Così dice Meteo Svizzera. Domani forse dovremmo salutare i sandalini per qualche ora. Sandalini, infradito, per tornare alle scarpe chiuse. Ma la vera domanda è: i piedini, i piedi c'entreranno ancora nelle scarpe chiuse? Ma staremo a vedere. Si torna domani, Pizzocca.

0: Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio da Simona Rodesi, non sono le 15:01. Subito le previsioni del tempo, dunque fino a stasera in tutto il paese tempo generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali, in serata probabilmente anche verso il sottoceneri, fenomeni intensi possibili. Andiamo alle previsioni per la giornata di domani, giovedì, e qui la situazione cambia. In tutto il paese nuvoloso e nettamente più fresco, con ripetuti rovesci e temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. Questa è la situazione che si prospetta. Per quanto riguarda le temperature, anche lì c'è un calo, massime domani saranno comprese tra 24 e 26 gradi.
0: 3 News.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato oggi un nuovo scambio di prigionieri, sono stati rimpatriati 103 soldati per parte. Mosca ha sottolineato la mediazione svolta, come già in passato, dagli Emirati Arabi Uniti. L'Iran minaccia di colpire obiettivi militari statunitensi anche in Europa se Trump dovesse intensificare la guerra. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di attaccare siti in Bulgaria che aveva predisposto il rifornimento per gli aerei americani, e Cipro. Infine, l'epidemia di Ebola ha superato i 5.000 casi nella Repubblica Democratica del Congo. I morti sono quasi 2.400, lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenendo ancora possibile fermare il contagio in 3 mesi, attivando le risorse necessarie. E io vi lascio con le fatine dei dischi, noi ci ritroviamo, se vi va, tra un'ora.

0: musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Ogni settimana vi portiamo a scoprire ed ascoltare cantautori e band che suonano strumenti e compongono canzoni senza l'aiuto di computer o intelligenza artificiale. Cosa che sembra scontata, ma non lo è, in un mercato musicale in cui sempre più spesso si ricorre a questo tipo di supporto. Oggi vi portiamo a ritrovare un collettivo che molti di voi conosceranno già. Siamo a Londra e qui un gruppo di performance poco più di 10 anni fa ha creato un collettivo audiovisuale che ha avuto subito grandissimo successo proprio per la combinazione tra musica e coreografia nell'epoca di massima espansione di canali come YouTube e TikTok. Josh Lloyd Watson e Tom McFarland fanno parte della upper class londinese con un percorso di studi invidiabile e all'inizio della loro carriera musicale non volevano proprio esporsi, scegliendo di non mostrare i volti e rivelare i propri nomi. Ma il successo del primo album, Jungle, ha dovuto farli ricredere. L'impatto estetico del collettivo è davvero impressionante, così come il loro suono, a metà tra le melodie della musica afroamericana degli anni 70 e l'elettronica inglese degli anni 90, ma con una particolarissima scelta delle voci, spesso sovrapposte e in falsetto. Nel corso degli anni, i Jungle hanno abbandonato l'elettronica nelle produzioni, radicandosi sempre più in un folk soul californiano, quello che ricorda i suoni di Marlena Shaw e Isaac Hayes, suoni scuri e spesso appoggiati a giri di basso imponenti. Con il passare degli anni e la pubblicazione di altri 3 album, tra cui l'iconico Volcano nel 2023, anche i video si fanno sempre più sofisticati e colorati, confermando il grandissimo senso estetico e consacrando la band come una delle più eclettiche e interessanti dell'ultimo decennio. Qualche giorno fa i Jungle hanno pubblicato il loro 5° album, Sunshine, a sottolineare una svolta meno dark del proprio suono. E dopo aver girato per gli Stati Uniti e prima di partire per il tour sudamericano, avranno qualche data anche in Europa e saranno il 15 novembre a Milano prima di suonare nella loro Londra il 24 e 25 novembre. A Musica Organica, da Sunshine, allora ascoltiamo un brano che ci ricorda l'atmosfera bucolica del folk californiano. Ecco i Jungle e il loro inconfondibile falsetto con Carry On.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 16.02.
0: Rete 3.
1: Comunque le previsioni del tempo fino a stasera in tutto il paese generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali in serata, probabilmente anche verso il sottoceneri, fenomeni intensi possibili. Andiamo alla giornata di domani, la situazione cambierà per giovedì in tutto il paese, sarà una giornata nuvolosa e nettamente più fresca con ripetuti rovesci e temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. Arriviamo alle temperature massime, domani saranno comprese tra 24 e 26 gradi. E sulla 2 al San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: La 52enne annegata ieri a Melide era la donna che in luglio aveva diffuso gli audio del consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Il Ministero Pubblico da noi contattato conferma l'apertura di un'inchiesta per stabilire le cause del decesso. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Viene considerata anche l'aggressione che la vittima avrebbe subito una decina di giorni fa sempre a Melide, in base alla denuncia presentata contro ignoti. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo massiccio attacco di droni contro la Russia. Il Cremlino sostiene di aver intercettato oltre 450 apparecchi telecomandati diretti anche verso Mosca, la Crimea occupata e il Mar Nero. E gli attacchi incrociati proseguono. Questa mattina un drone russo ha colpito un bus nella città di Kherson, causando 4 morti. Nella regione di Lugansk 3 operai filorussi sono rimasti uccisi. I droni ucraini hanno bersagliato un cantiere stradale e un furgone. Per quanto riguarda i negoziati, in giornata le parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri. Sono stati rimpatriati 103 soldati per parte. Mosca ha sottolineato la mediazione svolta, come già in passato, dagli Emirati Arabi Uniti. Infine, 4 giovani francesi sono stati fermati nel fine settimana dopo una spericolata corsa in autostrada cominciata in Svizzera e terminata poco dopo la frontiera. Nel baule della vettura di lusso rubata a Bienne sono stati rinvenuti strumenti di scasso.

Buon pomeriggio, 16:08, si parte con questa parte appunto di Pomeriggio Insieme, si parte questa parte bisticcia iniziale. Allora, al microfono Simona Rodesino sarà con voi fino alle 19. Ciao ciao a tutti e benvenuti e benvenute ovunque voi siate. Intanto già vedo foto in chat allo 079 873 8073, di persone che hanno ricevuto il bello fresco. Yes, grazie Rete 3, buonissimo. Quindi forse state seguendo le vicissitudini, le avventure di Joshua, Mel e Alex che sono in giro appunto, e poi ne parleremo anche. Prima ci sono stati i collegamenti nella fascia precedente con Simo Fritti, e quindi oggi nella prima ora un concorso come nei giorni scorsi, anche in questa parte di Tempo Insieme, insomma, ci sarà il concorso, lo annuncio già, per vincere dei biglietti per il meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics il 30 agosto a Bellinzona allo stadio comunale. Quindi tra poco, se siete così interessati e interessate, prendete nota, perché faremo il concorso con estrazione a sorte proprio nella nostra chat. E allora si continua, anzi si comincia con la musica. Helma con Truman Show su Rete 3.

Selma, il suo vero nome è Mira Marinova, giovane cantante bulgara nata a Sofia nel 2007. Questa è Chuan Show. Siamo su Rete 3, state ascoltando Rete 3, la voce che sentite è la mia e quella di Simona Rodesino, grazie per averci scelti e insomma spero che stiate passando un bel pomeriggio di sole, poi abbiamo letto prima le temperature che cambieranno a partire da domani, quindi e poi anche soprattutto diciamo ecco il sole scomparirà dietro le nubi e quindi forse qualcuno se ha la possibilità, se ne avete la possibilità, sta approfittando di questo pomeriggio con ancora il sole per non lo so per come dire fare magari il bagno per stare all'esterno e godersi questo tempo e sì in quel caso fateci sapere così condividiamo un po' di esperienze di questi pomeriggi. Poi da domani se le cose un po' cambieranno ne parleremo ancora, ci saranno anche altre attività da proporre naturalmente. Allora adesso vedo in scaletta un pezzo che si chiama Whistle, uscito nel 2012, in quell'anno la si sentiva letteralmente ovunque questa canzone, ma poi devo dire anche negli anni seguenti, soprattutto d'estate, perché ha un sound molto così, vibrazioni leggere, estive, e ogni volta che vedo il titolo di questa canzone Whistle, fischiare, mi viene in mente che in effetti il mio non talento è quello di non saper fischiare, non ho mai imparato a farlo. Tutti, alcune persone hanno provato a insegnarmi. Ricordo anche l'anno scorso in diretta con Alice e Fabio da Lugano Marittima. Niente da fare, ancora un anno è passato, niente da fare. Lasciamo fischiare Flo Rida con il suo Whistle 2012.

Devo dire, io stavo per lanciare il concorso di Gala Athletics, adesso ci arriviamo, ma mi sono distratta un attimo perché in chat Giancarlo mi ha mandato un video, come posso dire, che mi ha lasciata così senza parole, attonita completamente. Un video dalla tua barca, giusto Giancarlo, con dei delfini. Mentre la barca va, si vedono diversi delfini sotto che nuotano vicino nel mare. Non so esattamente dove ti trovassi, ma devo dirti che mi hai fatto veramente sognare. Una cosa che volevo fare anch'io tanto nella vita era vedere i delfini in mare nel loro habitat, infatti, e un paio d'anni fa in Sardegna sono riuscita a vederli. E devo dirti, magari Giancarlo tu sarai d'accordo, o se qualcuno all'ascolto è d'accordo ed è riuscito a vedere i delfini, è stata un'emozione incredibile e devo dire anche un po' commovente. Quasi mi è scesa qualche lacrima e non ero l'unica, ricordo che c'erano anche delle altre persone che si sono commosse. Un'esperienza che consiglio, grazie per questo video. Adesso Giancarlo mi dici: no, non è adesso, ora sono a Campo Blenio, ma ho fatto 6 anni in giro per il mondo, ora sto in montagna, non so per quanto, quindi cambio di landscape, diciamo di paesaggio, ma immagino comunque altrettanto bello. Allora un saluto a Campo Blenio. Arriviamo al momento preannunciato, concorso. Allora concentriamoci. Per vincere i biglietti per il meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics, ripeto, domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona. Allora, per provare ad accaparrarsi questi biglietti, perché ne daremo 2 biglietti per 2 persone, quindi infine avremo 2 vincitori che si aggiudicano 2 biglietti a testa, dovreste inviare allo 079 873 8073 i vostri dati, ovvero nome, cognome, indirizzo, email e numero di cellulare, così poi procederemo all'estrazione e poi ve li manderemo per posta. Green Day She, mentre il concorso è partito.

Green Day con She. Allora, il concorso per vincere i biglietti per il meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics è aperto. È in corso, dovresti inviare nome, cognome, indirizzo, email e numero di telefono allo 079-873-8073. Domenica 30 agosto allo Stadio Comunale di Bellinzona Gala Athletics. Provateci!

Nia Archives su Rete 3, il suo vero nome da Yannia, La Shan Hunt, classe 99, DJ, produttrice, cantante ed autrice di Bradford, West Yorkshire. Ok, l'ho pronunciato giusta, questa è This Could Be. E su queste note annuncio i vincitori che si sono portati a casa, o almeno che riceveranno direttamente a casa i biglietti, due biglietti a testa per il Gala Athletics. Insomma, il concorso è stato fatto in questa prima parte di Tempo Insieme, meeting internazionale di atletica leggera a Bellinzona il 30 agosto allo Stadio Comunale. Abbiamo un vincitore Patrick e una vincitrice Catherine. Adesso vi scriviamo Catherine, scusami, l'ho pronunciata così sull'onda dello Yorkshire di prima, li riceverete a casa e tra poco vi contattiamo in chat così avete anche la conferma. E grazie per aver partecipato a tutti gli altri. Ricordo che nei prossimi giorni, quindi fino a venerdì più o meno all'intorno a questo orario, ci sarà sempre questo concorso, quindi c'è ancora una possibilità, anzi due possibilità, per vincere i biglietti per il Gala Athletics. Ricordo anche che i biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Gala Athletics. E adesso andiamo avanti con la musica e con la canzone sulla quale, lo ammetto, io ho imparato a ballare la bachata, o almeno ho provato a imparare, insomma ci stiamo lavorando. Era due a destra e due a sinistra. Obsessione, avventura, due a destra e due a sinistra, più o meno fa così.

due passetti a destra, due a sinistra, poi se siete bravi ci mettete anche un giro, una giravolta e riprendete i passi da dove avete cominciato. Questa era Ventura Obsession, un pezzo del 2003 sul quale raccontavo io ho mosso i primi, letteralmente mosso i primi passi per imparare un po' le basi della bachata. Poi se qualcuno all'ascolto invece pratica è la bachata, la salsa, insomma sa ballare, ha qualche consiglio, insomma, o qualche canzone che si presta meglio, perché se sto dicendo cose che non hanno senso fatemelo sapere assolutamente, 079 873 8073. Vi dico anche il numero, sono pronta a tutto, insomma. Però ecco, io la ricordo in questo modo questa canzone, ma non solo, perché è sempre anche un piacere poi riascoltare questo sound un po' trascinante. E allora adesso, rimanendo sul tema sportivo, perché abbiamo parlato proprio di Gal Athletics, andiamo su un tema sportivo. E forse avrete sentito, letto, visto che ne hanno parlato anche i colleghi, di questo studio uscito da poco e pubblicato dall'Ufficio Federale dello Sport, che si chiama Sport Svizzera 2026. Allora, che indica che gli svizzeri italiani e le svizzere italiane sono tra i meno sportivi e meno sportive proprio della Svizzera. Ebbene sì, ci siamo noi, secondo questo sondaggio, diciamo studio più che sondaggio, uno studio, quasi 3 persone su 10 nella Svizzera italiana dichiarano di non praticare mai nessuno sport, 3 su 10, 4 su 10 sono invece molto attivi. Insomma, questi un po' i dati, lo studio, va detto, considera le persone dai 15 anni in su, però è anche specificato che non è sempre stato così, perché tra il 2014 e il 2020 avevamo recuperato un po' rispetto al precedente, appunto, rispetto anche alla Svizzera, ma poi negli ultimi 6 anni, appunto, che ci portano fino a oggi, è cambiato qualcosa. Questo lo studio, e quindi si indaga voi come siete messi, anche voi vi ritrovate in questi dati, siete persone molto sportive, amate fare gli sport più che altro all'aria aperta, all'interno, come vi ponete un po' sull'onda di questo studio? E soprattutto, anzi inoltre più che soprattutto, qual è lo sport del vostro cuore che magari avete iniziato da giovanissimi e ancora vi portate avanti? Tra l'altro lo studio come dire enfatizza tra le attività preferite dagli svizzeri, e andiamo a leggere: l'escursionismo, il ciclismo, il nuoto, lo sci, la corsa, le più amate di sempre, ma poi si inseriscono anche l'allenamento di forza e lo yoga. Ecco, io entro anch'io in questa categoria, un po' sullo yoga sicuramente, che mi porta grandi benefici, però so che poi tante persone preferiscono un altro tipo di attività. E quindi dai, facciamo anche noi un nostro piccolo sondaggio interno, se vi va sugli sport che privilegiate, oppure se proprio non ne praticate, allora rientrate in questa categoria. 3 persone su 10 dichiarano di non praticare nessuno sport nella Svizzera italiana. Sam Fender con Olivia Dean, questa canzone si chiama Rain Me.

0: Francamente Telephone Tango si sta parlando di sport e quindi ho visto passare il collega Giulio. Ciao Giulio Rezzonica. Aspetta,
1: magari
0: aperto.
1: Mi accendo il microfono anche. Ora me ne sì, me lo sono acceso.
0: Sei acceso, ok.
1: Ciao a tutti, grazie, grazie. E sono di nuovo qua, Simo, vedi, sono venuto a romperti le scatole.
0: No, ma
1: oggi.
0: Perché? Anzi, sono super felice. Poi il tema si presta un sacco, perché l'avrei letto, no? È uscita questa notizia. Già ieri sera l'ho letta nel notiziario. Nella Svizzera italiana, quanto pare, 3 persone su 10 dichiarano di non praticare mai sport, seguendo questo studio appena uscito dell'Ufficio Federale dello Sport, e insomma si fa meno sport rispetto al resto della Svizzera, a quanto pare. Che dici?
1: La nostra regione linguistica dunque fa meno sport degli altri, ma non lo so, io penso che siano dati un po' difficili anche da leggere questi, perché c'è chi fa effettivamente tantissimo sport e chi
0: tipo
1: ne fa poco, no?
0: Poi la faccia di uno.
1: Guarda, ultimamente con questo caldo devo dire che anche chi pratica sport, io sì, ne faccio abbastanza, è molto più difficile. Quindi
0: vero,
1: bisogna anche fare un po' una media, secondo me, cioè nel senso, magari abbiamo più persone che fanno un sacco di sport, questo non lo dice magari il sondaggio.
0: Allora, 4 su 10 sono molto attivi, e sottolineo okay, molto, vedi, tipo
1: molto
0: te,
1: attivi.
0: Tu rientri in questa categoria, io a metà tra le due, direi più nell'altra.
1: Ma qua dipende però che domande sono state poste per classificare come molto attivi, no?
0: Ok, certo, nello specifico.
1: Quindi sì, quindi non lo so poi le altre regioni linguistiche come sono messe.
0: Beh, però ti dico che tra le attività preferite, come ho citato prima, abbiamo l'escursionismo, il ciclismo, il nuoto, lo sci e la corsa, e poi si sono inserite anche l'allenamento di forza e lo yoga.
1: Lo yoga so che sta prendendo tantissimo piede, che anche qua in Ticino una delle... l'ho sentito questa mattina in redazione, tra l'altro,
0: sì,
1: che ne discutevano.
0: Sì, sono d'accordo.
1: È veramente esploso tantissimo. Beh, in effetti ha anche un benessere, tra l'altro, oltre che fisico, mentale, perché comunque si riesce a essere molto presenti, no? Cioè corpo e mente sono lì.
0: Sì, questo diciamo, questo
1: io lo dico da profano.
0: Non hai ancora provato?
1: No,
0: dico mai. Ancora, perché adesso dopo tutto ciò lo devi provare per forza.
1: Allora, guarda, c'è un tappetino qua dietro, lo vado a
0: ce
1: prendere.
0: Ce l'hai? Sei
1: sì,
0: già
1: sì.
0: Pronto?
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Tu scherzi, ma voi non lo sapete, ma io spesso vedo Giulio, finisce la giornata, finisce il lavoro magari a un certo orario, già pronto a andare in palestra, mi dice adesso io vado in palestra, e io mi sento
1: forza.
0: Tipo ok, io invece boh, non lo so, vado sul divano, ragazzi.
1: Ma è sport anche quello, dai.
0: Dici? Ma no.
1: Faranno i campionati. Io so che c'è un campionato tipo di divani.
0: Non è vero?
1: Di dormita. Sì, sì.
0: Adesso indaghiamo.

0: Little by Little, Little by Little, gli Oasis qua su Rete 3.
1: Yes.
0: Little by Little, cioè un po' alla volta, no?
1: Poco a poco.
0: Poco a poco stiamo arrivando anche noi alla fine, finalmente, di questa giornata, perché dopo un po' uno è anche stanco, no?
1: E quindi è il momento per fare sport.
0: Per me.
1: Io no, guarda, io sono ancora qua, sono in forma, sarò in diretta fino alle 19.
0: Ma ti vedo raggiante, sì.
1: Sono raggiante,
0: sì,
1: dici?
0: Sì, raggiante.
1: Ci proviamo, nonostante la mancanza dello sport qui, però.
0: Vabbè, in effetti endorfine aiutano anche a sentirsi meno stanchi, a essere più attivi, un umore migliore. Possiamo elencare tantissimi benefici dello sport. E quindi mi dici, ma come si fa a trovare la motivazione di andare a fare sport dopo una giornata magari anche stancante di lavoro?
1: Esatto,
0: non ce
1: quello
0: l'hai.
1: Che ci dicono anche in chat, perché poi arrivano messaggi al riguardo. Si lavora tanto, poi si arriva a casa, è difficile trovare la forza dopo ore di lavoro e una media di 45 minuti di colonna, ecco, dipende poi quanto lontano.
0: Certo.
1: Trovare la forza e la motivazione, giusto?
0: Ma infatti non è diciamo un elemento da considerare la motivazione, perché se ci si aspetta di essere motivati per andare a fare sport dopo una giornata del genere, non si va. La cosa è che quando tu poi inizi a fare sport, dopo ti senti meglio, però di base all'inizio sei sotto un treno magari,
1: okay,
0: e non sei motivato, quindi lì fa la costanza e lì non ci piove
1: la testa, la mente,
0: anche il cuore oltre gli ostacoli.
1: Gettiamo il cuore oltre gli ostacoli e almeno ci si prova. Comunque è vero che nel periodo estivo gli sport all'esterno, soprattutto con queste ultime settimane, erano più difficili da approcciare, no? Siamo d'accordo? Perché qua mi sembra una cosa comune in chat.
0: Ovviamente, e effettivamente adesso inizia magari a esserci un po' di pioggerellina di qua e di là che abbassa le temperature e rende più favorevole l'uscita in questo senso, però ad esempio oggi fa già caldo di nuovo, no?
1: Domani, guarda che ho letto le previsioni del tempo, anzi alle 17, aggiornamento sulle previsioni del tempo, calo delle temperature domani, Giulio.
0: Ma quindi? Sai che io ti dirò, non è un male, cioè io sono anche un po' contento.
1: Che adesso apriamo un discorso così ampio,
0: Okay, per lo sport.
1: Stiamo parlando di sport, dello studio sullo sport, insomma, 4 su 10 nella Svizzera italiana dicono di non praticare sport, stiamo discutendo di questo, quindi.
0: Ma la canicola però
1: ha un suo ruolo, certo.
0: Comunque noi in Ticino siamo un cantone caldo, anche più caldo magari che il resto della Svizzera tendenzialmente, quindi in questo periodo estivo di 3 mesi, uno va dopo il lavoro, fa troppo caldo e quindi non va.
1: E quindi si comincia sempre quando si abbassano le temperature e quando è lunedì, giusto?
0: Esatto.
1: Quindi non oggi, magari un'altra volta.
0: Magari un'altra volta, sì.

0: Ciao, ciao,
1: È
0: dopo una
1: partita.
0: giornata di lavoro fare sport, ma io non so, io lo faccio prima.
1: Prima Cristina ci dice io faccio sport prima, quindi sei una persona che apprezza lo sport mattutino, giusto Cristina?
2: Onore, onore a te, Cristina, che ti svegli, fai sport e poi magari appunto vai a lavorare. Io anche mi capita di farlo perché magari per contingenze la sera non riesco a farlo e quindi, oppure se fa troppo caldo, in effetti l'unica opzione è andare la mattina presto. Però io ho un risveglio molto lento, quindi non so, Cristina, magari lei ha un risveglio più veloce.
1: Io sono come te, Giulio, risveglio doucement, come si dice in francese, così, e quindi ho bisogno di un po' di tempo, però chi fa sport la mattina dice che è perfetto, che trae grandi benefici e poi durante la giornata è particolarmente carico, insomma, si sente
2: Ok.
1: bene.
2: Io ho difficoltà se faccio colazione e poi vado subito a fare sport, tutto sullo stomaco, ma do un
1: Sì.
2: consiglio magari anche ai nostri ascoltatori che mi è stato dato da uno che corre tantissime maratone.
1: Sì.
2: Se tu vuoi ad esempio correre la mattina, puoi senza fare colazione, quindi andare direttamente, la sera prima pasta.
1: Ah sì, eh.
2: Pasta, carboidrati perché comunque rimangono nel corpo e quindi sono ancora delle scorte che poi possono essere utilizzate il giorno seguente, che aiutano, lo sappiamo, a livello di prestazioni cardio, no?
1: Ok.
2: Fanno sentire meno, cioè è comunque il carburante che permette di fare cardio, il carboidrato.
1: Per questi altri consigli state sintonizzati
2: State
1: perché
2: con noi.
1: dopo, state con noi perché dopo il pacchetto informativo delle 17 continueremo a parlare anche con Giulio, il collega Giulio Rezzonico, di questo, ma non solo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 17.01.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo per domani giovedì: in tutto il paese nuvoloso e nettamente più fresco, con ripetuti rovesci temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. Le temperature saranno comprese come massime tra 24 e 26 gradi. Questo è il tempo che ci aspetta per la giornata di domani. La galleria del San Gottardo sulla 2 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Lo segnaliamo e vi ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Ci sono lievi rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo. Questa è la situazione sulle strade della Svizzera italiana.
0: 3 News.
2: La 52enne annegata ieri a Melide era la donna che in luglio aveva diffuso gli audio del consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Il Ministero Pubblico, da noi contattato, conferma l'apertura di un'inchiesta per stabilire le cause del decesso. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. La procura indaga anche sull'aggressione che la donna aveva denunciato una decina di giorni fa e che avrebbe subito sempre a Melide. Aveva sporto una denuncia contro ignoti. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. L'Iran minaccia di colpire obiettivi militari statunitensi anche in Europa se Trump dovesse intensificare la guerra. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di attaccare siti in Bulgaria, che aveva predisposto il rifornimento per gli aerei americani, e Cipro. L'epidemia di Ebola ha superato i 5.000 casi nella Repubblica Democratica del Congo. I morti sono quasi 2.400, lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenendo ancora possibile fermare il contagio in 3 mesi attivando le risorse necessarie.

0: Cambiarmi l'atmosfera.
1: Gira di qui, gira di là. Un saluto a Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera su Rete 3. Io sono sempre in compagnia alle 17.05. Io, scusate, Simona Rodesi, non lo ripeto, con Giulio Rezzonico.
2: Sempre io, qua anche io a Rete 3, in compagnia di Simona Rodesi, ma che ringrazio ancora per questo invito.
1: Ci mancherebbe.
2: E tra l'altro mi faceva così sorridere questa canzone che canta, salta, no? Alla fine stiamo parlando di sport e anche quello può essere considerato sport, no?
1: Ballare, il ballo, certo, totale. Ma sai quanto puoi riuscire a bruciare, diciamo, facendo
2: tantissimo.
1: Io ho un passato sembra una carriera pazzesca. Ho fatto qualche lezione, forse è più onesto, di hip hop.
2: Ah, ballerina, quindi.
1: No, ecco, appunto, qualche lezione di hip hop. Però posso dire adorato.
2: Se ora ti chiedessi di fare una coreografia hip hop, la sapresti fare così?
1: Adesso
2: su due
1: qui
2: piedi.
1: Dietro il.
2: Cioè, certo. La prossima canzone. Ma così per vedere un po' se è rimasto qualcosa da quelle lezioni.
1: Qualche movenza. Allora, non so se si presta la prossima canzone, ma io ci provo lo stesso. Tra poco continuiamo a parlare anche con Giulio degli sport che abbiamo fatto nella vita, forse iniziati da bambini, in adolescenza, ci siamo portati avanti, o forse che abbiamo iniziato più di recente.
2: E smesso, magari, perché non ci piacevano.
1: Non ci piacevano.
2: Io qua potrei chiamare mia moglie, che ne ha provati tantissimi.
1: Fatti mandare un vocal, magari.
2: Tutti
1: che ci
2: li ha provati.
1: Tutti gli sport del mondo.
2: Adesso gli chiedo se li puoi elencare.
1: Dai, sentiamo.
2: Però non gliene è piaciuto più nessuno.
1: Neanche uno. Zero?
2: No, vabbè. Fa palestra adesso, però è sempre sport, ma insomma non è una disciplina, diciamo così.
1: Ok, niente fascino, non ha subito il fascino?
2: No. Adesso io provo magari col tennis, perché mi diletto un po' col tennis da qualche anno e chissà che magari riprenda la passione.
1: Ah, dai, tra poco ci racconti.
2: Parliamone.
1: Ne parliamo dei vostri sport del cuore e quelli entrati nel cuore e mai usciti e quelli usciti.
2: Io voglio sapere anche gli sport che magari non sono piaciuti o particolari, ecco.
1: Particolari,
2: sì.
1: E poi accantonati.
2: Ok, sì.
1: 0798738073. Ora io inizio con qualche mossa da hip hop, vai.
2: Basta.
1: No, ecco, forse mica con Grace Kelly. Non si presta proprio. Vabbè, io mi lancio. Let's go.

0: Uptown Funk, Bruno Mars e Mark Ronson.
1: Yes, Bruno, let's go. Continuo a dire let's go, basta.
0: Beh, beh, sei carica per quello. Poi devo dire che Uptown Funk si presta bene a questo mood molto carico.
1: È vero, questo pezzo sì, totale.
0: Sembra spesso Bruno Mars comunque su questa riga qua, no?
1: Propone, boh, propone. Poi si parlava di ballo e lui è anche un grande ballerino.
0: Grande ballerino. Sì. Tra l'altro recentemente è uscito il biopic di Michael Jackson, no?
1: Sì, certo.
0: E ovviamente mi sono venuti fuori un sacco, subito dopo che sono andato a vederlo, mi sono venuti fuori un sacco di reel su Michael Jackson, eccetera. E lui l'ho visto mentre ballava proprio, penso Billie Jean, se ricordo bene. Cavolo, bravissimo. Cioè, adesso io lo sapevo che ballava bene, ma che poi sapesse anche emulare abbastanza bene, fedelmente Michael Jackson.
1: Con il moonwalk, ma non solo.
0: Non solo. Sì, abbiamo detto, stiamo parlando di sport.
1: Di sport con Giulio Rezzonico, che è seduto davanti a me a dirimpettai oggi nello studio di Rete 3 alle 17.15. Beh, ancora ben ritrovati, ben ritrovate a tutti, in caso vi siate connessi solo ora. Di cosa parliamo nello specifico? Vai.
0: Allora, abbiamo già un po' accennato il tema sport prima in maniera un po' più generica su chi fa sport, quanto e come, ma adesso parliamo dello sport fatto da bambini. In particolare abbiamo già detto, c'è chi lo sport magari lo faceva da piccolo, poi l'ha accantonato per diversi motivi, chi magari lo sta praticando ancora oggi, e quindi vogliamo un po' capire qual è anche la vostra magari storia in tal senso con i diversi sport. Io ti posso dire che da piccolo, allora, io ho sempre fatto calcio sin da quando avevo 6 anni. Poi ho fatto una parentesi di tennis per 3 anni.
1: Infatti qualcuno ci scrive in chat: grande tennista, dove io gioco al Breganzona, dove sei socio? Insomma, ti chiede un po' di informazioni, poi ti rispondiamo.
0: Dopo rispondiamo. Yes. Comunque io giro diversi di solito, campi qua in Ticino, ma detto questo, che non fregherà nulla a nessuno di questa informazione, la lasciamo lì da parte. Ho fatto questa breve parentesi di tennis e poi ho ripreso a giocare a calcio, ma ho fatto delle lezioni anche di Yushu, un'arte marziale con il coinvolgimento di un bastone abbastanza grande. Sembra molto da film, hai in mente che prendi il bastone e fai queste mosse dove tu ti devi anche difendere proprio col bastone, ma anche attaccare. E quindi nella lotta, tra, per così dire, c'è questa dinamica molto, ecco, arte marziale asiatica, diciamo così, no? E questa è un po' la...
1: Ma ti è piaciuto? Ti ha dato delle skills nuove, delle abilità?
0: Guarda, l'ho fatto così poco.
1: Sembra che è un passato incredibile, anch'io ho fatto hip hop per anni, in realtà, qualche lezione.
0: Ecco,
1: però...
0: quello è uno sport che c'era un mio amico che lo faceva e mia mamma ha detto: ma perché non vai a provare? Io... va bene, cioè, però non è che...
1: ma questo
0: fosse...
1: è giusto, trovo che poi da piccoli sia anche la possibilità di testare diversi sport, diverse attività, per capire quale fa per noi. Io ne avrò provate, non lo so, forse non tutte come tua moglie, però tantissime. Da piccola mia mamma mi portava a provare qualsiasi cosa,
0: però
1: per fortuna
0: ti rimane quando lo fai da piccolo, ti rimane. Io lo dico perché avevo ripreso a giocare a tennis prima della pandemia, facendo solo quei 3 anni lì, e un po' comunque il movimento eccetera ti rimane. Quindi secondo me, se anche c'è gente all'ascolto che ha praticato uno sport da piccoli e lo vuole riprendere oggi, lo farebbe senza grosse difficoltà, cioè, o con meno difficoltà, diciamo.
1: Attenzione,
0: così.
1: Attenzione, citazione di Giulio, fateci sapere se in effetti...
0: qui lo dico, qui lo nego.
1: Io dovrei allora rimettere i pattini per andare sul ghiaccio, per vedere come la cavo. Sì,
0: certo.
1: Dovrei riprovare.

0: voi non ci vedete, ma qua noi stiamo ballando dietro. Non è vero, siamo fermi, fermissimi.
1: Ah no, questa non era hip hop.
0: No, questa è più dancing. Martin Garrix and You Too con Fireflies.
1: Vabbè, ma io quando però penso a Fireflies, non me ne voglia il signor Garrix. Agli Owl City. Hai presente Fireflies degli Owl City?
0: Ah, un'altra canzone con lo stesso.
1: Wanna believe your eyes.
0: Sai che quando la gente fa così non si capisce mai niente. No, forse sono io che non ho capito.
1: No, io faccio, sono terribile, perché nella mia testa è chiarissima questa melodia.
0: È tutto
1: però
0: chiaro.
1: Facciamola cantare ai nostri ascoltatori, canteranno sicuramente meglio di me.
0: Dici? Dai, mi sembravi intonato, non ti ho mai sentito cantare.
1: E non succederà.
0: Non succederà,
1: no, no.
0: Non succederà, non oggi,
1: non
0: ma chi lo
1: succederà
0: sa.
1: Più.
0: E torni alle...
1: Tre.
0: Ok, siamo nel karaoke parlando di sport. O tornava alle 7, alle 3,
1: alle 3.
0: Sì, si suona bene con la chiusa della barra, della rima.
1: Della barra.
0: Ma sì. Tornando a noi, vai.
1: No, parliamo di sport, abbiamo accennato lo sport da bambini, ci sono arrivati dei messaggi riguardo al tennis, perché abbiamo parlato di tennis, in effetti è uno sport molto difficilissimo. Chi ce lo diceva?
0: Allora, vado a recuperare questo messaggio. Pat ci scrive: io ho giocato a calcio fino a 28 anni, poi dopo ho iniziato con il tennis. Iniziarlo da tardi è veramente difficile, secondo me è uno degli sport più difficili, ci scrive Pat.
1: Totalmente d'accordo. Soprattutto se non l'hai mai fatto prima, ecco, appunto, sei un po' di base, magari quando eri piccolo ti ricordi qualcosina. A me mi avevano aiutato tanto i tutorial su YouTube, perché non avevo preso lezioni, perché a parte che sono anche care, quindi all'inizio tu vuoi un po' destreggiare da solo, aiutano tanto. Il tennis però sì, in effetti è molto tecnico,
0: è molto tecnico.
1: Ma anche il pattinaggio, tu hai parlato del pattinaggio.
0: Sì, io tra gli sport fatti da piccola c'è il pattinaggio artistico e sono grata di averlo fatto, perché adesso, come dicevo prima, non vado sui pattini da ghiaccio, ma neanche in generale tutti i pattini da un bel po', ma io penso di riuscire ancora a pattinare. Allora adesso non lo so, dovrei testare questa cosa.
1: Sai come dico?
0: Ma le basi.
1: È come andare in bicicletta.
0: È come andare in bicicletta anche pattinare, quindi riuscirei ancora a fare una piroletta, dici, una in piedi.
1: Allora, sulla piroletta ti direi aspetta un attimo. Cioè, nel senso, prendi un po' di dimestichezza.

0: Ne abbiamo parlato prima di questa canzone Fireflies degli Owl City. È questa quella che intendevo, è questa quella che cantavo.
1: Cercavo
0: di cantarla, in effetti, quantomeno. Però è questa mi dà quella vibe molto nostalgica che mi prende il cuore, non so come dirti.
1: Ok, ti riporta da qualche parte, forse, quando è uscita quella canzone, quando era 2009?
0: 2009, beh, ci sta, avevo comunque, sai, quell'età adolescenziale. Tra l'altro, aperta, chiusa parentesi, è quell'età in cui ci si ricorda la musica più di tutte le altre età, quell'età di adolescenziale. Questo lo dicono proprio gli studi.
1: Ah, ti,
0: no?
1: Rimane impressa proprio.
0: Ti rimane impresso, ecco perché noi spesso diciamo: ah, ma ai miei tempi la musica era migliore. Questo l'hanno detto tutte le
1: generazioni. Tu dici già adesso: ai miei tempi la musica era migliore, ma dai.
0: Vabbè.
1: È una frase che si dice.
0: Un pochettino sì, lo ammetto. Lo ammetto.
1: Beh, sì, lo dico anch'io.
0: Mi metti all'angolo, Simo, io ti rispondo.
1: No, non si mette Giulio in un angolo, assolutamente. Comunque, cogliamo l'occasione anche per ringraziare le magiche fatine dei dischi Fatina Madre, che provvidenzialmente hanno proposto questa canzone che tu canti chiave.
0: Incredibile,
1: Flies.
0: Sì, vedi i poteri delle, com'è che le chiamate, scusami,
1: le fatine dei dischi meravigliose.
0: Beh, Firefly sono le lucciole, possiamo anche definirle un po' lucciole.
1: Siamo in tema. Beh, questa cosa
0: le
1: delle
0: luccicanti,
1: così un po', come si possono definire, cangianti vuol dire che cambiano colore a seconda della luce, forse, quindi non c'entra.
0: Facciamo magiche, così tagliamo la testa.
1: Non andiamo con gli aggettivi troppo esagerati. In ogni caso, questa questione delle canzoni che si ascoltano in adolescenza, dicevi, e poi restano nel cuore, penso che sia anche molto comune, no?
0: È molto comune. È un fenomeno proprio.

0: proprio studiato, ti dirò. Adesso io ricordo questo studio dove appunto la frase che si dice spesso ai miei tempi è una cosa che si ripete in tutte le generazioni, probabilmente si ripeterà anche nella generazione che oggi, non lo so, ha appunto 15 anni, 14 anni, quell'età lì un po' adolescenziale.
1: Si andrà avanti.
0: Sì.
1: Beh, interessante capire forse quali sono le vostre canzoni dell'adolescenza, dei tempi.
0: Cavolo, sì, vogliamo saperlo.
1: Adesso adolescenza può essere anche un po' prima, un po' dopo, giusto? Siamo lì. Anche.
0: Sì, intendo comunque quella fascia lì, dai, diciamo, non lo so, io 13 anni fino ai 20, non so, ecco, okay. Quell'età proprio. Non so come definirla.
1: L'hai definita benissimo, sì, quella fase lì. Ognuno ha
0: delle prime esperienze, ecco.
1: Ah, perché sono legate poi alle esperienze, immagino, anche le canzoni che si sentono.
0: Moltissimo.
1: E si portano avanti. Beh, 079-873-8073, se vi va di dirci la vostra. E poi devo dire che forse non c'è una singola canzone, ma più canzoni.
0: Sicuramente
1: no?
0: Ce n'è più di una, certo.
1: Adesso ci penso anch'io sulle mie. Questa mi sa che non c'è nella mia playlist, perché era il 93, I Can See Clearly Now, Jimmy Cliff.

0: Stay, Leoni e Callum Scott su Rete 3. E beh, qua yes, stiamo parlando di proprio di musica. Questo è un pezzo nuovissimo, ad esempio, 2026. Se leggo bene, cara Simona Rodesino.
1: Mi hai chiamato per nome e cognome, aiuto, ho paura. Cosa vuoi chiedermi?
0: No, perché io sono comunque, ricordo, un ospite qua, dico sempre in casa tua.
1: No, per insomma, casa mia no.
0: Per queste ore,
1: Ben gradito, assolutamente.
0: Grazie ancora di avermi accolto. Sì, stiamo parlando appunto di musica e di quelle canzoni che rievocano un po' quel periodo di vita che è magari l'adolescenza, quello un po' delle prime esperienze. Noi stavamo un po' discutendo adesso a microfoni spenti,
1: sì, sì.
0: Non lo so, io ho menzionato così Avicii ad esempio, Levels, per me è stata una di quelle canzoni che mi fanno ricordare, non lo so, la discoteca, le prime volte che mi addentravo in questi spazi magari un po' bui con tutte le luci scopiche ma anche varie
1: e quando entravi e questo pezzo partiva,
0: mamma mia, brividi,
1: così.
0: Guarda, c'ho già i brividi adesso,
1: ci sono brividi incredibili,
0: e non i brividi di Mahmood, che è un'altra canzone,
1: e di Blanco,
0: e di Blanco, e brava, hai ragione.
1: Sempre sul pezzo, lo
0: sempre
1: sai.
0: Sempre sul pezzo, lo sai bene. No, però la musica accompagna la nostra vita, in effetti, in tutte queste fasi, e per questo, secondo me, ci siamo molto affezionati a determinati brani.
1: A determinati brani. Tu hai citato Avicii, grande DJ produttore, che io poi ricordo, forse te l'ho già raccontato, ero riuscita anche a vedere nel 2014, quindi...
0: Grande fortuna.
1: Sì, è una bellissima esperienza, però a un certo punto c'era anche questa canzone che impazzava, che forse qualcuno lo legherà alla giovinezza, all'adolescenza... Allora, è partita. Qualcuno all'ascolto? Questa era Pitbull con Cash, con Timber.
0: E questa spingeva.
1: Bella, è una mia esperienza personale, qualcuno ne avrà altre di canzoni del cuore. Sicuramente volevo anche leggervi un messaggio che è arrivato da Ed. 16 anni fa ascoltavamo i Pink Floyd e i Daft Punk.
0: Siamo sui grandi classici. I Daft Punk, che tra l'altro sono rimasti comunque attivi per diversi, ma non che i Pink Floyd non lo siano stati, però certo. I Daft Punk, ecco, è un gruppo che io ancora ascoltavo molto, ancora
1: apprezzi
0: fine...
1: tanto, sì.
0: Sì, dopo non so, adesso non ricordo l'anno esatto in cui si sono sciolti o comunque che hanno smesso di fare musica, però in effetti poi ci sono quelle band che sono intergenerazionali, in effetti, no?
1: Sì, che possono parlare a più persone, poi uniscono anche i concerti, magari vedi poi i genitori con i bimbi,
0: esatto,
1: che li portano ai concerti, i ragazzi giovani con persone più age, diciamo più adulte, e queste sono anche delle belle esperienze, penso che uniscono le famiglie, no? Gli
0: esatto,
1: artisti,
0: certo.
1: E
0: certo,
1: parlando proprio di musica degli anni 10, che tu apprezzi e anch'io tanto, a un certo punto Katy Perry è uscita con questa.
0: E come non si fa
1: ad amarla?
0: Ad amarla.
1: Teenage Dream.

0: Teenage Dream, si parla di teenager e musica che si ascoltava in adolescenza, lei era Katy Perry.
1: Grande Katy Perry, lei era proprio in quell'epoca sull'onda.
0: Surfava tra i pezzi della vita.
1: I suoi successi, così.
0: Come I Kissed a Girl, I Like You, ricordo quella, non saprei dirti l'anno esatto, forse tu sì, perché mi hai appena detto, guarda, se mi dici una canzone degli anni 10, ti dico l'anno così.
1: Esatto. E ho questo. Ma probabilmente dello stesso album.
0: Dello stesso album, dici?
1: The Girl I Like. Sì, io penso 2009-2010.
0: Adesso noi potremmo controllare, potremmo farlo, ma non lo faremo.
1: Ma
0: ci affideremo alla nostra mente, lo faremo più tardi il check. Comunque, sì, questa anche sicuramente Katy Perry in quegli anni andava alla grande, poi è ancora attiva sicuramente anche oggi, ma lì forse ha avuto un hype importante. È anche stata ospite all'Halftime Show, mi ricordo.
1: Giusto.
0: Per adesso non saprei dirti l'anno del Super Bowl, con uno show incredibile, c'è anche il video che si può ritrovare, te lo ricordi?
1: Sì, mi ricordo. No, scusa, stavo riflettendo proprio su questa cosa,
0: sì.
1: E ieri, non so se tu te lo ricordi, G-Eazy,
0: mm-hmm,
1: è
0: sì,
1: un rapper,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: lui a un certo punto era molto molto sulla come si
0: sulla
1: dice?
0: Cresta
1: sulla
0: dell'onda, cresta dell'onda in hype, sì.
1: Bravo, sulla cresta dell'onda, quella parola lì stavo cercando.
0: Stava surfando.
1: Attorno agli anni 2015, così, mm-hmm, e mi chiedevo, ma dove è sparito? Comunque aveva sfornato anche lui un sacco di hit, ero andato al suo concerto a Zurigo.
0: L'hai sentito dal vivo?
1: Sì, pienissimo.
0: Sì.
1: Dove è finito? Cosa sta facendo in questo momento? E in effetti ho letto un articolo su di lui dove un giornalista esprimeva un po' la sua opinione, era la sua opinione, questo ci tengo a dirlo, che diceva che lui non si è riuscito tanto forse a evolvere con il genere, che è più o meno hip hop, pop, tra virgolette, rimanendo un po' ancorato a quello che faceva, e quindi non ha più trovato il successo negli anni a venire. Questo capita ad alcuni artisti che non magari per volontà, però non evolvono, rimangono un po' a quello che facevano prima, ma il mercato magari richiede altro.
0: Va avanti, e poi sicuramente c'è anche una produzione molto alta sempre di nuovi pezzi che escono, è difficile,
1: certo,
0: tenere il passo, poi subentra anche la vita personale, giustamente, e si fanno delle scelte. Molti artisti si prendono anche delle pause per poi ritornare in futuro, prendendosi cura di sé, della propria salute mentale, fisica, e poi tornano.
1: E poi tornano.
0: Ci sono degli esempi sicuramente. E noi adesso però parliamo di un artista italiano che si chiama Lazza, ne parlavamo poco fa fuori onda. È da un po' che forse non seguo tanto, anzi lo seguo, ma non vedo sue nuove uscite, ecco, di Lazza, però ricordo molto bene nel 2023 quando a Sanremo ha presentato questa che si chiamava
1: Cenere.
0: Questa intro super riconoscibile, Cenere. Aiutami. Poi sale questa.
1: È un crescendo.
0: È un crescendo, parte così e cresce. Lazza su Rete 3 con
1: Cenere.

0: Domino, Jesse J su Rete 3. Beh, abbiamo parlato degli anni 2010 in termini musicali, anche questa potrebbe essere un grandissimo esempio virtuoso.
1: Cioè. Beh sì, dai, entra nel solco, ma che tecnicismi ragazzi, di quel trend di quegli anni. Jesse J, che dicevamo è un artista molto talentuosa, no? Poi la voce.
0: Molto spacca. Talentuosa, sì. Abbiamo parlato un po' anche di, abbiamo parlato così a microfoni spenti, in realtà di molti artisti che hanno una voce pazzesca che magari dai brani non si evince sempre tantissimo. Adesso un esempio che mi è venuto in mente era di T-Pain, un rapper, anche lui famoso proprio in quegli anni lì, inizio anni 2010.
1: Sì, è vero,
0: eccetera.
1: Forse anche un po' dopo.
0: Sì, forse anche un po' dopo.
1: Ricordo dei pezzi dopo, sì.
0: Esattamente. Lui per scelta artistica usa tantissimo autotune, ma in realtà ha partecipato a un talent dove... praticamente ci sono artisti che sono anche conosciuti ma mascherati, e dove cantava senza nessun ausilio, no? In questo senso, e ha vinto perché
1: quindi...
0: ha una voce pazzesca in realtà, ma col fatto che lui usa sempre l'autotune non...
1: Sì, sono
0: non
1: scelte stilistiche per creare determinati effetti o meno, è vero. Poi tu hai citato, adesso abbiamo ascoltato Jesse J, la ricordo per Price Tag, Forget About a Price Tag. Dobbiamo smetterla, cioè, di fare questa cosa di canticchiare, non lo so.
0: Sì, probabilmente non è il top.
1: Ce lo diranno. E poi sempre quel giochino, qualcuno che canticchia, è difficile capire, perché nella tua testa, tu lo sai, no?
0: Sì.
1: E però è difficile comunicare. Sempre, a volte si capisce, altri meno.
0: Possiamo fare altrimenti se non studiare magari canto.
1: Adesso iniziamo adesso a studiare canto. Ma io qualche lezione l'avevo fatta, poi
0: tra tante cose.
1: All'università ricordo qualche lezione di canto, parlando di attività che si facevano, un po' dopo rispetto all'adolescenza lì, che però ti porti dentro, dai, ci metto anche il canto, un po'
0: ma
1: di ballo,
0: sì.
1: Oggi abbiamo fatto tutto, abbiamo percorso tutto praticamente.
0: Abbiamo percorso lo sport, abbiamo percorso la musica, adesso ne abbiamo un po' parlato. Beh, ma sono cose che riguardano un po' tutti forse, no?
1: Molto comuni, certo.
0: Ricordiamo che comunque 3 persone su 10 in Ticino non fanno sport.
1: Vuoi chiudere così citando lo studio? Citiamolo. Poi magari in futuro avremo modo di riparlarne, anche perché è un tema che ha preso molto, questo dello sport e delle attività preferite. Beh.
0: Facciamolo quando vuoi. Io come oggi mi hai visto passare nei corridoi.
1: Ti ho fermato e ho detto: ehi Giulio, entra un attimo.
0: Sai cosa?
1: Io ti saluto e ti ringrazio.
0: Grazie a te, Simo. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno tenuto anche loro stessi compagnia in questa oretta.
1: Grazie.
0: Alla prossima, direi.
1: Ti saluto alla prossima. Adesso c'è il momento informativo con gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo per domani, da prendere nota, e sulla viabilità, come va sulle strade della Svizzera italiana. E poi io sarò ancora con voi fino alle 19. Ma Giulio giustamente adesso ci saluta.
0: Ciao a tutti,
1: a presto e buona serata. Per fare sport, di la verità,
0: Oggi no, domani mattina forse.
1: Domani mattina?
0: A presto.
1: Vogliamo la verità, cosa fai domani mattina? Corsa,
0: ma probabilmente tipo alle 7 di mattina.
1: Cosa?
0: Così, la butto lì.
1: Cosa?
0: Così l'ho detto e adesso devo farlo.
1: Adesso abbiamo le prove registrate, signori. Ciao Giulio, a presto.
0: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera da Simona Rodesi, non sono le 18.
0: Rete 3.
1: Uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì. Beh, la situazione rispetto ad oggi, all'ultimo periodo, cambierà. In tutto il paese una giornata nuvolosa e nettamente più fresca, con ripetuti rovesci temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. Per quanto riguarda le temperature, avremo delle massime comprese tra 24 e 26 gradi. Segnaliamo che la galleria del San Gotardo sulla 2 è stata riaperta in entrambe le direzioni. Rimangono code di circa 4 km tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Poi segnaliamo anche code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo, e poi anche nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa. Infine sulla A24 da Mendrisio e verso Stabio.

I Gorillaz con John Ryder su Rete 3 e il loro pezzo Dear del 2005. Allora ancora buonasera da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Sarò ancora con voi per un'oretta fino alle 19. Grazie per chi ci ha seguito fino a questo momento. Ero in compagnia del collega Giulio Rezzonico. Abbiamo chiacchierato di un sacco di cose che poi hanno sollevato una certa discussione anche accesa in chat, nella nostra chat, che anche lei è ancora assolutamente attiva. Ricordo il numero così in apertura di questa ultima ora insieme, 079-873-8073, per comunicare. E allora andiamo subito avanti con la musica. Arriva Anna e la sua canzone White Girl Wasted, tratta dal suo nuovo album uscito proprio questa estate, il 10 luglio, Million Dollar Baby. Anna.

Justin Bieber and Blue Job con Friends, un pezzo del 2017, parlando proprio di Justin Bieber, JB. Ricordo che quando è uscito con il suo album Purpose nel 2015, ecco, se non sbaglio, comunque circa un decennio è trascorso dall'uscita di quell'album, poi sono cambiate tante cose, ma quello, almeno personalmente, per me era il suo momento di maggiore hype, successo per un certo tipo di pubblico, diciamo, quindi dove ci metto anch'io, mi piaceva un sacco, mi piaceva quel genere di canzoni proposte da Justin Bieber, quell'album, quei live. Poi le cose sono un po' cambiate, però devo dire che lui riesce sempre a, come dire, riconquistare la folla e conquistare la folla. Si è esibito anche l'ultimo Coachella in California, e lì le sue due performance, durate appunto sull'arco di due sere, hanno stupito, sono piaciute ad alcune persone, altre un po' meno, ad altre un po' meno, perché è andato un po' a giocare anche su quel sentimento amarcorda del passato, proponendo dei video di lui che cantava quando era più piccolo. In ogni caso, divisivo certo Justin Bieber, però bisogna dire che rimane sempre lì a conquistare i suoi successi. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G adesso, che comunque hanno un legame nel passato con Justin Bieber personale, Te Olvido.

Olé, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G dal nuovo album Hermoso che arriverà il 14 agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato Te Olvidò La La La su Rete 3. Allora, 18:15, ancora buonasera da parte mia. Che cosa state combinando in questa serata? Se vi va di raccontarcelo, naturalmente 0798 7380 73, il numero per condividere le vostre esperienze, le vostre serate. Poi appunto, secondo le previsioni del tempo, domani l'avrete sentito, le temperature caleranno, arrivano le nubi, la pioggia, anche un po' di pioggia, quindi forse qualcuno si è detto: ok, questa sera, anche se non avevo così voglia di uscire, forse mi faccio un giro da qualche parte, organizzo così una cena last minute, un aperitivo last minute, chi lo sa, perché poi magari per un po' di tempo non è più possibile, o si può sempre fare, insomma, ma forse non all'esterno, non è consigliato, e quindi forse alcuni di voi stanno pianificando così in volata una serata all'esterno di questo 19 agosto di quest'anno. Quindi da un artista all'altro continuiamo a parlare di musica. Arriva un'altra artista molto giovane, ma che in realtà però è attiva già da un sacco di tempo. Lei è Billie Eilish e nel 2024 è uscita con il suo album, uno dei suoi album comunque più risonanti in generale, che si chiama Hit Me Hard and Soft, e all'interno di questo album c'era il brano Birds of a Feather, Billie Eilish.

Per la musica dalla Svizzera italiana abbiamo ascoltato gli Alma Acoustic, che questa era Arturo, quartetto pop rock acustico guidato da Maurizio Poda voce, Alessandro Trisvelinorio Olivera alle chitarre, Andy B al basso. Questa era Arturo degli Alma Acoustic. Allora 18:23 di questa bella serata insieme si parla, adesso si chiacchiera di una tendenza che sembra arrivare dal Giappone. Magari qualcuno c'è stato di recente, mi sa dire se è stato in un posto simile. Quelli che sto per descrivere sono i Jazz Kiss, sono dei locali in cui ci sono delle grandi collezioni di vinili e anche degli impianti per ascoltare la musica, appunto. Certe persone amano recarsi in questi locali perché vogliono un po' di, come possiamo chiamarla, pace, un po' di pace. Quindi sono locali in cui tendenzialmente non si va se si vuole parlare molto, essere super loquaci, socievoli o insomma fare party, fare festa. Si va se si vuole restare un attimo in intimità, in un momento di raccoglimento, magari anche tra amici, ma godendosi e gustandosi la musica. Sono locali molto intimi, spesso poi arredati con un certo gusto molto minimal, però caloroso, accogliente, e i vinili la fanno da padrone. Un po' come trovarsi all'interno di negozi di vinili, però in realtà sono dei locali, dei bar, diciamo. Ce ne sono diversi, appunto, ed è un trend che sta prendendo piede, o comunque ha preso piede anche negli anni scorsi, però si nota, diciamo, un aumento negli ultimi anni. Sono arrivati poi anche negli Stati Uniti e in Europa alcuni. E questa cosa mi ha fatto pensare, ma qual è la tipologia di locale, di baretto, di posto in cui voi andreste più volentieri? Forse un bar come questo, molto

e in cui si può andare proprio per leggere gustandosi una bevanda. Devo dire che questo è un tipo di locale che io amo particolarmente. Cranberries con Just My Imagination adesso.

Indimenticabile, Just My Imagination, solo la mia immaginazione, un pezzo dei Cranberries del 1999. E chissà se questo è uno di quei brani che scegliereste per ascoltare nel vostro bar preferito, nel vostro bar ideale. Se dovesse pensare a un luogo in cui amate andare durante la giornata o in serata, quale sarebbe? Sarebbe un bibliocaffè, quindi cosparso di libri intorno a voi colorati, tra cui scegliere un bar? Qualcuno mi scrive: i bar che hanno anche i giochi da tavola, i giochi di società, li adoro. In effetti ci sono dei bar del genere in cui si va per chiacchierare con gli amici, bere qualcosa, mangiare anche, perché poi si può anche fare questo mix ristorante bar, e poi a un certo punto scegliere tra diversi giochi da tavola esposti, anche le carte, per passare una serata, una giornata di quel tipo. Qualcun altro anche come me adora il bibliocaffè. Silvia, quando vai in una città li cerchi. E poi Mario mi scrive: io amo i cocktail bar. Quando vado, anche tu, quando vai in una nuova città, quando vado in una nuova città, leggo il tuo messaggio, cerco sempre i migliori e spesso poi sono all'interno degli hotel, quindi ami andare nei cocktail bar. Immagino scegli poi quelli di qualità, perché è una cosa che apprezzi particolarmente. Tutto ciò parte dal trend dei bar che ci sono spesso, leggevo, in Giappone, ma non solo, cosparsi di vinili in cui si può ascoltare della buona musica. Chissà se metterebbero anche questo pezzo degli Imagine Dragons. Si chiama It's Time, Imagine Dragons, quartetto da Las Vegas, che mi dicono, anzi confermo, visto che li ho visti dal vivo, che in concerto stanno decisamente farci. It's Time, Imagine Dragons.

La voce di Madame su Rete 3 con Mamma Nonna Mamma. E allora ci siamo, 18:38, ancora buonasera da parte mia. Se qualcuno si fosse sintonizzato, connesso su Rete 3 solo in questo momento, beh, ci siamo, sarò con voi fino alle 19. Stiamo ascoltando un sacco di bella musica. Il tema è quello dei locali preferiti, dei bar, dei luoghi di ritrovo preferiti. Ne sono immersi tanti, anche un po' tematici, chiacchierando con voi in chat, quindi legati ai libri, ai vinili. Piacciono anche tanto i concept bar, alle nostre latitudini, comunque in generale in queste zone ne ho visti meno rispetto a altre città. Quando sono stata per un periodo a Londra, ricordo, trovavo anche molto spesso dei bar con all'interno dei negozi, cioè erano dei grandi locali che poi erano dei bar in cui servivano caffè, bevande, insomma una sorta di caffetteria, in cui poi c'erano anche presenti però dei vestiti. Quindi vendevano degli abiti, dei vestiti, poi anche dei libri, era un po' un mix di cose e questa cosa era molto apprezzata. Ce ne sono anche qua naturalmente, però nelle città più grandi ce ne sono di diversi tipi. Nello specifico io parlo di Londra perché la conosco di più personalmente, ma forse qualcuno di voi avrà degli altri esempi. Tanti vintage market in cui si possono trovare abiti di seconda mano, per esempio da acquistare, riacquistare, per poi sorseggiarsi un caffè, poi magari prendere un libro, anche quello, magari un libro di seconda mano già in vendita a un prezzo più basso. E quelli sono dei locali che le persone amano particolarmente frequentare. Adesso un pezzo del 2009 dei Black Eyed Peas che veramente dà la carica giusta per chi forse sta uscendo. I Got a Feeling, Black Eyed Peas.

0: Ho come il feeling, ho come il presentimento che questa notte sarà una bella notte. I've got a feeling dei Black Eyed Peas, questo è il senso di questa canzone uscita nel 2009, ossia, ladies and gentlemen, era il 2009. E si chiacchierava, adesso chiudo questo argomento che poi ha incuriosito molti di voi, dei vari locali che ci sono al mondo, dei vari bar che ci sono anche a tema, ce ne sono diversi particolari. Anche, leggevo, ci sono gli ice bar, ovvero dove quasi tutto è fatto di ghiaccio, ecco, non sono mai stata in un bar simile, quindi pareti, tavoli, bicchieri, di solito ti danno anche un cappottino termico quando entri per stare al suo interno, ecco, se qualcuno c'è stato ci faccia sapere. Poi ci sono i bar a tema film, quindi a tema cinematografico, ci sono quelli su Harry Potter in cui potete trovare l'ambientazione della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, per esempio, con cocktail a tema, bacchette, eccetera, diciamo per tutti gli appassionati. Harry Potter va per la maggiore, ma non c'è sicuramente solo quello. E poi leggevo anche, infine, uno che mi ha incuriosito. Qual era questo bar? Underwater bar, ovvero sotto l'acqua. Anche questo, non ho mai avuto occasione di entrare in un bar simile. So che ci sono anche dei ristoranti, forse una volta un'amica mi ha raccontato, ho visto dei video, delle foto in cui lei cenava letteralmente sott'acqua in questi luoghi, se non sbaglio alle Maldive, ma non vorrei sbagliare. E l'esperienza è stata veramente quasi, quasi mistica dalla sua descrizione, perché vedeva tutti gli esseri intorno, tutti gli esseri marini intorno, ed è avere un fascino incredibile, un'esperienza del genere. Ma adesso si va avanti con la musica. Ascoltiamo Emotional Wreck, da Naveni Malavika, cantautrice svizzera con origini anglo-indiane che vive nel Canton Berna. Questa è Emotional Wreck.
1: Listen, and I know

2014, quando usciva questo pezzo di Tiziano Ferro, Senza scappare mai più, inedito, registrato a Los Angeles, estratto dall'Amore è una cosa semplice, un album di inediti e successi riarrangiati. Tiziano Ferro. E su queste note invece io scappo, no, non scappo, non scappo, vi saluto semplicemente, vi ringrazio per essere stati e state in mia compagnia in queste ore insieme, in questo bel pomeriggio, inizio serata d'agosto, e da Simona Rodesino è tutto. Tra poco il momento informativo con meteo, traffico, gli aggiornamenti delle ultime notizie, poi anche le notizie che arrivano dalla redazione sportiva, dai colleghi dello sport. Vi auguro una bellissima serata e, se vi va, vi do appuntamento a domani, sempre a partire dalle 16. A presto!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19. Vediamo subito le previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì. In tutto il paese nuvoloso e nettamente più fresco, con ripetuti rovesci e temporali accompagnati da abbondanti accumuli a livello locale. La giornata che si prospetta domani è questa. Arriviamo alle temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi. Segnaliamo che nel Malcantone ci sono code Tranio e Ponte Tresa sulla A2 al San Gottardo in direzione nord. Tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Infine l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie.
0: 3 News.
1: C'è un importante e tragico sviluppo che riguarda il caso che ha coinvolto il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. È morta ieri pomeriggio a Melide la donna di 52 anni che in luglio aveva diffuso sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato un'altra donna, una stalker. Ieri pomeriggio, attorno alle 17:30, il corpo della donna è stato trovato nelle acque del lago Ceresio a Melide. Vani tentativi di soccorso. Il Ministero Pubblico, da noi contattato, ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta. Ancora dall'attualità regionale la notizia della morte di Nando Snozzi, il pittore bellinzonese considerato uno degli artisti più singolari della Svizzera italiana. È deceduto questa mattina per un malore sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese in Sardegna. Classe 1951, da tempo si era trasferito nella terra di origine della moglie Filomena. Era noto per il suo stile unico, ispirato a figure sgraziate, feroci, buffe e disperate, legate a un mondo privo di logica. Infine passiamo alla politica nazionale. Le stime sui conti della Confederazione confermano il miglioramento delineato a inizio estate e il governo accelera gli investimenti per l'esercito. Al Parlamento prevede di chiedere un credito aggiuntivo di quasi un miliardo per la difesa aerea.
0: Rete 3 Sport.
2: Con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
3: Buonasera da Omar Mescial. Partiamo dal calcio, perché dopo oltre 25 anni l'Associazione Svizzera di Calcio ha deciso di reintrodurre i posti in piedi per le partite casalinghe delle proprie nazionali a partire dall'autunno 2026. Dunque per i match di Nations League a Lucerna contro la Slovenia e la Macedonia del Nord fra il 3 ed il 6 ottobre, ma anche per la sfida playoff verso i mondiali della nazionale femminile il 13 ottobre contro Israele. Intanto la Swiss Football League ha reso noto la data in cui si recupererà Lugano-San Gallo, rinviata per permettere ad entrambi i club di affrontare al meglio i playoff di Conference League che scattano domani sera. Ebbene, Lugano-San Gallo si recupererà mercoledì 16 settembre all'AIL Arena alle 19. Super League, dove il neopromosso Vaduz dovrà fare a meno per diverse settimane del proprio attaccante Sorgic. Il 36enne ha subito un grave infortunio muscolare alla coscia nel match perso a 10 giorni fa. La Champions League propone questa sera le gare d'andata per i playoff, partite che alle 21 vedono di fronte Slovan Bratislava e Zeglie. Apoel Beersheba contro Saba, il Celtic Glasgow riceve il Linz, mentre il NEC Nijmegen affronta il Bodo Glimt. Hockey su ghiaccio a Kloten, spazio all'Euro Hockey Tour con la nazionale femminile che alle 19 riceve la Svezia. Basket infine con Robby Gubidosa, nominato quale nuovo head coach di Massagno per la stagione 2026-2027, ed è un ritorno dal forte valore simbolico per Gubidosa, che siederà per la terza volta sulla panchina della prima squadra.
0: Le fatine dei dischi presentano Pezzi da 90. La musica prima del 2000.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnet.

Senti, senti, come subito si svolta la situation se ti lasci andare al Big D Boogie Boogie imbastito dall'indomabile chitarra del reverendo Orton Heat. Ma tu, amico che stai levitando per la stanza ruotando la testa a 360 gradi, mi dici che vorresti sì il walk and wall, ma quello più spostato verso il côté oscuro, oscuro mix paura. Ma non c'è problema alcuno, tutto questo è facilmente risolvibile al momento, soprattutto se nella cameretta subentra l'irrefrenabile allegria degli iperciuffati Psycho Billers Necromantics.

solo e solo questo ci esce dalla geppa quando sgultiamo possedutissimi la Voodoo in You spinta nell'etere del mondo tutto dai Delta Bombers. E se c'è Voodoo in You, tu sai, io so e gli sa, c'è anche il diavolo, ma non il diavolo quello zarro zarratamente ululato da Piero Pelù, quello diavolo che a New York tutti conoscono con il nome di Danny Diablo.

radio.

Mods con una forte componente blues, rhythm and bluesy, Wipeout, direttamente dagli anfratti storici dei primi anni Ottanta, quelli che li videro in pista nel circuito mods inglese, ma che li videro pure, e meritatamente diciamo, andare anche per stracci, e tutto dopo un solo primo disco. Disco oggi diventato una rarità per collezionisti. Sia come sia, il loro approccio fortemente imprintato al blues e al rhythm and blues, tagliato in salsa mods, ben si abbina a quello che in Australia, più o meno nello stesso periodo, veniva sfoggiato da quegli Stamps che poco tempo dopo sarebbero diventati invece tra le principali band pop rocky australiane. Prima di questo però gli Stamps, come i Wipeout pure, se lasciavano non poco sguazzando in riffazzi massicciamente blues, tipo quelli sfoggiati in questa On and On.

Boom e l'organo in salsa vintage a sostenere il beat della Santana 1986 del giovane gagliardo rhythm and blueser Nick Waterhouse. Giovane gagliardo come lo è pure quel John Batiste, partito subito alla grandissima nella sua carriera. E beh, ti voglio, con roba come questa I Need You, solo così poteva andare.

dice Willin Wilf, te lo dicono i suoi VJs, shake it, devi shakerarti, che poi su questo beat impossibile non farlo, dai, perché è chiaro da che è chiaro che è chiaro che tu vuoi gettarti nel mondo della danza e stagliarti tipo il Fred Astaire del Rione, perché nella tua testa in questo momento rimbomba un solo urlo, quel I Wanna Dance, instillatoti nel cerebro dai magici poteri ultraterreni di Imelda May, colei che urla ai 420, I Wanna Dance.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Nessuno nel mondo del rap è riuscito a far infilare alla perfezione le sue liriche in ogni contesto possibile e immaginabile come sono riusciti a fare con quelle dei Wu-Tang Clan. A tutt'oggi non si contano i lavori imbastiti da DJ variegati nel mondo tutto che utilizzando proprio le voci dei Wu-Tang Clan hanno ricreato nuove basi dove queste girano un po' come ti pare, sono però state inserite alla perfezione. Vedi gente tipo il DJ Tom Caruana che i Wu-Tang Clan li ha qui infilati precisi nella musica di Jimi Hendrix. In questo senso fecero però molto di più i due Black Keys quando, unendosi proprio in maniera reale ai Wu-Tang Clan, misero in piedi l'estemporaneo progetto denominato Black Rock, progetto da cui scaturì un disco di pop blues da panico contenente roba massiccia come questa Cucci.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è...
4: Ne?
5: Ma è...

una buona idea veramente fu quella di mettere insieme il trio super indie power poppato degli Sugar da parte di Bob Mould, uno che ha contribuito in maniera determinante nel creare quell'ibrido tra furia punk rock e raffinatezze poppy in cui da anni sguazzano non poche giovani band di successo, non ultimi in questo senso i giovani Beach Slang.

0: Doppia versione della Bad Art and Weirdo Ideas per i Beach Slang, che hanno registrato parte del loro repertorio rileggendolo in chiave easy orchestrata con l'azzeccato titolo di Quiet Slang. Un lavoro di rilettura e riarrangiamento che in un certo qual modo ritroviamo anche nei solchi di quell'American Prayer datato 1978, che de facto fu l'ultimo album pubblicato dai Doors, quei Doors già funestati dalla scomparsa del loro vocalist e frontman Jim Morrison, e che vollero proprio omaggiare utilizzando la sua voce e le sue poesie registrate poco prima della sua scomparsa, inserendole appunto sulle basi strumentali composte da loro, i vecchi compagni di Ventura, e tramutatesi poi nell'album American Prayer, quello da cui tiriamo fuori questa Ghost Song.
1: Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see,

0: una gallina e una papa, una palestra.
1: Radio Monnezza.
0: Tanta gente inizia la prova e tanto!
2: Here's my advice to all amateurs planning to give a performance. Speak up!

0: Third Base, sì, uno dei pezzi estratti dal primo ed unico album consegnato alla storia dei rapper Third Base, ma è soprattutto un dissing indirizzato a quei Beastie Boys ai quali al tempo i Third Base si erano rivolti per chiedere qualche dritta, visto che tutte e due le band incidevano per la stessa etichetta, la Def Jam nello specifico. Solo che i Third Base arrivavano a casa dei Beastie Boys quando questi erano reduci da una serata di sballo lisergico molto molto troppo rock and roll, e quando i Third Base citofonano i Beastie Boys, questi si affacciano in hangover totale e l'unica cosa che trovano interessante da fare in quel momento è bombardare i poveri Third Base con tutta la munnezza ramazzabile in casa in quel momento. I Third Base non è che la presero proprio benissimo e, come detto, misero in piedi la Sons of Third Base, che dissa diretti i Beastie Boys, che a loro volta risposero al dissing dei Third Base con un'altra dissata, ovvero questa Professor Booty.
1: I don't hang out with those guys. I ain't got nothing to do with those dudes.

essere Kay solo e di essere da solo, appunto, Kay solo fu all'alba degli anni 90 uno dei rapper in forza a quella Hit Squad che vantava al suo interno nomi di punta e di potenza tipo Redman, gli EPMD, i Daz FX e altri gagliardi della scena hip hop del tempo. Kay solo, che se in carriera ha messo a segno solo un paio di album, ha poi collezionato una bella sequela di featuring con nomi di spessore quali Snoop Dogg, Corrupt e compagnia, oltre che anche qualche comparsata nel mondo cinematografico. Quello che però resta uno dei suoi momenti top è sicuramente la Spellbound che ci siamo appena sentiti, che poi Spellbound è un titolo troppo porta qualità, perché lo dimostrava proprio Aurora Kay solo, sì, ma pure perché lo conferma pure la Spellbound Gothic Dark, che rimane uno dei pezzi più belli nella carriera dei Siouxsie and the Banshees.

Povero J. Roddy Wilson, lui libello baldo a prendere due di picche come se piovesse e ritrovarsi così nel mondo lagrimeros a mezzanotte. Una tragedia loving che tocca J. Roddy Wilson, anche perché magari poteva darsi una ritoccata prima di arrivare lì con quella geppa che sembra che stava andando a fare l'orto, perché tu sai, io so, egli sa, non si esce con quella geppa che sembra che devi andare a zappare le rape quando sai che poi devi uscire per andare all'appuntamento con la fanciulla. Dai, perché così lo scorno ce l'hai assicurato e puoi ritrovarti solo a lagrimare guardando le quattro grigie mura della tua cameretta, o che so, a cantare un bluesazzo a tema come ce ne sono mille migliaia, e come c'è la When My Baby Left Me di

0: Buongiorno, oggi ci troviamo qui con
1: Radio Monnezza. Monnezza. Monnezza.
0: Allora, una è una scimmia, l'altro è una gallina. Ora, per favore, state zitti.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Rete 3 presenta
2: Local Hero. Puntata di Ferragosto, benvenuti, bentornati. Local Heroes, lo ricordiamo, è l'oretta di tutti i sabati, la replica al venerdì dalle 23 alle 24. Esiste il podcast ed esiste anche il vodcast, quindi c'è la possibilità sia di riascoltare che anche di vedere i brutti ceffi, in questo caso, che sono qua. Mi permetto di dire così perché mi sembra un'espressione punk, e oggi sarà il punk come denominatore comune, non solo chitarre distorte e creste, ma anche insomma uno slang magari legato a questa tipologia musicale. Sono diversi mesi da Lupo Lupazzi, che saluto e che ricordo ancora di essere stato qua davanti con la sua chitarra e di aver concluso con un pezzo di Santana che ho ancora nelle orecchie. Se cercate sul sito rsi.ch/rete-3, comunque nei podcast, troverete sia l'ora intera da riascoltare, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quando volete, al fiume, sul divano, in auto, quando volete. E la possibilità anche di vedere, quindi di vedere le facce degli ospiti, di vedere ad esempio, non so, Omar Guey, che era qua sabato scorso, quel ragazzo con una voce stupenda, amante del soul, quindi ad esempio Omar ha portato delle basi, ha cantato dal vivo, come lui altre band, altri artisti hanno fatto dei pezzi live, quindi ecco, la possibilità di sbirciare anche come è fatto il nostro studio, quindi ecco, un po' curiosità, un po' magari cultura, quindi i podcast e i vodcast, anche di oggi. Tra poco vi presenterò gli ospiti, sapete che Local Heroes è la vetrina della musica italiana, degli artisti, delle band, delle artiste della musica italiana, e oggi iniziamo andando a casa di Taddei, figlio di grande Claudio, che salutiamo. Ti scrivo perché è appena uscito il mio nuovo brano, chiusura del periodo Deiro, quindi vi ricordate che ha fatto diversi anni Romeo Taddei a chiamarsi Deiro, in arte Deiro. Sono tornato a essere Romeo Taddei. E niente, presto andrò a registrare il mio nuovo album. E quindi ce l'ascoltiamo con questa Bien Lecos. Romeo Taddei, benvenuti, questo è Local Heroes.

0: Bien lejos. In attesa, come dice lui, di tutto l'album. Se cercate Deiro lo trovate già tra i podcast, l'abbiamo già ospitato e torneremo a farlo non appena il suo album sarà pronto, proprio per chiedergli di cantarci magari qualcosa qui. Allora, Heroes, ho il piacere di ospitare i Bless This Saints. Grazie mille, Mattia, grazie mille Roman, grazie mille Luca, e salutiamo anche Moira che non è potuta venire ma che è parte integrante, insomma è la bassista della band.
1: La bassista della band, sì. Giusto.
0: Mattia, tu sei il grande capo, ti danno del lei nella band? No?
2: Diamo del voi, in verità. Pensavamo di dargli del lessi ma sembrava troppo.
0: Partiamo un po' dal nome. Allora, blessare arriva da lì, cioè da un gergo un po' giovane.
1: Arriva da lì, bisogna dire una cosa. Inizialmente, praticamente un anno fa, un produttore italiano mi ha appunto fatto questa proposta di fare questo EP assieme a lui. Inizialmente non volevamo nemmeno fare una band, volevamo produrre questo EP e quando stavamo producendo nel suo studio mi ha detto a un certo momento: ma come si chiama la band? Perché
0: serve un nome, un progetto.
1: Se abbiamo un nome, sì. E dobbiamo scrivere i pezzi, sulle cartelle,
0: registrarli anche alla Suisse, tutto, certo.
1: E gli ho detto: ma intanto metti BTS, Band Tia Santi, ma ovviamente senza pensarci, okay. Perché di fondo non c'era nemmeno un nome.
0: Sì.
1: E dopo ho ragionato dentro di me, dico: ma da BTS devo creare qualcosa che potrebbe funzionare. Io dico: dai, se spacchiamo siamo i Bless This Saints, cioè, e se proprio faremo schifo, Blame This Saints, funziona lo stesso.
0: O vergogna o benedizione, insomma. E come sta andando, più sul Blame o più sul Bless?
1: Ma al momento sul Bless, ci sta sul Bless, ci sta, dai.
0: Ci sta, un'anima punk, vedo una cresta, vedo tatuaggi, ma vedo quell'attitudine, no? Che al di là di una pettinatura o di un disegno sulla pelle fanno la differenza. Ma ha ancora senso fare punk nel 2026?
1: Certo, ovviamente.
2: Soprattutto nel 2026, ecco. Perché comunque, insomma, quando Mattia mi contattò, per pura coincidenza abbiamo la stessa età, scoprimo di avere la stessa età e effettivamente stiamo già verso i 40, quindi quella fase in cui inizia ad avere nostalgia un po' degli anni dell'adolescenza, sì. Quindi dei primi anni 2000, perché abbiamo vissuto in quegli anni lì, diciamo, i nostri appunto anni dell'adolescenza, ci siamo appassionati tantissimo di pop punk che veniva sfornato in quegli anni lì, cioè l'apice del pop punk, e ovviamente mi ha fatto innamorare così del progetto. Quindi,
0: se devi citare una band che ascoltavi da ragazzo, qual era?
2: Citarne solo una è difficile, comunque The Offspring, Blink 182, Green Day, penso che ci siamo passati un po' tutti, quindi.
0: Sì, non i Ramones però, stiamo già passando
2: beh, diciamo anche quelli sono arrivati dopo, pian piano che indietreggiamo con gli anni per diciamo farci una cultura anche delle radici dell'anima punk, però lì stiamo andando un pochino più sugli anni 80, anni 70, anni 80, anni 90, che comunque hanno creato la base di quella che poi è stato il pop punk di fine anni 90, inizio anni 2000, che è un po' ciò che sta nell'anima di questo progetto dei Bless These Saints, nel sound del gruppo.
0: Roman, chitarrista solista.
3: Sì. Allora io...
0: Tu anche tu sei un amante da sempre del genere punk o...
3: No, io esco un po' dal metal, diciamo così, però io ho già conosciuto Tia anno prima che abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo suonato in un altro gruppo insieme, a me era super, super facile, lui mi ha scritto un messaggio: guarda, io c'ho sto progetto che voglio mettere a piedi, ci sei? Io dico sì, a posto, basta, era così. E a questo tempo io ero a Londra e io ho detto: guarda, torno tra qualche mese così ci sentiamo e andiamo avanti con questo progetto, e allora adesso siamo qui.
0: Anche tu, Tia, sei già nato con la cresta e con la voglia di ascoltare musica punk, o a casa tua si ascoltava qualcos'altro magari 40 anni fa?
1: Ma allora, 40 anni fa, diciamo che sono cresciuto, sono figlio di musicisti, mia mamma suonava in un coro, mio papà fisarmonica, si ascoltavano più le canzoni popolari.
0: Sì.
1: E abbiamo imparato anche quello e siamo nati da lì, abbiamo fatto tutto quel percorso per poi ovviamente a 13-14 anni iniziare con le prime band, le prime cose, le prime salette. Le prime cantine lerce a marce,
0: bellissime, ammuffite,
1: eccetera, buie. Eccetera. E poi anch'io ho fatto un po' un percorso nella musica, nel senso sono partito dal rock anni 70-80, Led Zeppelin, Deep Purple, tutta quella cultura là, per poi avvicinarmi alle band, come diceva prima Luke di fondo, che hanno colpito più gli anni 2000, pop punk americane e anche italiane. Sto pensando per esempio ai Finlay, che hanno avuto un buon successo subito negli anni 2000, fino ad ora, ancora ad ora riempiono i stadi, quindi
0: fantastico.
1: Si vede che è anche tornato un po' di moda questo pop punk, credo che...
0: Sì, beh, poi mi hai citato anche un po' di folk, e se penso ai Piace, ad esempio, vostri colleghi, no? Sia di pensiero che di genere musicale, salutiamo il Dodi e salutiamo tutta la compagine. Anche loro poi sono riusciti magari a mischiare, no? A prendere dei pezzi folk e a trasformarli con un po' più di energia, con un po' più di overdrive nelle chitarre. Capita anche a voi di fare questo crossover?
1: Sì. Cioè, nel senso, allora, folk no, perché proprio abbiamo parlato con questo produttore. Il produttore, tra l'altro, è Daniele Autore, che era frontman dei Vanilla Sky.
0: Sì, certo.
1: Altra band famosissima degli anni 2000, che ha anche spronato un po' l'Italia per questo genere. E di principio lui era molto in chiaro su cosa voleva fare, quindi era molto pop punk dall'inizio. Io volevo appunto registrare e avere dei sound molto anni 2000, e ci siamo molto accordati dall'inizio, eravamo in chiaro tutti e due su cosa avremmo voluto fare. Poi ovviamente con Luke, Roman e Moira erano tutti contenti di questa definizione e siamo andati in quella direzione, ma diciamo che non abbiamo non siamo usciti molto dalle righe, siamo restati più sulle righe, sulla linea del pop punk anni 2000, se vuoi.
2: Sì, esatto, siamo rimasti molto fedeli al genere perché il progetto, quando Tia ci ha contattati era già bello inquadrato, come ha appena detto, quindi il sound era quello lì, anche la scelta dei suoni, la scelta proprio delle strutture delle canzoni e dei brani, sebbene mi sento di dire che siamo riusciti ad inserire anche qualche piccola contaminazione del rock e del metal, che sono generi che un po' tutti... cioè, diciamo, l'excursus metal l'abbiamo avuto tutti negli ultimi anni, sia almeno noi presenti, ma anche Moira più che altro sul grunge, sull'hard rock, e siamo riusciti a inserire qualche piccola contaminazione qua e là, che è un po' parte integrante della nostra essenza, del nostro modo di essere artisti e musicisti, sebbene appunto il sound è quello e il genere è quello lì, assolutamente
0: riconoscibilissimo.
1: Roman prima ha detto che ha detto subito di sì. In realtà mi ha detto: vengo subito, ma un riff metal in una qualche canzone di metal.
0: Ok, messo la condizione, giusto?
2: C'era,
0: buon chitarrista solista, ci sta. Che...
3: Però se posso dire, guarda, per me, a me cosa mi piace davvero tanto tanto di questo progetto è che è tutto cantato in italiano.
0: Sì, adesso ci arriviamo, quella lì è una domanda. Allora, metto un pezzo e poi me lo descrivete, facciamo il contrario oggi.

0: Questo numero di WhatsApp 079 873 8073. E Dante scrive: mitici Vanilla Sky, per me la cover di Umbrella rimane sempre meglio dell'originale. Bless the Saints, grazie a Mattia, Roman, quindi a Tia, a Roman e a Luke, giusto, ho capito anche già i nickname, come vi chiamate. Abbiamo ascoltato la title track, Sono a LA, e in effetti, come dicevate voi, anch'io ritrovo nei vostri brani, nei vostri suoni, un qualcosa del due, cioè, mi sembra di sentire un pezzo delle porno riviste, per dire, no? Un pezzo dei Pancreas, così come intenzione, cantato in italiano, come diceva Roman. Sono a LA, ma c'è più California o c'è più Ticino in questo disco?
1: Ma diciamo, allora, Sono a LA è un pezzo prettamente legato alla California. Ho scritto questo testo quando ero là con mia moglie, abbiamo fatto un giro in tutta la California, vedi che avevamo la nostra Mustang, proprio l'americana
0: classico, giusta, classica, sta, certo.
1: Abbiamo fatto tutto questo giro dell'America, eccetera eccetera, e sono successe diverse belle scenette in questo giro, okay. E ho cercato di prendere queste scenette, descriverle un po', metterle in musica, e quando pensavamo poi alla base ci siamo guardati e abbiamo detto: qua ci vuole una base prettamente americana, stile California, perché siamo lì di fondo. Quindi è nata poi questa canzone, che è poi stato anche il singolo della
0: quello
1: band.
0: Che sta girando, che magari, sì, qualcuno riconosce, perché appunto disco che è uscito a giugno, fine giugno?
1: A giugno, il primo di giugno, sì.
0: Ok, e lo si trova dove? Digitale? Magari approfittiamo, dando già subito i vostri, certo, canali. Luke?
2: Lo si trova chiaramente su tutte le piattaforme digitali, da Spotify, sì, a tutte quante, e il singolo è visibile anche su YouTube con official videoclip girato non in California ma a Lugano,
0: sì.
2: E poi diciamo ci sono dei parallelismi, certo, esatto, è interessante leggere anche delle chicche all'interno del video stesso, e dei parallelismi con gli Stati Uniti, e la nostra musica comunque è disponibile. Abbiamo deciso di stampare i dischi, perché per noi il disco è, bello, stampato, e lo porteremo,
0: feticcio musicale,
2: assolutamente, lo porteremo anche ai live, qua appena cominceremo a girare dopo il nostro release party.
0: Quindi grazie mille, anch'io l'ho ricevuto in regalo, anch'io sono un po' un feticista di un supporto magari non digitale quando c'è l'occasione. Perché scrivi in italiano, Tia?
1: Ma perché il mio inglese non lo capiva nessuno.
0: Perfetto, già
2: è un problema comune.
1: Di fondo, per prettamente scelta che abbiamo fatto col produttore, di fondo. Quindi ci siamo parlati una volta e mi hanno detto: ok, ma come vogliamo fare questo disco? Io appunto, come ho detto prima, pensavo dei suoni prettamente anni 2000, band, Finney, Vanilla Sky, eccetera eccetera,
0: sì.
1: Loro cantavano in italiano, poi è arrivato anche Luke. Lui parla benissimo anche inglese, avremmo anche potuto fare qualcosa in inglese, però sì, abbiamo detto: ma dai, proviamo a fare questa cosa in italiano, per proprio portare questa cosa anni 2000 e in tutte le case, e poi almeno ci capisce anche nostra nonna.
0: Ma ci sta, no? Che un'identità magari che rimane. Poi boh, la risposta può essere anche l'ambizione, magari uno scrive in inglese perché, avendo magari la California come mito, anche voglia di andare a cantare, però è altrettanto vero che si può girare il mondo anche con canzoni in italiano, insomma tanti artisti lo dimostrano. E Chanel chi è?
1: Chi è Chanel?
0: Chi è?
2: Chanel è un personaggio che rappresenta un po' la fine dei sogni, la fine dell'innocenza. È questa ragazza che abbraccia, per abbracciare diciamo il successo, la fama, la bella vita, decide di vendersi, di vendere il suo corpo, di scendere a compromessi con se stessa, abbandonare quelli che sono i sogni d'infanzia, i sogni di gioventù, tutti i suoi valori, e per sostanzialmente per entrare nella società, nel vivo della società. Questo chiaramente ha un prezzo, questo è un costo da pagare che è enorme, e il prezzo di tutto ciò lo paghi con te stesso nel momento in cui cala il silenzio. Non è tanto una critica sociale, ma non deve essere una critica sociale in senso etico, ma più che altro una rappresentazione di come funziona il mondo e di quanto effimera è ormai il mondo dei sogni. social, il mondo della socializzazione che passa attraverso i social media, che passa attraverso le conoscenze proprio superficiali, effimere, tutto ciò, e quindi tocca dei significati molto profondi, perché poi appunto nel momento di silenzio questa ragazza si rende conto che si è svuotata di se stessa. Tutto viene letto da un punto di vista esterno, il narratore, diciamo, del brano stesso è una persona che conosceva, era convinto di conoscere questa Chanel ai tempi delle scuole medie, e però conosceva la Chanel innocente, la Chanel ancora piena di sogni, piena di voglia di vivere, e a questa festa in cui viene invitato ha questo disincontro con una persona che non riconosce più. Non riconosce più, ma si ricorda, guardandola dentro, capisce che là dentro c'è sempre quel tipo di persona lì. Semplicemente la vita a volte ti porta alla deriva e i cambiamenti ci sono e devi scendere dei compromessi.
3: A compleanno di Chanel ci vado con una domanda: che cosa ci faccio io qui? Me lo si legge in faccia. Belli quei sorrisi finti, tu che mi chiedi come stai.

0: al compleanno di Chanel. Loro sono i Blast di Saints, ospiti oggi di Ocaleros. Mattia Santi, Roman Smoliak, Luca Pettinaroli, salutiamo anche Moira Clerici che non c'è ma che esiste nella band, cioè esiste anche.
1: Esiste.
0: Mattia, batterista, Roman, abbiamo già detto, gli piacciono le sei corde e apprezza anche fare gli assoli un po' metal, anzi l'ha messa come requisito per entrare nella band. Luca voce e chitarra ritmica, i cori li fanno un po' tutti, Moira suona il basso. Luca, canti sempre solo tu o sono dei pezzi in cui li canta qualcun altro?
2: Allora, per il momento a livello di voce principale ho registrato io le parti, Moira fa la maggior parte delle armonie dei cori, le fa Moira. È stato divertentissimo invece in studio fare le cosiddette gang vocals, cioè urlare tutti insieme

0: Le basi, appunto, le basi sono state fatte principalmente appunto a Padova con questo produttore, e lui registra un po' tutti gli strumenti per, per avere una base, eccetera, eccetera. Io di solito porto un testo e iniziamo a applicare questo testo, questa base, e di principio io di solito mi reco alla mattina, parto alle 5 da casa, vado a Padova, arrivo per le 9, 9 e mezza, stiamo giù tutto il giorno e di solito sviluppiamo, buttiamo la bozza del primo pezzo, di un pezzo solo. Poi finito questo iniziamo a passarcela, me la prendo a casa, iniziamo a fare un po' di ping pong per metterla a posto. Quando è più o meno a posto, poi la passiamo a tutti i musicisti, iniziano ad ascoltarla, a vederla, e magari Roman mi dice sì, però qui la chitarra non va bene, questo non va bene, quell'altro, proviamo a fare così, cos'ha. Luke tante volte mi corregge parti del testo, mi dice possiamo provare a fare così, cos'ha, o cambiargli delle parti.
1: E cioè, però hanno diritto di parola,
0: certo,
2: ancora abbiamo diritto di parola.
1: C'è una sorta di democrazia nei Bless,
0: certo. Comunque la parola finale non spetta nemmeno a me di fondo, ma spetta appunto a Daniele. Tante volte arrangiavo io delle parti di batteria, arrivavo a casa, riregistravo la batteria, l'arrangiavo e me la facevo ancora cambiare, anche se di principio, come hai detto prima, sì, sei un po' il responsabile, il portavoce della band, ma anch'io fino a un certo momento. Poi da lì in avanti appunto il produttore dice no, per il pezzo pop punk così, questo groove con la batteria non va bene, fai questo, e io faccio questo, do carta bianca e fiducia ovviamente, visto la grandissima esperienza che ha, ma è nato subito un bel feeling e tutto funziona benissimo, anche a livello di composizione, diciamo.
2: E anche a livello vocale, se posso dire, stessa cosa, nel senso che io una volta che appunto avviene tutto questo processo che ho appena descritto, registro in casa la demo, quindi con tutte le mie parti vocali, con Moira registriamo già i cori, quindi insomma facciamo una pre-produzione, pre-pre-produzione che sostanzialmente deve funzionare già come se fosse una vera e propria produzione. Una volta che va bene a tutti, arriviamo in studio per registrare, e succede tante volte che Daniele, le modifiche che abbiamo fatto, gli arrangiamenti vocali, le armonie, piuttosto che le stesse parti di testo, ce le fa cambiare ancora, perché come ha detto Tia, a lui spetta l'ultima parola, e finora comunque siamo stati super super soddisfatti del lavoro fatto insieme.
1: Mi parlavate di una saletta prova meravigliosa che avete a Rivera, vi trovate quante volte? Cioè c'è un giorno in settimana fisso? Com'è che funziona?
3: Sì, allora la saletta, come avevi detto, è bellissima, proprio bellissima, c'è questo spirito rock di anni 90, di anni 80, è proprio bellissima, anche un po' di punk. Sì, abbiamo un giorno fisso, è domenica, però ci vediamo tipo per adesso, per mettere tutta la scaletta a posto, diciamo, lavorare un po', ci vediamo una volta a due settimane.
1: Sì.
3: Così finché mettiamo, diciamo, finché funziona tutto bene bene, così possiamo spingere di più per primi concerti, sicuramente lo facciamo più spesso, questo sicuramente. Invece io volevo dirti un po' di questo brano che è Nati un po' ribelli, che a me mi piace un sacco.
1: Okay.
3: È un brano, è nato, lo sai, per questi che anni fa erano giovani, erano proprio pieni di vita, di voglia di far qualcosa, però con tutta la vita, che sono sposati, con i bambini, i lavori, con tutti questi impegni che avevano, magari un po' hanno perso il spirito.
1: Sì.
3: È questa canzone mi sembra per queste persone, per tornare magari un po' il spirito, il gioventù, per sentirsi proprio che alla sera si può ancora uscire, si può fare la scena, si può fare il divertimento. Possiamo ascoltare questo pezzo?
1: Assolutamente. Che altro aggiungere?

0: Primary si intitola, originale The Cure, 1981, rivista dal progetto Recount. Molto bella, super electro, ma con quel tiro anche punk. Stavo commentando con i miei ospiti prima che trovo che vada anche a braccetto, musicalmente parlando, col discorso che stiamo facendo oggi con i Blast di Saints. Grazie ancora Roman, grazie Tia, grazie Luke di essere qua. Sai che assomiglia un po' a Luca Mora, non te l'ho mai detto? No. Con la cresta.
1: È verissimo.
2: Bene, bene.
0: Non solo il nome, ma anche... No, ce l'hai. O Luca, o Tio, chi vuole. Prima hai citato il videoclip registrato in quella di Lugano. Ultimamente sta diventando di moda venire a farlo, chi l'ha fatto ai Castelli di Bellinzona, ma One Republic mi sembra che insomma girava settimana scorsa il video sul Ceresio, sì. E dicevi prima un'assonanza un po' tra il Ticino e la California, tra Lugano e Miami, non lo so. Qual è questa assonanza?
2: No, allora, sostanzialmente io ero davvero ad LA lo scorso inverno, intorno a febbraio, quando abbiamo iniziato a mettere giù lo storyboard del video stesso. Infatti Tia giustamente mi dice: ma perché non lo giri tu lì? Poi per una cosa o per l'altra ero lì per lavoro, quindi non sono riuscito effettivamente a portare a casa nessun tipo di ripresa. Era abbastanza complesso e laborioso spostare l'intera band e tornare apposta in California. Però abbiamo cercato di strutturare tutto il video un po' come se fosse un sogno un qualcosa in mezzo tra realtà e appunto sogno di questa California, sì. Poi il lago anziché il mare, la Mustang targata svizzera chiaramente, quindi è stato abbiamo ricercato appunto degli elementi e io all'inizio onestamente ero un po' scettico quando presi in mano la prima bozza di storyboard che mi presentò Tia, però pian piano che il tutto prendeva forma mi ha sempre più convinto e sì, ci sono vari elementi, appunto la Mustang, il lago anziché il mare, la sveglia, perché poi si gioca tanto anche col discorso dell'orario, del fuso orario, e alla fine poi siamo andati a fare un po' di movida la sera e è stato abbiamo fatto una cosa come 27 o 28 take in una giornata, cioè siamo partiti al mattino presto, abbiamo finito alle 3 del mattino dopo, i videomaker non ce la facevano più, noi tantomeno, però è stata una super giornata, stradivertente, abbiamo portato a casa un sacco di materiale per 2 minuti di brano e alla fine sembra un po' un video californiano, cioè io stesso sono rimasto un po' sorpreso dalla cosa e è stato innanzitutto un'esperienza fantastica e poi appunto con questo tocco, questo mix, questo ibrido tra appunto USA e Svizzera.
0: Bellissimo, io l'ho visto, mi è piaciuto e consiglio anche a tutti gli ascoltatori di farlo, quindi su YouTube si trova, ma anche nei vostri canali. Che rapporto avete con i social ad esempio?
1: Allora, no, il nostro social media per eccellenza è Luke, sì, è lui, sì, che gestisce la pagina, fa tutte le cose. Ovviamente al giorno d'oggi, se pensiamo a Instagram, è mega helpful, se vogliamo usare il termine inglese.
0: Sì. Aspetta, scrivi i testi in italiano e poi se usi i termini inglesi.
1: Per far capire che siamo poliglotti.
2: Ne mettiamo anche tanto nei testi.
1: Comunque sì, funziona la cosa, come tutti usano i social, promuovi bene le tue cose, ci danno realmente una mano, ogni tanto puoi fare un bustino qua e là, puoi indirizzare il tuo progetto in una direzione piuttosto che un'altra al giorno d'oggi e ci sta, è buono.
0: Quindi una notte senza wifi è un problema, Luca?
2: Assolutamente no. Una notte senza wifi la facciamo andare.
0: Cosa canta Notti senza wifi?
1: Questo testo è scritto praticamente quando avevamo 14 anni e truccavamo i motorini.
0: Wow.
1: E avevamo mega nostalgia di questi periodi e abbiamo scritto questo pezzo. Andavamo poi a Ponte Tresa, non so se ti ricordi, magari andavi anche tu Ponte Tresa, Codella, a comprare questi pezzi e truccare motociclore, pezzi e polini e malossi, chi più ne ha più ne metta,
0: certo.
1: E abbiamo poi scritto questo pezzo ricordando questi bellissimi tempi e nostalgici tempi e Notti senza wifi erano proprio notti senza internet, senza telefono, senza niente,
2: senza social media.
1: Eravamo mega nostalgici di questo periodo, abbiamo scritto questo pezzo
2: solo con dischi masterizzati,
0: chiaramente pirati.

0: Finalmente dei ragazzi svegli e con tanto entusiasmo, bravi e canzoni molto carine. Uno dei messaggi che arriva al nostro numero di WhatsApp. Ora è lì che mi fa morire, bravo quello col tamburo. Come si fa per avere il CD? Non ho Twint, ma se mi mandano l'IBAN faccio un bonifico, un indirizzo e metto i soldini in una busta.
1: Evviva le vecchie maniere.
0: Allora, abbiamo detto il CD, come si fa per avere? Allora, magari aspettando, dicevate l'autunno per un inizio di live, quindi come si faceva una volta dopo i concerti, il merchandising o comunque ecco il banchetto.
2: Sì, detto, sì, già tutto detto, pronto.
0: All'italiana. Da qui in autunno, cioè se ore lì fattura cartacea, giuro che pago. Qua c'è l'indirizzo, però ecco, al di là di un indirizzo che potete fotografare adesso, se qualcuno in ascolto vuole avere un CD, come fa? Vi deve scrivere?
1: Sì, di base cioè abbiamo un indirizzo email, blessedthesaints@gmail.com.
0: Ok.
1: E può scriverci a richiesta, lo spediamo sia in Svizzera che in Italia. E
2: anche via Instagram, può scrivere in Instagram.
1: Okay. Tutti i nostri canali di fondo va benissimo.
0: Aureli, te capì? Ok, perfetto. Quindi dicevamo, concerti in divenire, un release party che magari facciamo passare la canicola che avverrà. Vi aspettate un pogo come si faceva negli anni 90?
3: Quello è d'obbligo, ah, okay. È d'obbligo. Se non c'è pogo, niente, okay, poi non si suona più.
0: Non è punk. E ritorno, c'è una buona memoria, con un pesce rosso un po' più evoluto, ma siamo lì. Parlavate di una, com'è che l'hai chiamata? Gang.
2: Gang vocal. Gang vocal.
0: È pericoloso. Gang vocal, ok. In chiuso c'è il backing vocal e la gang vocal è quando si urla, invece il backing è quando si
3: armonia. La gang vocal è sostanzialmente la replica del coro da stadio, quindi più persone ci sono che urlano davanti al microfono più volte possibile, poi si sommano le varie sovratracce e viene fuori proprio l'effetto coro da folla, ecco.
0: Perfetto, quindi siete solo in tre, tra poco però ve lo chiedo, prima un'ultima domanda, abbiamo guardato indietro nel tempo citando il punk e i vostri sogni, Amarcord, cosa ascoltavate, abbiamo parlato nel presente, cosa fate tra 5 anni come li vedete i Blessedthesaints?
1: Come le vediamo?
0: Sì.
2: San
0: fra
2: Siro.
0: Tre, non lo
2: San
0: so.
2: Siro. San Siro.
1: San Siro. Lui dice San Siro, no?
2: Sempre, sempre.
0: È un progetto.
1: No, c'è l'importante che resta sempre una band di divertimento, per l'amor del cielo, e che lavoriamo in maniera più professionale possibile. Continueremo sicuramente a produrre nuova musica e fare nuove cose, ma che resti un bel ambiente come vedi adesso, di amicizia, di scambi, di cose. La prima cosa è quella, fondamentalmente.
0: Cioè siete degli amici prima che dei colleghi di una band?
1: Sì, sì, senz'altro.
2: Sì.
3: Assolutamente.
0: Salutiamo Moira.
2: Ciao Moira.
1: Ciao Moira.
0: Un altro sogno nel cassetto che avete, magari lo fate già. Siete musicisti di professione o comunque la parte musica è un côté, è un after work?
1: Ma credo che i tempi per diventare veri professionisti ormai sono già passati anche per noi, nel senso siamo quasi più verso i 40 che per i 30, quindi vabbè, mai dire mai.
0: 40 non 80,
1: no
0: beh,
1: me, chiaro, cioè, chiaro. Però dico,
0: 80
1: dico,
0: c'è ancora speranza, nel senso
1: il mondo della musica al giorno d'oggi cambia spesso e veloce, però lavorare bene, lavorare in maniera professionale può portare dei bei risultati, quindi ovviamente abbiamo diverse belle connessioni, vediamo come si svilupperà la cosa.
0: Un concerto dei vostri sogni dove lo fareste, Roman?
2: Ti già avevo detto San Siro, per me è San Siro.
0: San Siro, Tia, sei d'accordo? O più
1: partirei più dal Foggia di Lugano. Tipo release party al Foggia per cominciare va bene.
0: Luke?
3: Ma qualche bel palco importante, sì, San Siro non sarebbe male come ambizione, però a me divertono tantissimo i festival, proprio i festival a tema. Quindi qualsiasi festival dove abbiamo l'occasione di potenziale di conoscere altre band, altri musicisti, condividere il palco con altri e goderci la giornata o le 2 giornate o le 3 giornate sarebbe veramente veramente figo.
2: Io tengo il spirito proprio questo, tipo i sogni.
0: Ma giuro, io pensavo addirittura in California, in Los Angeles, cioè il sogno deve essere sogno per tutto. Quindi, però mi piace anche un sogno coi piedi per terra del Foce di Lugano.
1: Di solito sono coi piedi in aria, quindi ogni tanto sto con i piedi per terra.
0: Quindi com'è la chiusura? Urlo da stadio?
3: L'urlo da stadio.
1: Allora, cantiamo, cioè diciamo tutti Viva Rete 3.
3: Viva Rete 3 in coro,
1: però non so come farlo. Ma
4: urlare?
3: Viva Rete 3, Viva tipo Rete ancora 3. Sul pezzo, no? con quell'intonazione lì, però un pochino distante dal microfono.
1: Sì, sì, perché... Ok, ci allontaniamo.
0: E con questo provi. Salutiamo i Blessed Saints.
1: 3, 2, 1.
0: Viva Rete 3! Ero perso. Grazie Roman, grazie Tia, grazie Luca.
3: Grazie mille.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Era che non c'è.

panorama musicale molto vasto e molto ampio della Svizzera italiana. Si chiama Tony Carangelo, tutto il disco si intitola E solo musica, lo trovate su tutte le migliori piattaforme digitali. E Tony è una nuova promessa del panorama della musica leggera, con tanta esperienza già accumulata dopo l'uscita del suo precedente album di grande successo, Emozioni del passato. Lui dice: sin da piccolo ho coltivato una profonda passione per la musica, un sogno che mi ha accompagnato per tutta la vita. Ci ascoltiamo È solo musica, Latin version, e io vi saluto. Torna sabato prossimo a Local Heroes, sempre dalle 15.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando si diventa dei professionisti e ti segue un uomo del livello di Angelo Dundee, sai che prima o poi arriverà il momento in cui dovrai veramente fare quello che in America si dice, anche se un pochino più recentemente, del mondo degli afroamericani: walk the walk and talk the talk, ovvero sia, se parli poi devi mantenere, perché così ti sarà permesso di parlare ancora. Cassius Clay lo sa benissimo e sa perfettamente che aver vinto tutti questi incontri contro giovani professionisti non basta. Ha bisogno di fare qualcosa di barbaro, di battere il più forte di tutti. Sta per succedere, ma prima che succeda, attorno a uno dei match più importanti della storia del pugilato ci sono tanti episodi. Il match si tiene a Miami nel febbraio del 1964. The Bear, l'orso, contro lo sfidante Cassius Clay. Perché The Bear, un tronco d'albero con un destro e un sinistro che non ti lasciavano neanche ragionare, dovrebbe accettare di sfidare un ragazzino che sì, per adesso è imbattuto, ma non ha ancora battuto nessun grande per poter arrivare fino lì? Sono le 3:30 del mattino, Denver, Colorado. Listo, vive lì. Sente strombazzare sotto la sua finestra e scende in pigiama a vedere che cosa succede. Nessuno disturba The Bear, nessuno. C'è un ragazzo, che è Cassius Clay, con un pulmino dove c'è scritto The Most Colorful Fighter, il combattente, il pugile più colorato, più divertente. E Liston will go down. Will Liston fight him? E Liston andrà giù, ma prima Liston deve combattere contro di lui. Anziché chiamare la polizia o semplicemente scendere in strada e metterlo a posto, Liston cominciò a scuotere la testa. Dice: ma che cosa vuoi? Voglio combattere, voglio battere te, perché io sono il più grande di tutti i tempi. Non si sa se Liston riprese sonno subito, probabilmente sì, perché questo certamente non lo spaventava. Fatto sta che, alla fine, nel 64, pochi mesi dopo questa comparsata, si salirà su un ring. Ma prima, il 18 di febbraio del 1964, sta per succedere qualcosa di particolare. I Beatles, i Fab Four, sono all'interno del loro primo tour degli Stati Uniti. È un'isteria collettiva, esattamente quella che avevano a casa, però gli americani, come al solito, sanno moltiplicare il tutto. E, per questioni promozionali, sono a Miami. Hanno cercato di portarli al camp, dove praticamente si sta allenando, di Sonny Liston. Quando Liston li ha visti entrare, ha detto: hey, who are those sissies? Chi sono quei femminielli? Gli organizzatori hanno pensato: beh, forse allora proviamo con l'altro. Andiamo a vedere Cassius Clay, sì, che forse questo qua è più adatto a parlare con noi. Ce n'è un altro e parliamo con lui. Entrano al leggendario Fifth Street Gym, che è un posto di Miami che ancora adesso è un posto dove ci si allena. Ultimamente ci sono passato, per la verità si stava allenando Adriana Lima, la modella brasiliana, però di fatto è un posto di culto. Davanti ci sono i quattro neri da barbershop conversation, da conversazione che avviene dal barbiere, e tutti stanno dicendo la stessa cosa: e quanto mai potrà resistere questo bamboccio contro The Bear? Al massimo un paio di round, qui stiamo perdendo del gran tempo. Allora perché siete lì davanti? Però entrano i Beatles. Hey Beatles! Noi due, anzi, voi ed io, dobbiamo fare delle cose assieme, tipo dei road shows, diventeremo ricchi. Ecco, questa sì che è una cosa che colpisce sempre il piccolo Cassius Clay, perché il rivenditore, il concessionario della Chrysler e della Chevrolet di Louisville, lo vedeva sempre con quel suo naso schiacciato contro la vetrina che controllava le auto che un giorno sognava di guidare. Diventeremo ricchi, sì, diventerete tutti ricchi. I Beatles vogliono anche organizzare qualche cosa di pubblicitario, quindi si mettono su una piramide, di modo che lui possa colpirne almeno uno in faccia, e poi creano l'effetto domino. Il primo a prendere il pugno è Harrison, che lo passa a Ringo Starr, che lo passa a McCartney, e quello che lo accusa è il quarto, John Lennon. Una piccola pagliacciata. Quando i Beatles escono, la frase è sempre quella: who are these sissies exactly? Ma chi sono sti femminili in realtà? Sì, ma vista postuma si può dire, e lo dicono in tanti, che il 18 febbraio del 1964 siano di fatto iniziati gli anni 60, i favolosi anni 60.

0: Radiogiornale.
1: La donna trovata morta martedì a Melide nelle acque del lago era quella che aveva diffuso gli audio di Zali. Aperta l'inchiesta, gli inquirenti indagano a 360 gradi. Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione. Il governo stanzia allora quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. L'ex ministro della difesa ucraina, ucraino Fedorov, chiede le elezioni in Ucraina. Era stato silurato a metà luglio dal presidente Zelensky, ma la legge ucraina vieta elezioni, mentre nel paese vige la legge marziale. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Un'indagine ad ampio spettro, anche se l'ipotesi principale sembra essere quella dell'annegamento. Gli inquirenti ticinesi sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto martedì a Melide, quando ha perso la vita la donna che in luglio divulgò le registrazioni in cui il consigliere di Stato leghista Claudio Zali affermava di aver picchiato una donna. Il servizio è di John Robbiani.
2: Sì, ed è la notizia della morte della donna avvenuta martedì a Melide che in luglio divulgò sui social network gli audio, le telefonate in cui si sentiva dire dal consigliere di Stato leghista Claudio Zali di aver picchiato una donna. Registrazioni che sono state uno dei motivi che hanno portato alle dimissioni del ministro. Martedì pomeriggio il corpo della donna è stato trovato in acqua nel lago a Melide e vani sono stati tentativi di soccorrerla. Il Ministero Pubblico, da noi contattato, ci ha confermato di aver aperto un'inchiesta e di non aver al momento stabilito le cause del decesso. In questa fase delle indagini, dunque, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. E gli inquirenti ci fanno sapere di non escludere nessuna ipotesi, neppure di fronte a un'aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. E al riguardo, la donna avrebbe presentato una denuncia contro ignoti proprio al Ministero Pubblico. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi. La donna aveva 52 anni ed era domiciliata nel Luganese.
1: Da un disavanzo di 700 milioni a preventivo a una proiezione che parla di un avanzo di 800 milioni, già dedotta una spesa extra dell'esercito pari a quasi 1 miliardo di franchi. Le nuove stime sui conti 2026 della Confederazione confermano il miglioramento che già si stava delineando a inizio estate e ne precisano la natura. Si è trattato soprattutto di una forte crescita dell'imposta sull'utile riscossa in 4 cantoni, riconducibile però a poche imprese. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: La vera sorpresa era appunto in realtà già emersa a fine giugno, quando il governo aveva scoperto che le entrate fiscali sarebbero state molto superiori alle attese, e già in quell'occasione si parlava di entrate riviste al rialzo per 1 miliardo e 800.

0: 100 milioni di franchi. L'orizzonte però era il 2027, mentre oggi una cifra simile entra già nei conti 2026 con le spiegazioni sulle fonti di questi introiti. Si tratta in particolare di maggiori entrate per 1,4 miliardi riguardanti l'imposta sull'utile nei cantoni Lucerna, Zurigo, Basilea Città e Ginevra. Qui è aumentata anche l'imposta sul reddito, di maggiori entrate legate all'imposta sugli oli minerali e si tratta anche di maggiori utili della BNS. Inoltre il Consiglio federale ha già deciso come spendere parte di questo denaro. Ebbene, l'esecutivo chiederà al Parlamento un credito aggiuntivo di 970 milioni di franchi per accelerare gli investimenti nella difesa dei cieli svizzeri. Si tratterà in particolare del versamento di acconti per la difesa terra-aria a corta e media gittata, per un radar a medio raggio e per la difesa dai mini droni. Tali acconti dovranno far sì che le consegne, nonché lo sviluppo e l'allenamento delle procedure di impiego, potranno essere effettuati nei tempi previsti.
1: In Ucraina cresce il dibattito sul futuro delle elezioni nazionali, ferme dal 2019 a causa della guerra in corso con la Russia e della legge marziale. A chiedere che si tengano elezioni presidenziali nonostante il conflitto è ora l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov. Su genesi e contesto di una tale richiesta sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: Chiaramente il pezzo principale del contesto che precede questa richiesta sono le fortissime proteste che abbiamo visto nelle ultime settimane contro il licenziamento di Fedorov dalla posizione di ministro della difesa, deciso invece dal presidente Zelensky. Le proteste sono andate avanti per molto tempo, ma il presidente Zelensky ha tenuto duro e anzi ieri abbiamo visto la conferma del nuovo ministro della difesa Khmara. Di fronte a questa insistenza delle proteste è chiaro che Fedorov ritiene di aver visto, come dire, la sua possibilità di presentarsi nell'agone politico, di presentare la sua candidatura e magari forse anche nel timore che aspettando la fine della guerra la sua figura, il suo personaggio, il suo prestigio potesse diminuire, ecco che Fedorov ha avanzato la sua richiesta di avere elezioni già durante la guerra. Almeno questa è la principale interpretazione che vediamo circolare in Ucraina in queste ore. Ma c'è anche un altro particolare da aggiungere. Proprio oggi, quindi a pochissime ore dall'annuncio di Fedorov, abbiamo visto l'intervento della Procura Anticorruzione Ucraina che ha effettuato perquisizioni all'interno dell'ufficio del gabinetto presidenziale, in particolare della vice capa del gabinetto presidenziale Irina Mudra, un personaggio abbastanza importante nell'entourage del presidente Zelensky, che è stata immediatamente licenziata dal presidente. Però questa nuova inchiesta di corruzione naturalmente significa un nuovo colpo per la leadership di Zelensky e quindi dal punto di vista di Fedorov invece un asset a suo vantaggio.
1: Siamo alla pagina sportiva firmata da Omar Meshal.
3: Sì, ben ritrovati e partiamo dal calcio perché sono andate in scena le gare d'andata degli playoff di Champions League. Oramai ad un passo dalla fase campionato il Celtic, che ha messo sotto in casa a Glasgow 3-0 il LASK. Buon affare per il Bodo Glimt, impostosi in Olanda 3-1 sul NEC. Tutto aperto dopo l'1-1 di questa sera tra Slovan Bratislava e gli sloveni delle Zeglie, 2-1 infine dell'Apoel Beersheva sugli azzeri del e pian piano si mettono in moto anche i principali campionati europei. Dopo la Liga Spagnola, in questo weekend si apriranno anche Premier League, Serie A e Ligue 1. Ebbene, i duplici campioni d'Europa della Paris Saint-Germain saranno obbligati però a debuttare in trasferta domenica a Rennes e non come da programma al Parco dei Principi, e questo a causa della canicola che ha degradato il terreno dello stadio parigino. Buona la prima nell'hockey su ghiaccio per Shannon Miller sulla panchina della nazionale femminile al primo match con la nuova allenatrice canadese. La Svizzera si è imposta 4-2 sulla Svezia al debutto nell'Euro Hockey Tour di Kloten. Europei di ginnastica in chiusura, dove Mattia Piffaretti non è riuscito a centrare nessuna finale. Il 14° posto alle parallele è il migliore piazzamento della ginnasta ticinese. Ha sfiorato invece una medaglia Noe Seifert, eccellente quarto nel concorso completo con la Svizzera, nella quale gareggerà anche Piffaretti, che domenica entrerà in finale nel concorso a squadre con il secondo posto delle qualificazioni. E allora, in chiusura di questa pagina sportiva, sentiamo proprio la voce della ginnasta ticinese Piffaretti.
4: È stata una gara difficile perché siamo partiti molto bene. Soprattutto ho fatto un bel anello, poi c'è stata una caduta al volteggio, ma sono riuscito e sono contento di essere andato avanti concentrandomi sulle parallele sul suolo, facendo due bellissimi esercizi. È stata una nuova esperienza per me, ma dopo anni difficili, pieni di infortuni, è stato bellissimo poter essere non sul divano a guardare, ma in campo gara, e adesso sono contento per domenica. Incredibile pensare di essere ancora, dopo l'anno scorso che abbiamo fatto l'argento, essere ancora lì davanti nelle migliori squadre d'Europa. È sicuramente grande orgoglio, soprattutto anche per me, essere parte di questa squadra quest'anno. E adesso la sappiamo, la finale è sempre difficile perché sono tre note che contano, quindi daremo tutto e speriamo di poter riconfermarci sul podio.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 20 agosto. In tutto il paese nuvoloso con ripetuti rovesci e temporali e con temperature massime di 24 gradi al sud e di 26 al nord. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: Ci sono anche le aquile, hai sentito?
1: Eccole.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: La cosa bella è che dopo un anno di messa in onda, cioè facciamo tutte le domeniche quasi, no? In un anno mi sono accorto solo adesso che in questa sigla ci sono i gabbiani, i corvi e le aquile.
1: Esatto, sì, beh, si imparano sempre cose nuove.
0: E poi non so se hai sentito...
1: Quello non l'ho sentito.
0: Sì, anche il piccione, c'è anche il piccione. Si trasformi. Io sono Marco Di Gioia. Lui è Davide Staffiero per il momento, ma tra un attimo diventerà solo il Cavaliere Oscuro. Si trasformerà, diventerà sessuato, ma diventerà oscuro. Signore e signori, il Cavaliere è con noi. Scusa, i supereroi sono tutti assessuati, se ci fai caso.
1: Il Cavaliere assessuato, bene.
0: Beh, no.
1: Posso accettarlo, ma allora, se ci tieni.
0: Tu mai visto un Batman, per esempio, che praticava con qualcuno? No.
1: Beh, con Catwoman.
0: No, io non l'ho mai visto.
1: Qualcosina.
0: Sì, hanno fatto.
1: Sui tetti.
0: Sono nati gattini. Beh, lo sai che vorrei... Se c'è un ragdoll che ti avanza, passano da queste parti che...
1: Cominciamo benissimo.

0: Si va al mare magari. Giusy Ferreri partita adesso su Rete 3. Ladies and gentlemen, this is the moment that you have been waiting for.
1: Ripresenti il Cavaliere Oscuro.
0: Vabbè, io ho sempre desiderato nascere speaker americano.
1: Beh, un po', ci sei vicino.
0: DJ America. Solo quello so dire, non è che so dire.
1: Bene.
0: Vabbè, con Marco Di Gioia, il Cavaliere Oscuro appena trasformato, assessuato, ricordiamolo, perché bene. I supereroi sono assessuati, quindi è così che funziona. Allora, le
1: The
0: puntate...
1: Boys, guarda The Boys.
0: Ma no, ma
1: lì sono poco assessuati.
0: Vabbè, ma lì sono malati, cioè è proprio diverso. Lì...
1: Cambiamo argomento.
0: Che è un po' meglio, un po' meglio. Allora, che cosa facciamo ad agosto? C'è un'offerta che non puoi rifiutare, diverso,
1: sì.
0: Perché... Spiegalo
1: un po' diverso, diciamo. Oggi parleremo di una serie attualmente in onda, che vi consigliamo naturalmente.
0: Sì.
1: E poi andiamo a recuperare un paio di perle sommerse, vecchi film, insomma, film non recentissimi, piccoli cult, un po' dimenticati, che in TV si vedono poco, non andranno in onda sulle nostre reti.
0: Beh, uno sì però, se non sbaglio. O solo la serie?
1: La serie.
0: Ah, la
1: I
0: serie,
1: film
0: okay.
1: Per il momento no, ma mai dire mai.
0: Ci state a lavorare.
1: Ci stiamo a lavorare.
0: Va bene, quindi se vi abbiamo incuriosito rimanete con noi, secondo me dopo questa presentazione
1: abbiamo perso tutti a casa.

0: Everybody get up and dance. Dance. Perché le vibradi, vedi che non riesco a dirlo, vedi? Quando uno lo spiascica un po' così, vedi? Loro lo dicono everybody per la metrica. Senti, senti, Senti che lo allungo un po'.
1: Sì.
0: No?
1: Un po'.
0: Ho la mia immaginazione. Sento cose che gli altri... Che gli altri sì, sì. Io vedo fuori, è finito lì. Va bene, che cosa facciamo? Parliamo della serie TV, è vero?
1: Sì.
0: Ok, dai, allora, The Paper, che è una serie che va in onda dal 6 agosto.
1: Vai,
0: iniziato,
1: è iniziato il 6 agosto, va in onda ogni giovedì, 2 episodi a settimana, tutti recuperabili per 14 giorni sul Play, quindi se non l'avete già iniziata, tornate sul Play a recuperarla, perché ne vale assolutamente.
0: Ah, si può tornare indietro?
1: Per 14 giorni. Quindi non
0: c'è,
1: cioè,
0: tu
1: tantissimo.
0: Torni per 14 giorni indietro?
1: Hai 14 giorni di tempo per rivedere l'episodio.
0: Come
1: non mi confondo.
0: Come offrire un servizio che chiarisce i nostri,
1: esatto,
0: servizi. Vabbè. Allora, The Paper è io la definisco questa finta docuserie che è un po' continua all'universo di The Office,
1: sì,
0: no?
1: È un sequel e spin-off allo stesso tempo.
0: Che lo sposta in Ohio dentro un giornale che sta morendo lentamente, ma con dignità.
1: Esatto.
0: E qui c'è Sabrina Impacciatore che interpreta la direttrice ad interim, che è un personaggio secondo me è così fuori controllo,
1: sì,
0: che gli sceneggiatori hanno riscritto pezzi di copione solo per lasciarle spazio anche improvvisando.
1: Sì,
0: a me dà quell'idea.
1: È veramente molto divertente in questa parte. L'avevamo già vista in White Lotus, che era un po' il suo grande debutto negli Stati,
0: sì,
1: Uniti,
0: sì.
1: E qui interpreta un'italo-americana e quindi anche un accento molto forte. Io consiglio la visione in lingua originale a chi sa l'inglese o lo mastica,
0: perché rende,
1: un po',
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: ne vale la pena. E sì, è uno dei personaggi più sopra le righe di tutta la redazione.
0: Hanno creato una specie di Michael Scott, cioè il protagonista della versione quella, no, originale, interpretato da Steve Carey, se non sbaglio.
1: Steve Carell.
0: Carell?
1: Carell.
0: Perché ha cambiato nome senza dirlo? Davvero?
1: Avrebbe dovuto.
0: Vabbè, però al femminile con più ansia, più ansiogena lei, quel modo di recitare un po' così che ogni tanto ti snerva, ogni tanto ti piace un po' di più a seconda, però insomma grande merito a lei, Sabrina.
1: No, è molto brava e fa da buon contraltare al vero protagonista, che è Domhnall Gleeson. Spero di averlo detto giusto, perché questo è veramente difficile da dire. Domhnall Gleeson,
0: sì,
1: figlio di Brendan Gleeson,
0: sì,
1: attore irlandese che fa il nuovo editor in chief, insomma il nuovo caporedattore di questo giornale che sta morendo, e lui arriva con un sacco di belle idee per rilanciarlo e poi si scontra con la dura realtà dei fatti.
0: Infatti torna Oscar Martinez, che è l'ex contabile, che ora fa i conti con un giornale che è in un palazzo condiviso con un'azienda di cartigiana.
1: Sì, questo fa anche
0: che
1: molto,
0: dice,
1: ridere.
0: No,
1: partire dalla sigla, se non l'avete ancora vista guardatela, parla proprio di questo, cioè The Paper, l'ambiguità tra paper nel senso giornale e nel senso carta, che ormai il giornale rischia di diventare,
0: sì,
1: carta straccia.
0: Purtroppo il colpo di genio è duplice secondo me, perché hanno venduto carte per fotocopie per 9 stagioni e in The Paper scrivono su un giornale di carta che nell'epoca dei blog su internet scritti da sedicenni.
1: Sì. C'è anche questo aspetto, nella serie viene trattato
0: vabbè,
1: in maniera molto divertente.
0: Però vediamo.
1: Però a me piacciono questi che combattono, insomma, che non si arrendono.
0: E che non mollano mai. Beh, in onda quando?
1: È in onda ogni giovedì e 2 episodi a settimana recuperabili 14 giorni sul Play.

0: Un'offerta che non puoi rifiutare con Marco Di Gioia e l'ormai trasformato Davide Saffiero in un cavaliere oscuro assessuato, perché abbiamo scoperto che i supereroi sono assessuati.
1: L'hai deciso tu questo.
0: No, ma è vero, è vero. Ma è vero. Scusa un attimo, ma anche l'uomo ragno,
2: sì,
0: l'uomo ragno
2: bacia
0: Mary Jane, però togliendosi la maschera.
1: Ah,
0: capisci?
1: Ah, questa è fine.
0: Ma non è fine, okay. È la verità, è la verità. Che partenza!
1: Che succede?
0: Allora, noi prima parlavamo di questa fantastica serie TV che va in onda sulla 1, giusto?
1: Giusto.
0: The Paper. E l'abbiamo raccontata a nostro modo, infatti tutti hanno cambiato canale. Ma vabbè,
1: sono andati su Wikipedia a cercare cosa
0: sì,
1: sia.
0: Sì, giusto per capire. Però abbiamo innestato quel meccanismo della curiosità e quindi vado a verificare.
1: Ok.
0: Domhnall Gleeson. Che è il protagonista?
1: Sì.
0: Figlio di Brendan Gleeson, esatto. Un attore conosciuto per
1: parecchi film, l'abbiamo visto in Bruges, l'abbiamo visto Gli spiriti nell'isola.
0: Insomma, per una serie di produzioni diverse,
1: molto carino.
0: Anche sì, molto bello davvero. E c'è nepotismo. Noi vogliamo denunciare questa cosa a Hollywood. E allora, che cosa succede?
1: Irlandesi, però loro.
0: Lascia stare, comunque c'è una ramificazione da quelle parti. Allora, c'è stato un colpo di fulmine da $7 sul set del 1999 di Big Daddy.
1: Sì.
0: Dove lei interpreta una barista. Da quella singola scena è nato il matrimonio e 30 film insieme.
1: Ok.
0: Di chi sto parlando?
1: Beh, Big Daddy, Adam Sandler.
0: Esatto, Adam Sandler è la moglie. Cioè, da lì lui le vuole fare sempre far fare un cameo.
1: Come Benigni e Nicoletta Braschi.
0: Ma basta! Perché Jackie, che è la moglie, appare quasi sempre come comparsa fissa. È la dentista in 50 volte il primo bacio, è la moglie di Finti amici in Un weekend a Babboccioni. Basta! Pensa che c'è un gioco, sai, Trova Wally?
1: Sì.
0: Ecco, c'è la versione di Trova
1: la
0: Jackie.
1: Moglie di Adam Sandler.
0: Sì. Trucco, guardate sullo sfondo perché è sempre lì.
1: Beh, però almeno ruoli da comparsa, non gli dà dei ruoli da.
0: Ma aspetta, aspetta, perché io sono subdolo, arrivo da lontano, ma arrivo quando meno te l'aspetti.
1: So che ti appassiona questo argomento.
0: Io direi sempre mai lavorare con la moglie o il marito, no? Perché è una regola d'oro, anche se molti di voi che state ascoltando magari lo fate, va bene così.
1: Dipende.
0: Ecco, si sussurra
1: sì.
0: Che la moglie lo rimproveri spesso durante le scene romantiche.
1: Aia.
0: Con le varie coprotagoniste come Jennifer Aniston, Drew Barrymore, eccetera, eccetera.
1: Immagino che sia difficile assistere.
0: No, incitandolo a baciare meglio, a far sembrare la scena più reale.
1: Al contrario.
0: E dacci dentro!
1: Impegnati
0: allora.
1: Un po', Adam.
0: Comunque questa cosa ti fa... che appare sempre alla moglie, non è nepotismo, no... No, infatti la casa di produzione di Sandler, che sì. Si chiama Happy Madison, oltre alla moglie, nei film appaiono fissi le due figlie.
1: Ah.
0: E non è finita.
1: Qua si allarga un po'.
0: Però, certo, no, ma di brutto. E i loro amici di sempre.
1: Vabbè.
0: Basta.
1: Un po' troppo, sono d'accordo.
0: Chiusa la polemica.
1: Allora
0: la
1: Adam
0: base.
1: Sandler interpreterà un supereroe asessuato, che così la moglie non lo deve più incitare. Cosa so?

0: Good Old Days su Rete 3 con Chris The Sarandai o Sarandei o Sarandi, chi può dirlo?
1: Ma chi lo sa?
0: Chi lo sa? Però adesso parliamo di El Mariachi.
1: Un musicista arriva in una cittadina messicana con la speranza di trovare lavoro come mariachi a causa della sua custodia per chitarra, però viene scambiato per un killer che nasconde le armi in una custodia identica. Braccato dagli uomini in un boss locale, il giovane troverà rifugio presso una donna del posto.
0: Va bene, sì. Del resto i mariachi sono questi gruppi musicali tradizionali originari proprio dello stato del Messico, no? Di Jalisco. Ecco, lo sto leggendo qua, infatti me l'ho segnato. Sono riconoscibili per i loro abiti tradizionali charro e gli iconici sombreri. I mariachi sono considerati ambasciatori della cultura messicana e sono patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
1: Momento educational.
0: Esatto.
1: Ha un'offerta.
0: Senti,
1: che non puoi rifiutare.
0: Ta ta ta ra ta ta ta ra la. Speedy Gonzales. Io, guarda, farei una radio 24 ore su 24 con Spingi Gonzales.
1: Io non farei le,
0: tu dici di no?
1: Le trame Speedy Gonzales 24 ore su 24.
0: Senti, c'è. Basta.
1: Spegnilo.
0: C'è un errore.
1: Perché?
0: Perché prima abbiamo annunciato Credibility
1: Ma
0: Zero.
1: Infatti io non ero molto pronto a partire con la trama.
0: E adesso ho fatto lo scherzetto al Cavaliere Oscuro della trama Spingi Gonzales con El Mariachi. Però siccome noi siamo quelli che danno sul piatto più cose.
1: Ah, tutto contemporaneamente.
0: Sì, sì, adesso andiamo a Credibility Zero.
1: Ok, perfetto. L'organizzazione prima di tutto.
0: Ma no, ma perché comunque ci sarà il mariachi, no?
1: Certo,
0: tra un attimo. Allora, attenzione, Credibility Zero, cosa si fa?
1: Cosa si fa? Il Di Gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia un ruolo per il quale non sono per niente adatti.
0: Esatto,
1: o forse sì.
0: Ho esagerato, però ho preso anche persone che non recitano necessariamente.
1: Ah, ok, ti sei allargato.
0: Allora, si sono aperti i cast per diversi ruoli, attenzione, si cercano due animatori nei villaggi turistici per bambini, sempre come film,
1: Ok.
0: Il livello di energia richiesto qui è devastante. Serve carisma, un pizzico di pazzia e la capacità di sopportare urla a 150 decibel alle 8 del mattino.
1: Ce l'ho. Marco Di Gioia e Cavaliere Oscuro.
0: No, tu sei matto. Sono stati scelti dopo un grande casting Stefano De Martino, che ha la faccia un po' da schiaffi perfetta, no? Quel sorriso stampato d'ordinanza, l'energia del tipico capo animatore italo partoropeo che sa ballare, fa tutti i balli di gruppo, intrattiene mamme, fa ridere i bambini, non male.
1: Ci sta.
0: E lei invece Ludovica Comeglio, che ha quella solarità un po' iperattiva da mini club Disney Channel.
1: Secondo me Di Gioia e Cavaliere avrebbero fatto un lavoro migliore.
0: Bravo, Credibility Zero.
1: A un certo
0: punto mi impappino, ma perché sono emozionato. Prima dei microchip e dell'informatica, la parola computer indicava una professione vera e propria, giusto? E quindi il prossimo film verrà intitolato Computer Umani, la versione inglese Human Computers. Quindi servono persone con una certa faccia da
1: computer.
0: finti esperti di programmazione, tipo quelle famosissime della NASA negli anni 50, no?
1: Ah, ok.
0: Che passavano le giornate a fare calcoli matematici complessi a mano.
1: L'aria di una persona intelligente, quindi.
0: Sidney Sweeney.
1: Credo che distrarrebbe Sweeney. I colleghi dal lavoro.
0: Come si dice? Chiariamolo una volta
1: Sweeney.
0: Per tutti. Allora, Sidney
1: Sweeney.
0: Sweeney.
1: Sweeney.
0: Sweeney. Sweeney? No. Ma non è bello Sweeney, però.
1: È Sweeney.
0: Cioè, attento che sei su un terreno.
1: No, tu mi ci hai messo su
0: allora,
1: questo terreno.
0: Sidney
1: Sweeney.
0: Sweeney.
1: Sweeney. Riceveremo dei reclami da Sidney Sweeney e dai suoi
0: agenti.
1: No,
0: assolutamente no. È l'assonanza che mi lascia un po' interdetto.
1: Comunque non ce la vedo molto perché.
0: Sweeney. Non ce la vedi, no?
1: No, distrarrebbe i colleghi.
0: Ok. Sì, bellissima donna, brava. Del resto è nata anche con quella faccia lì. Che io davvero ci stavo pensando l'altro giorno. Ma è finita, è entrata la base, la potete rimettere. Cioè, se nasci con quella faccia un po' da infastidita, puoi solo fare l'attrice.
1: Sì, è anche un po' ammiccante.
0: Sì,
1: ma proprio.
0: Bella, brava, ce l'ha tutti lei. Sì,
1: ma è sicuramente intelligentissima, per carità, non per questo non può andare.
0: Ma la finisci!
1: NASA, però.
0: Vabbè, Nicole Kidman, il guastafeste dei funerali.
1: Cosa fa il guastafeste?
0: Nell'antica Roma, ai funerali dei nobili e degli imperatori, veniva assunto l'archimimo.
1: Ah sì?
0: Il suo compito è indossare una maschera con le fattezze del defunto, no, vestirsi come lui, ma e no, camminare, sì, davanti al corteo funebre, imitando, ma... i suoi gesti, i suoi tic, prendendone in giro i difetti e i vizi in modo comico.
1: Ma è una cosa bruttissima.
0: No, serviva per sdrammatizzare la morte e ricordare il defunto per com'era in vita. La trovo una cosa molto carina invece.
1: Prendendolo in giro.
0: Sì, ma senso buono, no?
1: Io non lo voglio al mio funerale.
0: Al tuo funerale verremo tutti vestiti da
1: nero,
0: cavaliere oscuro. E abbiamo finito qui. Ladies and gentlemen, eri una volta bellissima, adesso non si capisce cosa sei diventata. Questa è Ligabue.

0: Bruno Mars, Young Girls, appena ascoltato su Rete 3. Adesso arriva il mariachi, finalmente.
1: La trama direi che l'abbiamo dato.
0: Sì, sì, sì. Allora, il mariachi, perché parliamo del mariachi? Perché questo film di Robert Rodriguez che si ricollega al discorso dei giovani alla prima esperienza,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Facevamo qualche puntata fa,
1: esatto.
0: Questi giovani da YouTube
1: passano al grande schermo. A quei tempi, negli anni 90, non c'era YouTube e quindi c'era però il mercato home video, il mercato delle videocassette. Quindi
0: che bello.
1: Giovane Robert Rodriguez cosa ti pensa? Dice: vabbè, con pochi soldi mi autoproduco un esordio.
0: $7,000
1: $7,225
0: Se preciso,
1: ho le prove, ma immagino che sia vero. Girato in soli 14 giorni.
0: Totale di incasso all around the world 2 milioni.
1: Quindi successo, direi.
0: No, ma di più, il Guinness World Record dice che è il film con il budget più basso ad aver superato la soglia di $1 milione, addirittura arrivare a 2 milioni. Quindi
1: certo, beh, è stato veramente un piccolo grande caso che poi ha spalancato a Rodriguez le porte di Hollywood. Però è molto interessante tutta la storia, come è arrivato a racimolare questi $7,225.
0: Lo dica.
1: Tanto per cominciare, per sua stessa ammissione, il buon Rodriguez si è sottoposto ai farmaci, nel senso ha fatto da cavia per testare i farmaci.
0: Come i poveri topolini, purtroppo.
1: Esatto. E peraltro ho letto che aveva racimolato alla fine qualcosa tra i $9,000 and $10,000 e non li ha neanche spesi tutti. È stato talmente bravo a risparmiare denaro. Infatti è una vera e propria scuola di cinema. Io lo consiglio a tutti i giovani che vogliono intraprendere questa carriera, perché puoi imparare 1000 espedienti per risparmiare denaro. Quindi niente ciak. Ci sono gli attori che usano le dita,
0: sì,
1: per indicare a quale ripresa siamo.
0: Sì.
1: Niente carrello, basta una sedia a rotelle.
0: No, sedia a rotelle rubata in ospedale.
1: Rubata in ospedale, giusto?
0: Sì, sì, sì, cose che non si fanno, ma lui l'aveva fatta.
1: Niente crew, basta che.
0: Solo amici.
1: Cioè, gli attori in scena li fai lavorare quando non devono recitare, ti danno una mano con i cavi, con le cose.
0: Sì.
1: Nessun suono in presa diretta.
0: Sì. Hanno speso dei soldi, infatti, la Columbia mi pare che l'abbia presa proprio per rimasterizzarlo, mettiamola così.
1: Sì, dai. L'audio poi è stato aggiustato, insomma, non si registrava sul set, tutti i dialoghi registrati a parte e poi mixati sulla traccia video. Quindi un gran lavoro. E questa è forse la più divertente. Niente squibs, che sono quelle piccole vesciche piene di sangue.
0: Sì, quelle sacchine. Finte,
1: quando
0: sì.
1: Ti sparano dei semplici preservativi.
0: Sì, pieni di sciroppo rosso nascosti sotto i vestiti, fatti scoppiare con un filo di seta interdentale, vabbè, ma così. E i cattivi erano messicani che non parlavano una parola di spagnolo, quindi Rodriguez cosa fa? Scriveva le battute su cartelloni giganti dietro le telecamere per miopi. È presente la scena?
1: Sì. Insomma, improvvisazione e inventiva continua, una vera scuola di cinema a basso costo. Io consiglio anche la lettura del libro, perché c'è un libro scritto da Rodriguez che tiene traccia, insomma, una sorta di diario di produzione.
0: Sai come si intitola?
1: Sì, si intitola Rebel Without a Crew.
0: Aspetta,
1: che è un titolo
0: attimo.
1: Molto divertente.
0: Rebel Without
1: a Crew. Ribelle senza una crew, ribelle senza una squadra, sostanzialmente, che fa un po' il gioco di parole con Rebel Without a Cause, che era il titolo originale di Gioventù Bruciata con James Dean. Quindi guerriglia filmmaking proprio.
0: Bene, questo è interessante. C'è anche la versione scritta in lingua italiana?
1: Non lo so, non credo. Io l'ho letto in inglese, ma è un inglese molto accessibile.
0: Molto facile, sì.
1: Ed è soprattutto molto divertente, perché è pieno di questi piccoli aneddoti su come è riuscito e effettivamente poi quando guardi il film te ne accorgi che è fatto a basso costo, ma non così tanto a basso costo. Sembra veramente un film più che dignitoso e anche molto divertente, quindi assolutamente consigliata la visione in ogni caso.
0: Era la Columbia Pictures che poi ha comprato i diritti. Tutto per 1 milione, per cui allora loro hanno speso, Robert Rodriguez ha speso 7.200 rotti franchi dollari, quello che era, e ne ha incassati 1 milione perché la Columbia ha acquistato i diritti
1: di distribuzione,
0: poi l'ha distribuita la pellicola e ha raddoppiato, certo, l'investimento, perché come dicevamo prima ne ha guadagnati 2 milioni di dollari in tutto il mondo. Molto bene. E il mariachi,
1: bravo Robert Rodriguez.

0: You Due con Street of Dreams, questa era la versione radio edit, perché se la passi alla radio non è che puoi mandare la LP long version.
1: Questo cioè, lo so,
0: è normale,
1: pensa
0: no?
1: Un po'.
0: È normale. Vabbè, però non è così detto. Prima a microfoni spenti mi domandavi se c'era qualcosa che potevamo ancora dire, regalare queste perle ai nostri ascoltatori sul film El Mariachi di Robert Rodriguez. In realtà il protagonista,
1: sì,
0: è che il regista ha conosciuto durante gli esperimenti che gli facevano, sì, con le pillole, i farmaci, eccetera eccetera, lo ha poi ingaggiato, quindi non è che ha fatto un casting, si sono seduti lì
1: sotto gli effetti di qualche farmaco oscuro,
0: però rende. Va bene, io ero Marco Di Gioia, lei era il Cavaliere Oscuro, in realtà adesso è
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi,
1: ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.